0: parte. Ma
1: comunque, parlando di saldi e Black Friday,
0: esatto, vogliamo parlare insieme a voi al 393-7366-170 di qual è l'ultimo acquisto online che avete fatto.
1: Ok.
0: E se poi volete anche dirci se è diventato utile oppure no, è ancora imballato, vabbè, sentitevi liberi.
1: Però veramente farci i fatti vostri.
0: No, bisogna.
1: 393-7366-170
2: 393-7366-170 è il numero.

0: Ciao, a me mi piace su Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è l'ultimo acquisto online che avete fatto.
1: Mentre vediamo, mentre leggiamo, mentre ascoltiamo i vostri messaggi al 393-7366-170, andiamo un attimo a così sciogliere, ti devo dire, sciogliere le
0: trecce ai cavalli?
1: No. Sciogliamo questa nostra classifica dei 10 prodotti più acquistati durante gli ultimi mesi online, ovviamente. Okay. Ok? Partiamo dal primo, anzi dall'ultimo, dal decimo: macchine da caffè e capsule.
0: Ah, tante. Buon gustai. Io devo essere sincero, voglio tanto bene, ok? Mm. Però io continuo a berlo dalla bocca.
1: Ma perché sei un po' retro, così. Ma ci sta, vabbè, insomma, ognuno ha i suoi vizi, ok? E
0: non è un vizio, è
1: direttamente dalla bocca. Non posizione per gli zaini da cabina, quelli 40x20x25, quelli che stanno bene con i vari voli, capito?
0: Perché adesso sono diventati talmente tanto restrittivi, certo, con le cose, che anche se hai, che ne so, un laccetto che esce, mi deve dare 60,97 euro.
1: Guardi, sono dentro questo pugno, li prenda per favore, così dovrebbe
0: tutte
1: essere.
0: Tutte monetine da un centesimo te li darei.
1: Ottavo posto, le infradito, sandali, quelle insomma di diverse marche, adesso non vogliamo dirle, ma quelle con le tre strisce, tipo, ragazzi, quelle che derivano da un'isola dell'oceano Pacifico, ok?
0: Perdonatevi, però le ciabatte del diavolo non si comprano, le infradito.
1: Le infradito si comprano al Vise, sono la cosa migliore del mondo, io ce l'ho sempre.
0: Sì,
1: dentro le scarpe, io ho le infradito.
0: In inverno non mi pare che tu venga qui in infradito.
1: Sì.
0: Sì.
1: Certo, me le cambio appena scendo perché so che a te danno fastidio.
0: Certo, guarda, non perché hai un odore.
1: Ma che odore? Scusa, d'inverno? Sarai al massimo sui piedi congelati d'inverno.
0: No.
1: Perché adesso di sud pure d'inverno.
0: Comunque c'è un odore abbastanza.
1: Vuoi anche settimo?
0: No, sono a posto per il momento. 393-7366-170, qual è stato l'ultimo acquisto online che hai fatto?
2: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: con la mia bed in festa.
1: Eccoci qua, amici. Puccio mia, non mi innamorerò. Qui all'inizio ad aprire questa nostra seconda parte.
2: Se,
1: diciamo,
2: se non metti la E in mezzo.
1: Ah, ce l'hai in mezzo, perdonami. Perdonami.
2: Era brutto, capito?
1: Non era voluto, ma tu hai subito quel pensiero.
2: No,
1: io laterale.
2: Io lo dico, è laterale, di sguincio, come lo metti, viene male.
1: Sì,
2: io te lo dico. 393-7366-170. Qual è l'ultimo acquisto online che avete fatto, amici?
1: Ma partiamo da lei che dice non li fa.
2: E allora non serve. Basta, serve a scriverci. Andiamo avanti.
1: No, e allora vabbè, non li fa assolutamente. Ancora, sacchetti di riso al supermercato di quel tipo non ne trovo e quindi ha deciso di prenderli.
2: Ah, okay.
1: Sacchetti di riso, nel senso che dentro ci sono del riso oppure dei sacchetti fatti di riso.
2: Questo
1: non te l'aspettavi, questa
2: cosa. Non me l'aspettavo.
1: Non te l'aspettavi.
2: Adesso il mio cervello è andato in bug.
1: È un casino. Non sentiamo anche Elena, vai.
2: Dica.
3: Ciao belli e monelli.
2: Ciao.
3: Sono Elena di Musile.
2: Sì.
3: Allora, l'ultimo acquisto che io ho fatto sono due paia di scarpe e un bel vestitino per andare a ballare.
1: Bene, Elena.
3: C'è un problema solo che non ho più spazio per le scarpe e neanche per i vestiti.
1: No.
3: Perché ho tre ante di armadio.
1: Che peccato.
3: Tutte mie praticamente.
1: Sì.
3: E quindi non ho più posto per vestiti neanche per scarpe.
1: Ci stava però comunque.
3: E non posso buttarle via perché le porto.
1: Come le porti?
3: Buona serata.
1: Scusami, va bene.
2: Ora compra un altro armadio.
1: Cioè, vogliamo dirla questa cosa: tre paia di scarpe. No, scusami, tre ante. Roba lì.
2: Tre ante di armadio. Tre rampe. E dove abita? In un garage.
1: Tre ante di armadio. Tre ante di armadio. Avvise.
2: Sì.
1: Scarpe a non finire, vestitini.
2: E c'ha ragione.
1: E sono 365 giorni nell'anno. Come li porti tutti? Com'è possibile?
2: 3, 2, 3, 7, 3, 6, 6, 1, 7, 0. Qual è l'ultimo acquisto online che hai fatto?
1: Ma cosa vai avanti?
2: No,
1: non è possibile.
2: Lei sta comprando ancora.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Bacci con Maledetto Me a chiudere questa nostra penultima mezz'ora insieme. Continuiamo però a parlare con voi.
1: Eh sì, 393-7366-170 per raccontarci qual è stato l'ultimo acquisto online che avete fatto. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua. Perché no?

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ma è quello di Skoda.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Il nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Il Pagante con Open Bar,
1: Negramaro con Estate
0: e Dargen D'Amico con Ubriaco di Te.
1: Bravo, bravo, bravo. Ovviamente questo, signori, era Italiamo, grande Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 17:43 minuti, siete su Radio Bella Monella con voi Andrea Alvise ancora per un quarto d'ora, poi Andrea andrà avanti fino alle ore 19. Detto questo, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è l'ultimo acquisto online che avete fatto.
1: Ma continuiamo anche con la nostra classifica dei 10 prodotti più acquistati online nel recente passato, quindi sì, negli ultimi 3-4 mesi, diciamo. Eravamo arrivati all'ottavo, abbiamo detto macchina da caffè, zaini da cabina, quelli per il volo, intendo. Certo. Infradito. Settimo, borracce termiche in acciaio da 750 ml.
0: È vero, per essere un po' più green, no? C'è questa cosa.
1: Abbiamo 3 bottiglie di plastica però qua dentro.
0: Vai, pazienza, fatti gli affari tuoi.
1: No, siamo stati un po' poco green, ma va bene, la prossima volta andrà meglio, siamo sicuri di ciò.
0: Certo, certo.
1: Di solito però eravamo con il bottiglione.
0: Andiamo avanti.
1: Sesto, mini ventilatori USB ricaricabili.
0: Allora, io l'ho comprato non online.
1: Ah no?
0: No, l'ho comprato in Giappone.
1: Oh,
0: perché era abbastanza impegnativo restare, camminare in giro. E quindi ci siamo comprati un mini ventilatorino che in realtà fa aria come un hovercraft.
1: Bene! Potevi anche muoverti, quindi. Quinto posto, i power bank, quelli USB-C da 10.000-20.000 mAh. Sì.
0: Okay.
1: E sono quelli che per ricaricare, insomma, i vari dispositivi, telefoni e quant'altro.
0: E quelli che non puoi portare in aereo.
1: Non puoi portare in aereo.
0: Assolutamente. Sì, perché sì, sennò esplode tutto.
1: Certo, certo. Una cetta forse sì, ma il power bank no.
0: Al quarto posto troviamo le creme solari. Al terzo posto, creme, gel, detergenti viso anti-imperfezioni.
1: Al secondo, la creatina monoidrato in polvere. E al primo, gli integratori di magnesio e potassio.
0: Giustamente, ma con il caldo che ha fatto.
1: Ma chi se ne frega?
0: No. A te avrebbe fatto un po' bene, perché ogni tanto deliravi.
2: 393 73 66 170.

0: Ligabue, balliamo sul mondo su Radio Bella e Morella al 393-7366-170. Vi abbiamo chiesto qual è stato l'ultimo acquisto fatto online e ci avete risposto. Andiamo in conclusione dell'argomento.
1: Andiamo a chiudere con Michela che scrive: ciao Bella e Morella, l'ultimo acquisto che ho fatto online è stato un chilo di caramelle Rossana.
0: Ok.
1: Per fare un liquore, però.
0: Ah,
1: okay.
0: Vedi.
1: Buona serata. Non ce l'ha portato, però, questo liquore.
0: Vabbè, non l'ha ancora fatto, magari lo sta facendo, ci vuole
1: Lucia,
0: il proprio tempo.
1: Lucia scrive:
0: sì.
1: Ah, diventi bloccato.
0: Scusami.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Così dice, io evidentemente lei è però ricevuto il liquore della
0: evidentemente.
1: Io prendo i farmaci da banco ed omeopatici sul web, costano il 30-40% in meno della farmacia. Ciao,
0: okay.
1: Lucia.
0: Ci sta, ci sta assolutamente.
1: E infine, ciao Radio Bella e Monella, il mio ultimo acquisto online è stato fatto con gli sconti di ieri e l'altro ieri e ho comprato in ordine.
0: Vai.
1: Per mia mamma,
0: okay.
1: Olio capelli, schiuma capelli, forbice per capelli,
0: no.
1: Il giardinaggio.
0: La forbice
1: per il giardinaggio. Stai calmo, stiamo leggendo, perdonami. E infine un set di 3 spazzole capelli. Per me invece ho comprato finalmente la padella cucina pancake. Ciao da Anna.
0: Ok.
1: Sarebbe stato bello.
0: La padella cucina pancake per capelli.
1: Sarebbe stato bellissimo. Per me invece, che sono calvo, e invece no, era Anna.
0: Vabbè, dai. Padella cucina capelli.
1: Che bello.
0: Non credo esista. Ma se qualcuno, un inventore ci sarà, fallo, e però poi lo registro io.
1: Pensa comunque,
0: sì,
1: che doveva spendere 450 euro, ne ha spesi 432, ha fatto un acquisto.
0: È un affare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Grazie su Belle Monella, chiude le nostre due ore insieme, tre per quanto mi riguarda, perché c'è stata anche l'ora precedente.
1: Eh sì, io mi ci vado avanti un'altra ora a raggiungere anche io le tre ore.
0: Salutiamo invece tutti voi che ci avete ascoltato dall'una alle tre di notte.
1: Buonanotte.
0: Per la replica, e vi auguriamo una buona serata a voi che ci state ascoltando in diretta, e a voi una buona giornata. Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: cambiare il mondo.
1: E bravi tutti che avete giocato con noi, più bravi quelli che hanno indovinato, più bravo di tutti, come si chiamava?
2: Luigi,
1: bravo, bravo, che ha portato a casa la t-shirt di Bella e Monella. Va bene, la nostra seconda ora, qui su Bella e Monella, 5 minuti dopo le 13, come sempre pronti a chiacchierare con voi, che se volete potete interagire al 393 7366 170.
2: Esatto, allora oggi parliamo di questa notizia che ho scovato stamattina, sono arrivata in anticipo perché sono attiva da stamattina alle 6, sono andata a fare crossfit con la mia amica e ho detto perché non portiamo qualcosa di interessante in radio su cui parlare. Allora praticamente andiamo nel mondo innovazione perché parliamo di parcheggi.
1: Cosa c'è di
2: intelligenza artificiale ci può aiutare dal classico giro dell'isolato. Hai presente quando tu
1: ti dice già dove c'è il posto libero?
2: Sì. Oppure quando c'è una smart che tu arrivi al parcheggio, l'altra volta
1: è brutto quando capita. O quando è più brutto quando trovi le moto, comunque.
2: Vai, io non lo so.
1: Io
2: secondo me siamo lì.
1: Mi dà più fastidio quando trovo la moto.
2: Siamo lì. Comunque, tra poco capiremo come l'intelligenza artificiale ci può aiutare a non perdere tempo cercando parcheggio.
3: Radio Bella e Monella.

0: Pino Gaetano, Gianna, si parla di questa intelligenza artificiale che potrebbe aiutarci nel trovare parcheggio. Ne siamo sì. contenti.
1: Tu lo sai quanto è in percentuale il traffico urbano in Italia che è generato dai veicoli che stanno cercando un parcheggio libero?
0: Beh, in grandi città, immagino Roma, Milano,
1: Roma
0: Torino,
1: poi Roma,
0: tanto,
1: folle.
0: Tanto almeno
1: 30%.
0: Tantissimo.
1: È un fenomeno quindi che comporta un aumento di tempi di percorrenza, consumo di carburante, quindi emissioni anche di tutte quelle cose che inquinano, con conseguenze negative sia su mobilità cittadina che sulla qualità dell'aria. Quindi ci sono un sacco di dati che tra poco leggeremo, perché prima ci mettiamo tutti un po' nudi.

0: uno dei momenti più odiati degli italiani, sì. Anche perché poi dipende che tipo di parcheggio devi fare.
1: Mamma mia, posso dirti?
0: Sì.
1: Ero ad un sono uscita con degli amici sabato sera, okay. Sabato scorso, che ero libera. Sono andata a Treviso alle Fiere di San Luca e dovevo trovare parcheggio. Allora, intanto non ce n'era. Sì. E ho girato, mi sono fermata in questa zona residenziale e c'era un parcheggio a S da fare con una macchina davanti e il muretto dietro.
0: Mamma mia.
1: Tu non sto esagerando, avrò fatto 35 manovre.
0: Ah, e la gente che ti mandava a quel paese, magari perché nel momento bloccavi anche il traffico.
1: A parte
0: no?
1: L'ansia, poi si spegne la radio, quindi
0: ma scusa,
1: la musica.
0: Ma tu nella tua macchina hai la videocamera?
1: Ho i sensori, sì.
0: Non la videocamera, quindi.
1: Anche la videocamera.
0: Che caso fare 35 manovre, la videocamera e i sensori.
1: Ma perché quella volta che non ho ascoltato i sensori, l'ho graffiata?
0: No!
1: Hai capito? Quindi adesso manco dei sensori, mi fido.
0: Là non si fida più di nessuno.
1: No!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese è la terza. Terza mezz'ora.
1: Esattamente.
0: Sì, ufficiale.
1: Allora, una possibile soluzione arriva da CityZ, che è una startup torinese che ha sviluppato un sensore IoT adesivo da applicare sull'asfalto del parcheggio.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: canzone da cantare.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco, si truccherà la fila là, laggiù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: La pillola di Antonello Cerri e la pillola di Italiamo con Mina, Adriano Celentano e Lucio Battisti.
1: Abbiamo ascoltato 10 ragazze, l'emozione in una voce e Brivido Felino. Ti ricordi come fa?
0: Brivido felino.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: L'abbiamo ascoltata 10 secondi fa. Ci sarebbero delle problematiche se non ricordassi.
1: Hai sbagliato l'attacco.
0: Com'è che fa l'attacco?
1: Con un brivido felino.
0: Sbagliato l'attacco.
1: Dai, ti faccio una lezione gratis di canto.
0: Sì, sì. Vorrei cantare quella di Safe e Biagio Antonacci.
1: Spirituale. Voi dovete venire un giorno, voi passate di qua e dite: voglio assistere alla diretta della Dallane di Damiano. Ma le cose belle non sono quando siamo in diretta, sono
0: costa
1: nel
0: comunque 80 euro.
1: Sì, più IVA o senza?
0: Poi si mettono d'accordo loro.
1: Sì, ci mettiamo d'accordo. Il fuori onda, praticamente voi vedete Damiano che si immedesima nel cantante. Quindi lui si avvicina al microfono e mi dice: oh, sono uguale, sono uguale.
0: A fare Safe sono bravo.
1: Sei molto bravo.
0: Grazie.
1: Ti farò un video su questa cosa e tutti dovranno vedere quanto sei bravo.
0: Grazie.
1: Ma sei bravo a mettere questi bollini praticamente parcheggi.
0: Penso sia comunque una faccenda molto dispendiosa economicamente.
1: Perché questo dispositivo dovrebbe monitorare lo stato occupazionale dello stallo. Che secondo me non serve mettere sta roba qua.
0: Ma immagina questo su tutti i posti, c'è un lavorone da fare.
1: Sì, ma allora i parcheggi hanno già un numero. Se quel numero poi si libera, automaticamente ti potrebbe arrivare una notifica.
2: Radio Bella e Monella.

0: bella canzone liberatoria, Urlo e non mi senti. Era il 2010, pensate, 16 anni fa. La voce di Alessandra Amoroso qui su Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Il Campidoglio ha avviato il progetto SOSPAS, che è un sistema che dovrebbe sfruttare l'utilizzo di sensori intelligenti e di software di monitoraggio per rilevare quindi i parcheggi liberi nelle zone di sosta più trafficate e quindi ridurre il traffico. Ma poi mi piacciono sempre quelle scenette, sì, di quando sei in un posto affollato e ci sono le macchine che aspettano e tu vedi la persona in mezzo al parcheggio che si sta dirigendo verso la macchina.
0: Sta uscendo? Sto camminando. Ah, non sta uscendo dal parcheggio, scusi.
1: Sta andando via? Oppure quelli che sono in macchina?
0: Mamma, quelli che rimangono
1: e
0: dentro!
1: Non scendono!
0: È vero.
1: Perché? Cioè, e poi stanno lì, cioè, o vai via o scendi. Perché devi stare là?
0: Pensa che una volta, no, beh, in realtà le ultime vacanze che ho fatto, che sono andato in Trentino, no?
1: Sì.
0: C'era questo questo signore dentro la macchina al che ho abbassato il finestrino e faccio, scusi, sta andando via.
1: Ma in Trentino l'hai detto in italiano o in tedesco?
0: Vai via, gli ho detto. E lui fa, si guarda 5 minuti e me ne vado.
1: Un minuto.
0: Sono rimasto lì 5 minuti ad aspettare che lui se ne andasse. Anche se in realtà si stavano liberando altri parcheggi.
1: Non è vero.
0: Ormai era il mio. L'avevo deciso.
1: Non è vero, veramente.
0: Sono rimasto lì. Radio Bella.

0: Comunque le persone più odiose sono quelle che a distanza fanno scendere qualcuno e lo fanno piazzare lì davanti al parcheggio e non ti fanno passare.
1: Lo so.
0: Anche se tu magari sei davanti
1: quando
0: a loro.
1: Quando sei da solo.
2: Ne avevamo già parlato in passato.
1: Quando sei da solo.
2: Sì.
1: Io ho perso 7 parcheggi una volta perché ero da sola. A un certo punto ho tirato il freno a mano in mezzo al parcheggio e sono scesa. Ho detto una signora, ti prego, non ti muovere da qua finché io non arrivo.
2: Una volta ho fatto una cosa molto brutta io. Era una situazione drastica. Era una situazione drastica e dovevo parcheggiare. E stavo cercando, infatti, dovevo parcheggiare. E non ho potuto fare a meno che andare in contromano. E anticipare il parcheggio di un'altra persona.
1: Contromano.
2: Però vabbè,
1: era quella volta lì che eri in urgenza.
2: Sì,
1: ho capito.
2: E quindi dovevo, e è stato brutto, ovviamente.
1: Ma
2: si è arrabbiata.
1: Lo so, è così. Però quelli che scendono e tengono il parcheggio, magari stanno girando delle macchine con solamente il guidatore, sono solamente degli grandi infami.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: introvabile.
1: E Bresh è introvabile qui su Belle Monella.
2: Ma tu lo sai che il mio amore Bresh ha scritto un libro?
1: Certo, nessuno ci insegna a cadere.
2: Eh? Secondo te l'ho già ordinato?
1: No, secondo me no.
2: Non ancora.
1: Vedi.
2: Però lo voglio ordinare, mi conosci, lo voglio ordinare. Grazie Bresh, perché nessuno appunto ci insegna mai a cadere. Tutti dobbiamo essere sempre solo i numeri uno.

Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Radio

0: italiane da cantare.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso e agitare Coca-Cola. Qui su Belle Monella è giovedì, è la nostra terza ed ultima ora,
1: sì.
0: Dove si ritornerà anche a cantare. Avrete tempo poi per scegliere la vostra canzone italiana preferita, perché ci sarà il momento di nuovo della canzone che fa.
1: Esatto, stavamo parlando di parcheggi, qualcuno di voi si è continuato a lamentare dicendo: io una volta ho dovuto litigare con una signora che era scesa per bloccare il parcheggio per il marito.
0: Che poi,
1: siamo arrivate alle mani.
0: Una volta avevamo parlato di questa cosa e pare sia illegale, cioè tu
1: non
0: puoi
1: farlo
0: legalmente, metterti in piedi a tenere un posto.
1: Non si può fare, eppure lo si fa, cioè ci sono delle situazioni disperate in cui veramente passi più di un'ora a cercare un parcheggio.
2: Radio Bella e Monella.

0: E Talanai e alibi, tante volte tutti usano gli alibi.
1: Tutti sì, tutti usano la voce, quindi è il momento di cantare, di scegliere la canzone che volete ascoltare al 393-7366-170.
0: C'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: È la voce di Eddie Brock, è un bel venerdì, anche se in realtà noi siamo ancora giovedì.
1: Esatto.
0: Domani sarà quasi ufficialmente weekend. Mm-hmm. Teniamo botta e ascoltiamo qual è stata la scelta della canzone.
1: Vai, bella canzone.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Radio, Bella e Monella. Io vorrei ascoltare la canzone di Olly questa domenica che fa... Sono di poche parole quando si tratta di te.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianluca Grignani, La mia storia fra le dita, una canzone che è super famosa in Argentina.
1: Davvero?
0: In un club, il San Lorenzo. Ah. E loro la cantano ovviamente in argentino, sì.
1: La mia storia entre los dedos.
0: Entra los dedos. Quindi lui è famosissimo da quelle parti.
1: Gianluca Grignani.
0: Perché la fece in spagnolo quando era giovanissimo.
1: Bellissimo.
0: Anche in spagnolo c'era questa moda che poi anche Laura Pausini, Tiziano Ferro lo fanno, no?
1: Sì.
0: E lui da quelle parti è una superstar.
1: Superstar. Tra l'altro lui ha scritto questa canzone nel sul retro di un calendario di quell'anno del 95. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: c'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: compleanni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Un pillolone! Quanta gente, quante canzoni, quali erano?
2: Takashi Kettra, Tommaso Paradiso, Elisa da sola in the night. Poi c'era Mahmood con Soldi. Poi anche Edoardo Bennato all'inizio con Il gatto e la volpe.
0: Bella e monella.
1: Noi torniamo in diretta, anche perché lo sapete, dobbiamo ricordarvi sempre i nostri eventi, dove non dovete mancare.
2: Esatto.
1: Il prossimo è quello di domenica 11 ottobre, perché saremo lì dalle 8 alle 12, ci sarà la Dallan, mattinata di diretta radio, sì. Musica, ma dove siamo?
2: Siamo all'antica fiera di Bresseo, a Teolo, provincia di Padova. Arriviamo con Radio Bella Monella e questa è una delle fiere storiche del territorio, quindi trovate il mercato, l'area agricola, produttori, spettacoli, iniziative per grandi e piccoli. Io vi aspetto dalle 8 a mezzogiorno e sarò anche in diretta, perché qui in regia ci sarà il buon Dami.
1: Mi raccomando, venite sul nostro track, sarà proprio di fronte a Piazza Mercato, non mancate domenica mattina, domenica 11 ottobre.
2: Esatto, mi raccomando, Radio Bella Monella, tutta da cantare.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Bruno Risas, è capita così, è la radio tutta da cantare. State ascoltando Radio Bella e Monella, Damiana Menta e la Dall'Anna nel loro post lunch time.
1: A proposito di Bella e Monella, sapete che potete ascoltarla dappertutto, quindi non serve per forza che siate in macchina, potete ascoltarla da casa, quindi andate con il computer sul sito, quindi in streaming radiobellamonella.it, oppure vi scaricate l'app sul telefono, così è ancora più comodo, anche perché a volte regaliamo anche biglietti, certo, regaliamo gadget, ci sono un sacco di iniziative, poi perché è molto più smart.
0: Dovete stare sempre all'occhio, sempre pronti, sì, perché oltre a soggiorni, lo avete visto negli scorsi mesi.
1: Ma che regaloni abbiamo fatto quest'anno?
0: Oltre ai biglietti dei concerti, oltre ai biglietti per gli eventi sportivi, siamo sempre pronti a regalarvi davvero anche un'esperienza in realtà, non solo un gadget.
1: Esattamente,
0: quindi
1: esattamente.
0: State sempre pronti a guardare i social o ovviamente ascoltare le nostre dirette su Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.

0: ridere di te. E a proposito di ridere,
1: ridiri,
0: nelle ultime ore ha fatto molto sorridere, ne stanno parlando un po' tutte le pagine di sport, che Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono impossessati del profilo della Ferrari, no?
1: Del profilo di social Instagram,
0: di Instagram. E allora hanno messo un sacco di contenuti molto simpatici,
1: davvero?
0: Andateli a vedere, sì
1: adesso vado a vedermeli,
0: molto carini. Anche se poi ovviamente dall'altra parte della medaglia c'è chi dice ma dovrebbero pensare a correre, però dai ragazzi,
1: che palle, però allora i cantanti dovrebbero pensare a cantare e non parlare di politica, e loro dovrebbero pensare a correre e non fare
0: il problema.
1: Ma ci sono persone dietro anche a questi atleti, comunque agli artisti, uno potrà essere libero di esprimersi.
0: Sì, no, andate a vedere, sono stati molto simpatici, quindi andate a guardare da quelle parti.
1: Ma c'è un video virale di Kimi Antonelli,
0: sì,
1: che fa questa scena che guarda in camera, poi fa l'occhiolino e si gira dall'altra parte.
0: È vero, anch'io, anche a me è capitato.
1: I commenti delle ragazze mi hanno fatto
0: Adesso lo amano tutti. Radio Bella e Monella.

0: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: lasciamelo dire, lasciamelo dire. Oggi è tutto in discesa, oggi è tutto in discesa. Oggi intravedo lì l'alba.
1: La luce in fondo al tunnel, svegliati!
0: Sì, stavo sognando così cose belle. Tu mi hai brutalmente
1: buttato. Buongiorno, un calante prima di venerdì.
0: Ciao, è venerdì mattina e come sempre siamo pronti ad accompagnare tutti i più mattinieri dalle 5 alle 6 con il resoconto, il recap, il riassunto, il riepilogo, chiamatelo come volete, di quello che è successo nella puntata di ieri. Se ve la foste persa, ma anche se l'avete ascoltata, insomma, e gradite sentire questo spazio che è completamente originale, insomma, però.
1: Esatto, sto ancora pensando al dilemma di ieri.
0: Quello dell'ora.
1: Perché
0: ho deciso di anticipare un po', no, i soliti discorsi che si fanno quando arriva l'ora legale, sì. Il fatto che uno senta jet lag. Io, ad esempio, questo passaggio dell'ora, quello estivo no, ma questo passaggio dell'ora mi rincoglionisce, lo dico apertamente.
1: Ma come, si dorme un'ora in più?
0: Ma cosa, si dorme un'ora in più invece che svegliarmi?
1: Il primo giorno.
0: Ma invece che svegliarmi alle 7:30, mi sveglio alle 6:30 e dico, porca pupazza, sono qua, alle sveglia alle 6:30, cosa faccio? Adesso guardo il soffitto.
1: Beh, voglio sentire cosa hanno detto i nostri ascoltatori riguardo a un'ora di luce in più la mattina o un'ora di luce in più la sera.
0: Te lo dico subito, tu hai perso alla grande. Te lo dico subito.
2: Buongiorno a tutti. Che dire, quando ci sarà buio presto anche la sera, io uscirò col buio, tornerò col buio, sarà sempre buio e le luci sempre accese. E perché? Qualcuno mi deve spiegare il perché. Perché? Buongiorno, cara Chiara. E oggi piove anche a Trieste. Uffa. Ridatemi luglio.
3: Buongiorno K Paolo. Un'ora in più di luce la sera, tutta la vita, non se ne parla proprio di avere buio alle 5 del pomeriggio. Una noia terribile. Ciao Cristian.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Che argomento scottante abbiamo toccato invece nella puntata di ieri, tra le 7 e le 8, così per far iniziare bene la giornata ai nostri ascoltatori.
1: Sì, sì. Ci si è messo una mano proprio sul portafoglio, abbiamo detto ragazzi. I rincari dappertutto, e la benzina, e quello che mangiamo, e dove andiamo, e cosa facciamo. Insomma, noi paghiamo sempre, e questa è una tragedia, e diventiamo sempre più poveri, ma siamo già poveri.
0: Sai che a tal proposito adesso ho trovato un meme su Instagram che presenta uno scontrino, guarda, questo qua che ti faccio vedere adesso in originale, fatto il 12 del 4 del 2021 e uno fatto il 12 del 4 del 2026.
1: Con le stesse cose?
0: Nello stesso posto, nello stesso magazine, con le stesse cose identiche. Spesa del 2021 14,67, spesa del 2026 27,57.
1: Urca!
0: Ecco, di questo abbiamo parlato e abbiamo cercato dei modi per risparmiare chiedendoli ai nostri ascoltatori.
1: Sentiamo qualche messaggio.
2: Per risparmiare, ragazzi, semplice. Non gioco più il lotto, il superalotto, il 10 e il lotto ogni 5 minuti e via via via così. E vedrai che a fine settimana i soldini rimangono in tasca.
3: Ragazzi, buongiorno, buon giovedì. Allora, io l'ho sempre vista così, sposato con due figli autonomi, però l'ho sempre vista in questa maniera, che la benessere, la ricchezza, il benessere di una famiglia è tutto da quello che si mangia e si riesce a portare o a mangiare sopra la tavola. Tutto il resto, il contorno, sono cose rinunciabili tranquillamente. Però quando si tratta di spesa alimentare, io lo so risparmiare, però è lì che va il punto dove non bisogna guardare, piuttosto guardare ben altro. Quello lì è la ricchezza della famiglia, è sull'alimentazione. Grazie e buona giornata.
4: Devo smettere di fumare, devo smettere di fumare. Così risparmierei, ma è un brutto vizio e di smettere di fumare non ce la faccio.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: vita.
1: Purtroppo quando si parla di spese, di costo della vita di questi ultimi tempi, sono tutti un po' coinvolti, a meno che non siate veramente persone talmente abbienti che la differenza dello scontrino del supermercato non la sentiate. So, cioè, può essere, beati voi, un pizzico di invidia c'è.
2: Il problema è che non è soltanto quella del supermercato,
1: no,
2: si somma tantissime altre cose.
1: Beh, le spese energetiche ad esempio sono quelle che secondo me, benzina a parte, ma anche gas ed energia elettrica si sono sommate, cioè tutto più diventa veramente un problema, soprattutto per chi ha famiglie magari numerose in cui sono, cioè c'è una persona solo che lavora o sono in due con degli stipendi non altissimi, insomma.
2: Esatto, abbiamo parlato proprio di questo, per fortuna gli ascoltatori ci sono venuti incontro, hanno dato anche qualche piccolo consiglio, qualcuno l'abbiamo sentito prima, qualcuno ha detto mi raccomando controllare tutti quanti i contratti che avete, sia di mutuo ma anche i contratti energetici delle varie compagnie, eccetera. Chi ha detto ma c'è Campagna Amica per esempio che vi dà una mano per l'acquisto direttamente dal produttore, insomma ci sono delle piccole soluzioni, dei piccoli accorgimenti. C'è anche chi ha detto io non mi faccio più la tinta.
1: Beh, ma ci sono, guarda che alla fine poi dipende se vai dal parrucchiere a fartela, se te la fai a casa, cioè anche lì ci sono delle spese importanti, anche se secondo me è questo, cioè sulla cura di se stessi io non lesinerei troppo, cercherei di risparmiare, ma perché ti abbassa un po' l'autostima, no, alla fine
2: lo so.
1: Morale è tutto in questi tempi amari.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione,

0: il venerdì c'è l'oroscopo quello graffiante. C'è l'oroscopo quello dai quattro segni che godranno dei maggiori influssi stellari, diciamo così, sotto le lenzuola, anche sopra le lenzuola, alle volte anche sul tavolo della cucina. Insomma, lì dipende un po' dai gusti e dalle preferenze.
1: Vabbè, sui posti io non andrei ad indagare.
0: Oh, io indagherei invece, io farei una puntata su quelli lì, sui posti più strani dove.
1: Ci pensiamo.
0: Ok, d'accordo.
1: Falla pure quando io sono in ferie.
0: lo sapevo io.
1: Segno fortunato sotto le lenzuola questo fine settimana, il segno del Capricorno. Amici del Capricorno, faville!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: forma di te.
1: Gli argomenti ce ne sono stati tanti anche ieri. Siamo sempre.
2: Sei sicura che non vuoi fare la puntata sui luoghi più strani dove uno. Cioè, su luoghi particolari. Sui
1: senti,
2: luoghi...
1: tu fammela trovare una mattina così, senza che io sappia niente.
2: E te tocca, dici solo.
1: Sì, e mi tocca, e ormai che sono là, cosa faccio? Abbandono la nave.
2: No, non puoi. Mentre sta affondando.
1: Non si può.
2: Vabbè, torniamo per un attimo alla puntata di ieri, che se no stiamo divagando. In questo venerdì mattina, d'altronde sentiamo già l'atmosfera del weekend. Mm-hmm. Abbiamo parlato di esercizio fisico.
1: Sì, siamo partiti da questo studio opinabile dell'Università di Sydney, che ha detto: ragazzi, anche le attività quotidiane sono parte del movimento, vanno fatte, quindi non prendete l'ascensore, prendete le scale, cercate di portare la spesa da soli, insomma tutti quegli accorgimenti banali, lo diciamo, che fanno tutti quanti. Li abbiamo fatti anche noi
2: sì,
1: ieri.
2: Sì, da lì è partito un delirio.
1: Cioè, ragazzi, studi universitari su sta roba.
2: Sì, beh, c'è chi prende lo stipendio anche per meno, voglio dire. Sì, cioè metti politici. No, aspetta, mi è scappato una. No, non lo volevo dire. Peccato, ormai l'ho detto.
1: Paolo, che linguaccia.
2: Vabbè, di questo abbiamo parlato commentando con i nostri ascoltatori quello che è successo. Molti ci hanno detto che l'Università di Sydney ha detto un sacco di canguri.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Gli amici di sempre

0: cinema solo dell'anteprima, ragazzi, è venerdì, beverdì, chiamate come volete questa giornata, però mandateci subito un bel messaggio al 393-7366-170 in cui urlate buongiorno un cazzo.
1: Urlate.
0: Così Paolo si sveglia perché è un po' assonnato stamattina.
1: Sì, beh, c'ho un po' il rincova da mattina presto, però urlate, cioè se siete in macchina da soli fatelo. Cioè sarebbe bello ricevere un buongiorno un cazzo. Mi piacerebbe, sì. Se siete a casa e avete dei vicini irascibili, forse
0: fatelo,
1: meglio.
0: Fatelo.
1: A fra poco.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno un cazzo.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci basta.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 5:57.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Eccoci arrivati ad un'altra fine di un ciclo, ad un'altra fine settimana. Chissà come affronteremo questa giornata.

ottobre. Buongiorno, buona mattina, bentrovati, anzi ben ritrovati a tutti. Siamo di nuovo insieme, siamo pronti a trascorrere un inizio di giornata. Siamo pronti a parlare di un argomento che mi tocca particolarmente. Mi ha toccato stamattina più che altro, ma come sempre dobbiamo iniziare con calma. Prima devo dirvi che siete su Bella e Monella, che questo è Buongiorno Unca, il nostro buongiorno, l'occasione di stare insieme tra le 6 e le 9. Io sono Paolo Zippo, poi come sempre dalle 7 arriverà e ritornerà anche Elisa. Vi abbiamo regalato già l'anteprima di Buongiorno Unca con tutte le cose che sono successe ieri. Oggi abbiamo tutte altre cose di cui parlare, fra cui prima in tutto, in primis, come dicono quelli bravi, la colazione. Ragazzi, stamattina mi sono trovato in una situazione imbarazzante. Sai quando apri il portellino della dispensa, dici adesso faccio cola e non c'è niente?

ecco, sono quelle situazioni che non dovrebbero mai capitare, sono quelle, quei momenti che nella vita non, cioè, a cui non aspiri, no, che non dovrebbero succedere. Tu dovresti sempre avere qualcosa a casa da mangiare a colazione. Soprattutto se sei uno che va a lavorare a quest'ora qua e che di bar aperti ne trova veramente molto, ma molto pochi. Io quando arrivo qui alla radio sono le 5, cioè poco dopo le 5, ragazzi, cioè, c'è niente praticamente. C'è un mi trovo ogni tanto, però insomma, vi racconto in breve, in poche parole, questa avventura. Poi voglio rendervi partecipi come sempre, rendervi protagonisti ufficiali della nostra mattina. Insomma, stamattina cioè, mi alzo come sempre, tutte le mattine. Allora, diciamo, facciamo una premessa. Sto vivendo una settimana piuttosto impegnativa dal punto di vista lavorativo. C'è la radio, poi ci sono un sacco di altre robe, per cui né io né mia moglie siamo riusciti ad andare a fare la spesa con il discorso: ma sì, tanto abbiamo un sacco di roba. Come si dice sempre, no? Ma sì, tanto lì c'è sempre un sacco di roba, possiamo prendere senza nessun problema. Per cui stamattina mi alzo, apro lo sportellino dove teniamo là tutte le cose per far colazione, e non c'era assolutamente nulla. Il deserto, il vuoto, l'armadietto faceva l'eco. Per cui sostanzialmente ho saltato la colazione, ho mangiato una roba qua alla radio. Fortunatamente ci sono le macchinette e la mia chiavetta aveva qualche spicciolo all'interno, perché alle volte succede che pure quella è scarica, per cui... E allora stamattina ho pensato un po' di coinvolgervi nell'argomento la colazione del sopravvissuto. Sì, cioè la regola è: si può mangiare soltanto quello che è già presente in casa, niente supermercato, niente bar, niente consegne. Cioè, se vi trovate in questa situazione, com'è che fate? Cioè, qual è la colazione più disperata che avete mai fatto perché in casa non c'era praticamente niente? Mi sono venute in mente un paio di cose. Cioè, i famosi due biscotti del 42 trovati in fondo alla dispensa, che probabilmente parlano e camminano da soli, ma voglio dire, un altro discorso. Pane raffermo, messo in forno a scaldare con sopra qualcosa. L'ultimo yogurt rimasto, no vabbè, ma sarebbe già un lusso l'ultimo yogurt rimasto. Una banana che ormai ti guarda e dice: guarda,

0: della nostra prima parte della mattinata oggi. Il numero per raggiungere Bella e Monella lo conoscete, è 393-7366170. Sono proprio curioso di sapere.
1: Radio Bella e Monella.

0: diciamo così, pregusti già una meravigliosa colazione e invece lì non trovi nulla, nulla, nulla, per cui vai con gli avanzi della sera prima, rubi la merendina destinata ai figli che devono andare a scuola, dici mamma, mamma, non c'ho niente da mangiare, arrangiati, io fa. Adesso scopriamo le cose che invece fate voi quando vi ritrovate in questa balorda situazione nella quale mi sono trovato io stamattina, proprio erano le 4.
1: Buongiorno fratello.
0: Buongiorno bro.
1: Noi abbiamo un piccolo Carlino in casa, ho sempre dei croccantini, quindi quando mi sveglio che magari in dispensa non c'è più niente, croccantini sia con il caffè, con il latte, con lo yogurt, sono completi. Fai una colazione super. Ciao, un bacione dal Giangi.
0: Ciao Giangi. C'han pure le proteine, dice, se vai dal nutrizionista, dice, beh, non è male come colazione.
2: Allora, premetto che da un paio di mesi non faccio più colazione al mattino, se non un caffè amaro.
0: Ok.
2: Ma

0: fino a prima ho sempre fatto colazione e mi sono ritrovata la mattina che non c'avevo niente.
1: Come
0: ho trovato
1: mattina?
0: Un pezzo di pane che era duro come il mattone, quindi ho acceso il forno, ci ho messo un po' di burro,
1: certo,
0: e un po' di zucchero, okay, pensando che insomma qualcosa si potesse sciogliere. Beh, era immangiabile, ma duro, duro da spaccarti in due i denti. Cioè veramente, però l'ho mangiato come
1: no!
0: te, incomincio prestissimo, non trovo un bar aperto, non ho le macchinette a lavoro e l'ho mangiato, ma mamma mia, no, l'ho perfino bagnato poi il pane. Beh, niente, no comment, buongiorno a Samu.
1: Perché queste sono, grazie Samu, perché queste sono le colazioni del sopravvissuto, le colazioni quando non troviamo assolutamente niente e dobbiamo arrangiarci con qualcosa. Allora le patatine, cioè, dici trovo il sacchetto di patatine e trovo quello, pane e formaggio, la pizza fredda, il panettone che è rimasto là da Natale scorso. È semplice il messaggio che dovete mandarci, raccontarmi semplicemente la colazione più disperata che avete mai fatto in casa, non c'era nulla e voi vi siete arrangiati in qualche maniera. Attenzione, nelle regole del gioco non è sono uscito di casa e sono andato al bar, perché no, non vale, qui bisogna raccontare come ci siamo arrangiati. Fatelo subito perché sono curioso veramente di sentire altri racconti come quelli che abbiamo sentito, fra i croccantini e il pane raffermo.
2: Bella e Monella, suona le novità.
3: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: di trovarsi senza nulla per far colazione, allora abbiate dovuto arrangiarvi in qualche maniera. Ripeto, la regola sta nel non poter uscire e andare al bar, perché la soluzione più facile è quella, no? Dico, esco magari, ma no, perché sei senza soldi. No, adesso sto inventandovele tutte per riuscire a farvi partecipare. 393-736-6170 per raccontarvi la vostra colazione del sopravvissuto, la colazione più disperata che avete mai fatto in vita vostra, perché in casa non c'era assolutamente nulla.
1: Buongiorno, un cracker. Come fai a dire, Paolo, che i cracker con la marmellata fanno schifo?
0: No, dai, i cracker sono salati, la marmellata, no.
1: Se poi lo fai con la Nutella, ancora
0: no.
1: Uno strato abbondante di Nutella, gli metti sopra un altro cracker e schiacci fino a quando dai buchetti non esce il bigoletto di Nutella.
0: Ma sono salati, crackers!
1: Tanta roba. Comunque a casa mia c'è sempre da mangiare, perché abbiamo sei tipi di biscotti, perché uno vuole quelli, io mangio quelli integrali per problemi un po' intestinali. Poi c'è chi vuole il grano saraceno, chi vuole quelli con le gocce di cioccolato, minchia, chi vuole i pan di stelle. E che cazzo, siamo un supermercato praticamente. Anche noi a casa abbiamo di tutto di più.
0: Allora, diciamo che nelle famiglie numerose è più facile, no, che la roba abbondi, proprio per la ragione che ci ha appena spiegato Alberto, cioè il fatto che ognuno ha i suoi gusti, quindi magari freghi i biscotti degli altri. Ma ad esempio nelle coppie la cosa è più difficile. Io ho raccontato la disavventura di questa mattina. Stasettimana né io né mia moglie siamo riusciti ad andare a fare la spesa, perché sai, vado domani, poi ti capitano sempre i famosi mazzi, razzi, eccetera eccetera, e non ci vai. Per questa mattina aperta la cosa del feo, ho detto niente, non c'è più assolutamente niente, non ho fatto colazione, ho recuperato con la macchina qui. Però allora stavo cercando di indagare su quella che è la colazione che voi avete fatto più disperata della vostra vita. Ne stanno arrivando veramente delle belle. Radio.

0: scusate, sta saltando, sta venendo fuori un dissing clamoroso stamattina, non me lo sarei mai aspettato. A proposito della combo crackers salati e robe dolci, no, ragazzi, non ci siamo. Buongiorno Caschi Vegaia, ma davvero non hai mai mangiato crackers e Nutella? La fine del mondo. No raga, no, non potete mettermi questo connubio, no, non ce la posso fare.
1: Buongiorno Ca, ma zippo, tu non sai cosa ti perdi, la combo dolce salato, buonissimo, i cracker con la marmellata, i cracker con la Nutella, buonissimi, prova zippo, prova.
0: Adesso mi fermo un attimo, vado a prendere i crackers qua, la macchinetta, cosa succede? State attenti, tra poco c'è la canzone sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

Guarda che stanno arrivando una valanga di messaggi. Stamattina è scoppiato questo dibattito sul fatto che crackers e Nutella siano una cosa buona. Io sono assolutamente contrario alla salato, dolce. Invece mi stanno dando torto praticamente l'80% degli ascoltatori, che dice che per la colazione del sopravvissuto crackers e Nutella vanno bene alla grande. Ma arrivano anche delle colazioni dei sopravvissuti veramente imbarazzanti, tipo questa: ciao, tipo fritta d'albume d'uovo, patate lesse, burro d'arachidi. No, questo se fosse cioè adesso diciamo, guardiamoci negli occhi, anche se stiamo alla radio, e diciamo no, ci sono certe cose che proprio non si possono sentire. Allora, per quelli arrivati da poco, voglio recuperare un attimo le cose di cui abbiamo parlato. Cioè, stiamo parlando della colazione dei sopravvissuti, cioè del momento in cui cerchi di far colazione o vuoi far colazione a casa e scopri che nella tua dispensa, nel tuo armadietto, nel tuo cassetto, nel tuo cosino, non c'è assolutamente più nulla, per cui devi arrangiarti, non puoi andare al bar, cioè non è valida la cosa, vado al bar. Per cui sto cercando di farmi raccontare da voi la colazione più disperata che avete mai fatto, perché in casa non c'era praticamente niente. Continuate a mandarci i vostri messaggi, il numero è 393-7366-170, lo stesso che dovete usare per la canzone sotto la doccia. E a beneficio di quelli che non ci sono mai stati in questa trasmissione, questa è la sigla cantata dal grande Puffo, completamente nudo, sotto la doccia, che canta cielo grande, cielo blu. No, nel senso cielo, vabbè, non divaghiamo, ma andiamo subito con la canzone sotto la doccia. È lo spazio delle 6.40 del mattino, 6.38 per essere proprio precisini, in cui, cerchiamo di coinvolgere tutti gli ascoltatori di Buongiorno Unca in una sorta di grande karaoke pazzo completamente. Già sto per mettere in onda una canzone, voi sapete che il venerdì andiamo sempre su robe veramente incredibili. Tra l'altro, volevo dire, prima che qualcuno mi dica zippa questa l'hai già messa, che oggi è stata fatta grande richiesta. La scorsa settimana infatti ho detto fatemi sapere quale canzone vorreste cantare. Questa ha raggiunto dei livelli incredibili, per cui insomma nessuno proteste. Dicevo, durante la canzone sotto la doccia cosa bisogna fare? Semplice, inviare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino piccolo. Bastano poche parole, basta una strofa, basta accennare alla melodia, basta inventare le parole, basta fare va benissimo lo stesso. Noi ci accontentiamo di tutto, anche perché sono le 6.40 del mattino, ragazzi, non è che possiamo pretendere grandi cose. Non è una prova di karaoke, non è una prova di bravura, è solo una prova di partecipazione. E allora questo venerdì, amici, preparatevi, perché andiamo come sempre il venerdì nel mondo dei cartoons. E a grande richiesta del popolo di Buongiorno Unca arriva Remy. Da adesso avete 2 minuti.

0: Remy, piccola Gomez. Scusate, per un attimo mi sono lasciato andare. Lo so, è una canzone che avevamo già sentito e fra l'altro una canzone che, per la quale tremo ogni volta che la mettiamo in onda, perché semplicemente ha delle versioni che così. Ma spero che i nostri ascoltatori si siano comportati bene. Ora sentiremo.
1: Grande puffo, dolce Remy, metti la mano qui. E sentirai la scimmietta muoversi.
0: Lo sapevo.
1: Ciao, buongiorno Unca.
0: Lo sapevo che finiva così anche stavolta. Anche l'altra volta che l'avevamo messa era finita così.
2: Ma Zippo, te la cerchi?
0: Sì, vabbè.
2: Dolce Remy, metti una mano qui.
0: È colpa
2: vostra. Sentirai la scimmietta con un cazzo.
0: Non lo voglio sapere. Sì.
3: Sì. Suona Remy.
0: Sì.
3: La tua arpa e poi ballare fai. La scimmietta il cane, forza Remy. Cui casalone hai?
0: Sì.
3: Ma gli amici ce li hai.
0: Grandi.
2: Dolce Remy.
0: Sì.
2: Piccolo quello che vuoi.
0: Sì.
2: Esser così. Senza pinta, senza pinta, Remy. Ciao, Zippo.
0: Ciao.
4: Dolce Remy.
0: Sì.
4: Piccolo come sei. Per il mondo tu vai.
1: Remy.
0: Sì.
1: Piccolo come sei.
0: Sì.
1: Per il mondo tu vai. Suona Remy. La tua arpa e pace.
0: Comunque ho capito una cosa. Non devo chiedere a voi le canzoni da mettere come canzoni sotto la doccia, perché finisce sempre male. Finisce
5: dolce
0: sempre.
5: Dolce Remy.
0: Sì, non farlo.
5: Tromba
0: no,
5: manco ti.
0: No, vabbè.
5: Che mi son in astinenza da un tocco.
0: Sì.
5: No, che la faccio pi. Tromba al manco ti.
0: Vabbè, per fortuna fino a lunedì siamo a posto.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: a proposito di cose strane anche durante la colazione o pranzo e cena, sì, c'è chi lo fa. Il mio compagno, se mancassero i biscotti, si prenderebbe i cracker e li prova, ma l'ha fatto una sera. Preso i cracker, ci ha messo la Nutella, sì, avevamo qui là in casa, ecco, e li ha mangiati come dolcetto serale. Quindi non mi stupisco che lo farebbe anche con la colazione.
1: Ok, d'accordo, d'accordo.
0: Ecco, per dirne.
1: Sì,
0: sempre
1: sì.
0: Una di nuova.
1: No, no, ma guardate, è nata questa discussione stamattina improvvisata, nel senso che io ho raccontato questa mia avventura mattutina, ma siete arrivati a raffica a dirmi che invece i crackers salati con la Nutella dolce sono buonissimi. Io giuro, proverò, però sappiate che se poi c'ho delle cose strane che succedono alla storia, la colpa è assolutamente vostra.
2: Ciao Paolino Moreno, la colazione più strana.
1: Sì.
2: Come te, vivendo da solo, non avevo fatto la spesa. Mi sono improvvisato di bere un tè, non mi ricordo che gusto assurdo, che faceva schifo, e inzuppare un sacchetto di biscotti, non sto qua a dire la marca, tutti mollicci, guardando la confezione erano pure scaduti da un paio di mesi. Quei tè, che bellissimo. Ciao Paolino,
1: quella, quella è di lusso, perché avevi il tè e i biscotti scaduti, cioè io manco quelli c'avevo. Allora stamattina ho detto dai, ne parliamo con i nostri ascoltatori della colazione più disperata che abbiano fatto nella loro vita. Sinceramente ne sono venute fuori davvero diverse.
3: Radio Bella e Monella, tutta da casa.

0: ritardo sulla tabella di marcia stamattina, però sono arrivati mille messaggi a proposito di crackers e Nutella, gente, cioè, questa abbinata che io considero impresentabile, invece tantissimi amano.
1: Lupo, sì. Buongiorno. Tu non sai cosa ti perdi. Cracker, salati e Nutella.
0: Ma me la perdo.
1: Ma
0: me la perdo volentieri.
1: Ciao, da Paolino.
0: Ciao, buona giornata, ma me la perdo volentieri. Guarda, sicuro. Ciao Zippo, da piccola mia nonna per merendino mi preparava cracker, salati e marmellata, una vera bontà. Ok, cracker e Nutella, la cosa più buona che si può mangiare. Buongiorno un ca. Vabbè, mi arrendo, gente. Mi arrendo.
2: No, ragazzi, ora come ora non ho ricordi di aver saltato la colazione perché mi mancava qualcosa, perché comunque io bevo il tè con i biscotti, okay, o con la fetta biscottata e
0: però non
2: qualcosa c'ho sempre in casa. Però un anno in hotel avevo i bambini che avevano, uno aveva 6 anni 7, l'altro ne aveva 10 circa, e loro erano molto autonomi, si arrangiavano, andavano a prendersi il self service, tutto quello che serviva. A un certo punto mi rendo conto che quello più piccolo si è fatto il panino con formaggio, speck, e poi ci ha spalmato sopra la Nutella.
0: No!
2: Mamma mia, ragazzi, e l'ha mangiato, l'ha veramente mangiato.
0: No, e con questo chiudiamo. A fra poco ritorna anche la principessina, alla quale chiederemo qual è stata la sua colazione del sopravvissuto.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Radio Bella e Monella.
1: Sulla luna, me fumo tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 7:01.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: In questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code tra Milano Est e Bivia 4 raccordo, Viale Certosa, scorta di veicoli tra Seriate e Dalmine. Attenzione alla pioggia su tutto il nord Italia che può creare dei disagi alla guida. Sulla 8 Milano-Varese, coda tra Origio Ovest e Castellanza a causa di alcuni lavori. Attenzione invece sulla 13 Bologna-Padova, occhio bello, l'entrata è chiusa al traffico verso Bologna a causa di lavori. L'entrata consigliata verso Bologna è a Ferrara Nord. Chiudiamo con la 24 Roma-Teramo, in questo momento coda tra via Fiorentini e Bivio 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero!

0: subito su fitactive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow.
1: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Scusa, prima di iniziare la trasmissione, intanto sì. Bentornate Elisa, buon venerdì.
1: Ma grazie, buon weekend. Venerdì a tutti quanti.
0: Esatto. Devo coinvolgerti in una discussione che è nata questa mattina.
1: Ho già paura.
0: Sì, cioè no, abbiamo parlato di colazioni, no? Della colazione del sopravvissuto, cioè di quando apri il portellino non trovi nulla.
1: Non per succede
0: colazione.
1: Mai a casa mia.
0: Vedi, a me è successo stamattina, per cui non c'è.
1: Mamma mia, ma potevi mandarmi. C'ho i biscotti.
0: Ho preso qui alla macchinetta.
1: Guarda, se vuoi ho dei savoiardi.
0: Mamma mia, no.
1: Col caffettino o col tè, la morte sua.
0: E allora ho chiesto agli ascoltatori qual era la colazione più strana che avessero fatto nella loro vita.
1: Salva colazione.
0: Sì, molti mi hanno detto che amano i crackers salati con la Nutella.
1: Ma ci sta? Sono
0: anche
1: tanti.
0: Tu.
1: No, anche io tu. No, però. E no. Sono tanti che lo fanno perché c'è questo connubio tra dolce, perché la Nutella è piuttosto dolce e salato. Cosa?
0: No, va bene,
1: l'hai mai provati?
0: No, ma tutti a scrivermi che sono buonissimi,
1: sì.
0: Già me l'idea, cioè, va bene, no, ma volevo soltanto indagare.
1: Scusa, quando tu compri dei grissini ci sono anche in vendita
0: io non
1: dei grissini con la Nutella.
0: Ma non sono salati.
1: Ma sì che c'hanno il sale dentro.
0: Ma non hanno il sale dentro.
1: Sì che c'hanno il sale dentro.
0: Sono fatti apposta per la Nutella.
1: No, ce l'hanno il sale. Vuoi leggere gli ingredienti?
0: Dai, vabbè, va. Cancellato, cioè, facciamo contro l'alt canch e cambiamo pagina, voltiamo pagina.
1: Dobbiamo insegnare tutto a Paolo Zitto.
0: Sì, sì, sì, sono un pessimo, cioè, voglio dire, no, levami l'idea.
1: Sai che ieri ti hanno detto, prendi parole in studio, le prendi a casa, le prendi dagli ascoltatori. Un uomo e un mille parole.
0: La mia vita è un disastro ormai. Allora, a proposito, io sono uno di quelli che compra cose inutili anche. Sì. Tipo
1: le magliettine rosa fenicottero.
0: No, quelle mi piacciono tantissimo. Io le metto sempre. Magliettine rosa fenicottero sono il mio. No, cioè, che ne so, oggetti elettronici. Oppure oggetti per la casa che compro e non userò mai nella vita. Cioè, proprio mai nella vita.
1: Io sono brava su queste cose qui.
0: Cioè, anche tu compri robe che sono inutili?
1: No, compro cose che mi servono.
0: No.
1: Magari li lascio lì.
0: Però
1: non sono inutili.
0: Cioè,
1: magari mi pento di comprare determinate cose, di aver comprato determinate cose, però poi
0: hai comprato una roba e hai detto questo mi cambia la vita, poi l'hai usato mezza volta.
1: Sì.
0: Cioè, se succede.
1: Beh, forse capiterà così, tipo col trita tutto.
0: Ecco, sì, beh, quello è una delle cose. Cioè, credo che ne avevo già parlato tempo fa a proposito del frullatore.
1: Ecco.
0: Che è un'altra di quelle cose che compri, perché ho il mini pimmer. Sai che compri il mini pimmer.
1: Ma io quello lo uso.
0: Ah, ok, d'accordo. Però di solito non sono neanche acquisti costosi queste, no? Compri magari le puttanate da 0,90. Oppure vai in quei negozi che sono specializzati in cazzatine.
1: Sì, succede anche. Sì, ce ne sono. Tantissime. Succede anche nel momento dei saldi o quando ti scrivo in offerta questa cosa qui, ti fai prendere e compri quell'oggetto che dici quel capo che dici sicuramente lo metterò un sacco di volte e poi non lo metti mai.
0: E allora, amici, indagheremo su qual è l'acquisto più inutile che avete fatto negli ultimi anni. Dai, però siate sinceri adesso, non nascondetevi dietro il dito mignolo, come dico sempre io.
1: Adesso ci pensiamo, poi vi diciamo anche il nostro.
0: Il mio, io ce ne ho sicuramente più di uno inutili.
1: Benissimo, tu raccimola tutto che poi gli diciamo anche agli ascoltatori. 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: partecipazione questa mattina, soprattutto perché ognuno di noi, ribadisco, ognuno di noi ha comprato qualcosa di assolutamente inutile nella vita, che può essere una cosa piccola, come dicevamo prima, anche quelle robe da 0,99,
1: sì,
0: oppure una roba seria, grossa, per cui magari ha speso tanti soldi e si è pentito amaramente di averla acquistata. Ce l'ha lì ancora, che la guarda e dice: perché? Perché l'ho comprata?
1: Donne, tutti quei cosmetici che avete acquistato, perché vi aiutavano con le rughe, perché quella trousse con tutti i trucchi era bellissima da vedere, con un sacco di colori che poi non avete mai usato perché vi stavano obiettivamente male. Cioè, sono cose sì, che ci succedono.
0: Beh, è vero, per le donne che sono tu, quelle trousse con 100.000 colori, che di solito ti stanno bene, tu hai i tuoi colori, sì, no? Di solito per i trucchi, quelli che sai che ti stanno bene. E poi invece ci sono sti arancioni, sti verdi, sti azzurri. Così.
1: Sì, perché quando tu compri il pacchetto con diverse tipologie di trucchi, è quelli ti becchi.
0: Ah, sì.
1: Dovrebbero fare le trousse con tutte le ricariche. So che qualcuno lo
0: ma
1: fa.
0: Ma se no tu non compri 100 volte la stessa roba, scusa.
1: Lo so, però se io voglio...
0: Si chiama marketing, lì, amica mia.
1: Lo so, però non mi vengono incontro degli acquisti.
0: Ti vengono incontro gli acquisti. Allora,
1: abbiamo qui... Inutile come le pentole di una marca, sì, prese anche quelle.
0: Ah, e anche
1: insieme al robot di un'altra marca ancora.
0: Ah, quello che voleva vendermi, è vero, ricordo perché ho detto che il mio robottino stava male, il mio James stava male, ma adesso è guarito.
1: Voleva vendertelo perché lui non è soddisfatto.
0: Ma vuoi vendermi una chiavica? Non ho capito, scusa.
1: Anche sulle pentole comunque c'è un universo, perché sono quelle che costano praticamente folli, due reni,
0: ma
1: follia,
0: tu sai che una volta io le ho comprate quelle pentole là, cioè sì, quelle di marca prestigiosa che costavano veramente una botta di soldi, e le ho prese e non ho trovato nessuna differenza con le pentole da 15 euro. Ma forse sono io, attenzione, non sono uno chef.
1: Guarda, Monica ha qualsiasi attrezzo esistente per la cucina
0: e quindi avrà comprato robe inutili.
1: Ha
0: anche
1: comprato
0: lei
1: anche diverse pentole, anche quelle molto costose, e gli ho chiesto: ma allora come va, come ti trovi? Ma ha detto: non lo so.
0: Cioè, io una volta ho comprato per fare un lavoro, cioè un pallone da basket,
1: sì,
0: ad esempio, no, che ho ancora lì in garage, che ho usato una volta, il pallone da basket, e ho comprato anche la cosa per gonfiarlo,
1: sì,
0: e non l'ho mai usata.
1: Ma è come quando abbiamo magari acquistato qualche gioco di società,
0: anche
1: perché giocheremo con gli amici, in famiglia, mai aperto.
0: Io c'ho il risico là che l'ho usato tre volte, credo, forse tre volte. We'll be right back.

0: Posso credere che tra i nostri ascoltatori non ci sia gente che ha comprato delle cose inutili? Tutti le abbiamo comprate nella nostra vita, tutti, non ce n'è uno che si esime da questa cosa qua.
1: Emanuele è partito con una cosa utile che poi però si è rivelata inutile.
0: Sentiamo.
1: Ho speso 220 euro per un paio di scarpe messe due volte perché risultate scomode.
0: Aia, aia, quelle scarpe un po' fighettine, lo so, quelle cose che dici, metto questo mocassino di pelle, di yak cresciuto nelle valli della Norvegia.
1: No, a volte non è così, a volte costano 220 euro perché c'è la marca.
0: Ah, può essere, sì, può essere di marca.
1: Guarda, io uno degli acquisti in tal senso più inutili che ho fatto fu anni fa, un paio di ciabattini infradito, anche un po' insignificanti.
0: Però di super marca.
1: Di un marchio. La sera si sono rotte. Cioè, le ho indossate due ore.
0: No, mia moglie ha un paio di scarpe di un super marchio,
1: sì,
0: di quelli, sai, da Sex and the City,
1: sì,
0: che ha messo tipo una volta perché le fanno malissimo.
1: Visto. A volte il marchio non fa la comodità.
0: No. Neanche il prezzo alle volte, neanche il prezzo.
2: Ciao, belle monelle, sono Chiara da Montecchio. Assolutamente inutile, ma non ho resistito a una di quelle robe là che metti dentro 2 euro e ti esce la pallina e dentro c'era la scatolina con il gattino, è troppo bella.
0: Ci ho mandato,
2: inutile.
0: Ci ho mandato
1: felice.
0: Pure la foto, bel cuoricino rosa con il gattino. Sì, conosco una persona che ne avrebbe comprato lo stesso.
1: E ragazzi, quando andate, non so, ai mercatini, vedete quegli oggettini, quei piccoli soprammobili, di domo, che bello, ma me lo porto a casa, me lo prendo, e poi è lì d'impiccio, lo spolverate solo perché di fatto non serve assolutamente a niente.
0: Però diciamo, c'è anche quell'altro posto dove vai e difficilmente esci senza qualcosa, quel posto che comincia per I e finisce con Kea.
1: No, ce l'ho fatta a filtrare, ad uscire
0: anch'io,
1: senza niente.
0: Anch'io ce l'ho fatta, però è difficile. Una candelina, o le salviettine.
1: Vabbè, ma la candelina.
0: E i petali profumati. E tutte quelle cosine belline che sono lì.
1: Però quella è per una casa più confortevole.
0: Ma no, non le uso, restano là.
1: Restano là.
0: Ma dai.
1: Ma le candele.
0: Ma dai.
1: Le cose lì,
0: io una volta ho preso i petali profumati e sono rimasti là per 4 anni.
1: E non ti hanno profumato niente.
0: Ma niente. Radio Bella e Monella.

0: Questa è Isabella Biffi, non è mai finita. Noi invece dobbiamo finire per un attimo, perché se n'è andata via mezz'ora.
1: Sì. Tempo di un caffè, poi torniamo.
0: Sì, restate
1: là. Parliamo di cose inutili.
0: Cose inutili che abbiamo acquistato o che avete in casa lì, che non userete mai, mai nella vita. Però ce l'avete là e non le buttate via.
1: E certo, potrebbero sempre servire.
0: Certo, voglio dire.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino.
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
8: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
9: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO, il meglio vicino a te.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
19: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
20: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
21: Bella e Monella, tu

0: con Paparazzi, stiamo parlando di quelle cose inutili questa mattina che abbiamo acquistato, che acquistiamo e che poi rimangono lì in un angolino.
1: Sì, che possono essere oggetti importanti, anche costosi alle volte. Alle volte possono essere oggetti che hai acquistato così perché sai il classico, ma costa poco. Cioè, succede alle volte. Poi un po', secondo me i nostri ascoltatori un po' si vergognano di raccontare sta roba,
0: no,
1: qua,
0: come se fosse succede a tutti quanti.
1: Grazie, abbiamo fatto tutti, insomma.
0: Quanti hanno guardato le televendite, hanno comprato degli oggetti,
1: no,
0: non lo
1: mai.
0: So, dai coltelli alle pentole, a
1: mai.
0: Quegli oggetti tipo, mi viene in mente una volta c'erano gli elettrodi che ti mettevi per
1: per
0: che tu non li hai comprati, ma sicuramente se vendevano vuol dire che tanti li hanno comprati.
1: Io solo gli amuletti di Vanna Marchi.
0: Ecco, benissimo. Sentiamo lei che ha anche una soluzione per tutte quelle cose inutili.
1: Sentiamo.
2: Ciao belli monelli. Noi con i miei cognati e il mio compagno abbiamo creato un gruppo che si chiama la Giuseppata dell'anno, perché mio cognato si chiama Giuseppe e lui tende sempre a comprare cose inutili. Quindi alla fine dell'anno è capitato che abbiamo indetto una sorta di concorso per capire chi di noi avesse comprato la cosa più inutile. Ed è stato il mio compagno.
1: Chi ha vinto?
2: E ha vinto dei regali alquanto inutili.
0: Bella la Giuseppata dell'anno.
1: Sì, potremmo fare anche qui qualcosa del genere. Raccogliamo tutto qui e li distribuiamo. Però esistono anche i siti, no? Che in cui si vedono robe usate che
0: sono inutili.
1: Che possono essere inutili. Che voglio dire che tu hai una roba là che non hai mai usato, puoi venderla, provare a venderla e cacciarla a qualcun altro. Così.
0: E quanti hanno riciclato le cose inutili che hanno comprato e mai utilizzato per le lotterie di Natale in famiglia?
1: E magari a qualche nonna piaceva, a qualche zia piaceva. Quella bellissima cornice.
0: Potrebbe essere, o tante altre cose, ma può essere
1: sghirdizi.
0: Anche, non lo so, delle presine o delle cose inutili, oggetti inutili che avete riciclato magari per la lotteria di Natale in famiglia, la tombola di Natale, quelle cose lì.
1: Vabbè, ma quello devi prendere e star zitto, voglio dire.
0: Sì, prendi e stai zitto, però ti prendi magari una cosa brutta.
1: Ah, e torni a casa, butti.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 7.43 del mattino su Belle Monella, ma anche Fiorella Manoia, mi piace un sacco questa canzone, ma questo non riguarda l'argomento di oggi, cioè magari abbiamo comprato qualche CD qualche volta che non abbiamo mai più ascoltato.
1: Sì.
0: Musica, sì, sì, adesso non si comprano più CD, a me dispiace un sacco, però mi piacerebbe poterli comprare ancora.
1: È vero.
0: È che in macchina non mettono più il lettore.
1: No, mancano i CD e i DVD.
0: Sì,
1: quelle
0: sì,
1: cose
0: sì,
1: lì,
0: sì,
1: guarda,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: a me
0: sì.
1: mancano tantissimo.
0: Allora, attenzione, stiamo parlando delle cose che abbiamo acquistato assolutamente inutile, che abbiamo speso soldi per niente. Lo so che vi vergognate un po' a dirlo, ma noi siamo sinceri e vogliamo la vostra sincerità.
1: Sentiamo qui.
2: Buongiorno Anca, ragazzi, buon venerdì. Sempre io, Fabio da Maserata.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Fabio.
2: No, niente, io purtroppo brutto vizio, non lo so come chiamarlo, insomma, mi piace che a casa non manchi niente.
0: Ok.
2: Sì. E quando sono in giro si compra un po' di tutto, hai capito? Dalla banalità della forbice, che non manchi a casa,
0: okay,
2: due forbici, ecco, ma se tocchiamo la cucina, ecco, posso dirti la planetaria, c'è un robot a cucina, fermo lì, nel fai da te, ecco, nel fai da te, che non mi piace molto il fai da te, ho comprato una sega circolare.
0: Sì, sì, sì.
2: Poi mai la usi una volta, ma l'hai presa intanto, l'hai presa.
1: È lì.
2: Sì, varie cose, insomma, ecco.
0: Sì,
2: ce
0: sì,
2: ne
0: sì,
2: sono,
0: sì,
2: hai capito? Però a me quel mi interessa che ci siano a casa. Poi le userò, ma ci sono.
1: Si sta un po' giustificando, dice: ormai che le ho prese, bisogna dire che sì, sono lì all'occorrenza, ma non
0: è
1: mi
0: vero,
1: serviranno mai.
0: Sul fai da te ha ragione, cacciaviti, sì, trapani,
1: martelli.
0: Io ho preso una flex una volta, una piccola flex che ho usato per tipo 5 minuti. Ed è lì, ultimamente ho anche preso l'idropulitrice.
1: Sì.
0: Ma l'ho usata 3 volte.
1: Sai, il fai da te e la cancelleria.
0: Sì, sì.
1: Perché
0: sì,
1: quando entri in una cartelleria ti fai prendere e dici: ah, questa cosa. Poi fanno quelle penne colorate.
0: Sì, sì, poi so ci sono sti negozi che vendono tutte queste cose magnifiche, che poi restano lì
1: ferme
0: ad ammuffire.
3: Radio Bella Monella.

0: aspettavo cose più costose. Mi aspettavo cose più costose stamattina. Gente,
1: beh, che... la planetaria non è che sia proprio
0: così. Beh, c'hai quelle costose, quelle di marca che costano tanto, quelle invece un po' scrause, che invece sai che quelle che compri così, dicevo, guarda, con 10 euro ti diamo la stessa roba che del prodotto da 500. E su questo ho sempre dei dubbi io, ma insomma, voglio dire, sei pronta?
1: Per cosa?
0: Per l'oroscopo. Per
1: ma certo, Giuseppe Chetta ha tutte le carte in regola per insomma predire il futuro di questo weekend.
0: Ma soprattutto il venerdì per predire cosa succederà sotto le lenzuola.
1: Mio.
0: Sei un gattino, così. Non mio.
2: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno un caro.
1: E guarda qua, quarta posizione.
0: Eccolo qua, il segno della nostra Eli.
1: Soddisfazioni.
0: Sì, sì, aspetta, aspetta. Una notte fuori casa.
1: Ma dove?
0: Anche vicino a casa, cioè, sì. Non posso, cioè, può regalare all'intimità di coppia un sapore completamente nuovo.
1: So povera Giuseppe Chet.
0: Ah,
1: e dove andiamo fuori casa?
0: Fatti,
1: vabbè, terzo posto, Ariete.
0: Un abbraccio che dura qualche secondo di troppo può trasformare una serata tranquilla in una notte bollente. Cioè, hai capito? C'è un abbraccio che è lì succede.
1: Ti stai facendo dei film mentali?
0: Sì, mi sto facendo un film, questo abbraccio. È lui che ha delle reazioni. Vabbè, scusa, no, sì, l'abbraccio diventa una
1: mamma mia.
0: Vabbè, cioè può succedere.
1: Secondo posto, secondo posto è il nostro amico Alvise, Sagittario.
0: Una sintonia fatta di sguardi e silenzi complici vale più di mille parole, accende una passione sincera.
1: Eravamo tutti felici per il quarto posto, sì, dei pesci, sì. Il mio segno, ma ragazzi, al primo posto c'è la bilancia, il segno di Paolo Zippo.
0: Voilà, che storie! Che storie oggi! Mi lancio alla grande, ve la leggo. La lentezza sarà la tua arma migliore. Beh, insomma, è meglio essere lenti che troppo veloci in certe situazioni, ma voglio dire, tutto può succedere.
1: Sì, prenditi tutto il tempo necessario, renderà l'attesa irresistibile.
0: Capito.
1: Rifletti, pensaci su, ma non troppo, perché altrimenti l'altro si addormenta.
0: Sì, esatto. Ma grazie comunque. Io sono una volta che sono al primo posto.
1: Una volta, ma perché hai pagato.
3: Radio Bella e Monella.

0: Horoscopo parliamo sempre di cose inutili, piatti, tazzine che sono spaiati, non riesco a buttarli, e magari servizi che avete acquistato perché donne, sì, siamo noi quelle, eh.
1: Oppure,
0: oh, che bello quel servizio, magari quello natalizio, sì, cioè, sai, oppure, lo userò.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: poi non lo usi mai.
1: Poi ci sono le promozioni nei supermercati, no? Sai, quelle che dici, compri, vieni qui, ti regalo il piatto, più ci metti 8 euro a piatto. Non ho mai capito come
0: quello
1: funziona.
0: Con la cosa.
1: Sì, sì, quello con i punti, per cui riesci a prendere 3 piatti e gli altri restano.
0: Però vabbè, quello di default, nel senso che tu vai a fare la spesa, poi prendi, sì, i punti, non è una cosa che tu acquisti.
1: Sì, ma io non lo faccio più da anni ormai, perché veramente riuscivo a prendere tipo 2 piatti, uno liscio, uno fondo, o
0: no,
1: 2 lisci.
0: No, ma c'è gente che è cintura nera.
1: Sì, sì, no,
0: queste
1: c'è gente
0: cose
1: che,
0: qua c'è gente brava.
1: Che sono bravi.
0: Soprattutto
1: son bravi.
0: Una volta adesso ha reso i giochi un pochino più difficili. Esatto. Sentiamo lui.
2: Io ho preso la macchina per fare il pane,
0: sì,
2: l'ho fatto per un paio di mesi, poi basta, è lì nell'angolino. Però è un peccato perché il pane era buono,
1: sì, ma, cioè, ma ci vuole un sacco di tempo,
0: ma non è vero.
1: Ma sì,
0: io ce l'ho perché una nostra collega ha detto: io la macchina del pane l'ho comprata, l'ho usata 2 volte, a chi posso darla che ama la cucina? A Elisa.
1: Esatto,
0: ce l'ho e la uso.
1: Esatto, ma non è meglio andare al panificio a comprare 3 pezzi di pane?
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Dai.
0: Non è la stessa.
1: E allora
0: cosa.
1: Fatti anche i vestiti da sola e cucina l'orto.
0: No, no. Ma se tu devi fare del pane un po' particolare, diverso,
1: sì,
0: e hai la soddisfazione.
1: Lo compro al panificio, uguale, identico.
0: Ma non è uguale identico,
1: uguale,
0: no?
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa. Partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Sono le 8.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Lo Stabilicum è legge. Ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma le norme sono già abbastanza flessibili, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Oggi lo stop all'altoforno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Il maltempo sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, con i vigili del fuoco costretti a numerosi interventi, forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio comprooro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: oggi quest'ultima ora della settimana di Buongiorno Unca è dedicata un po' a una cosa un po' fra il gossip e un gran classico,
1: sì,
0: secondo me, quando si parla di coppie, quando si parla di amore, quando si parla di cose, sì, qui siamo proprio veramente nel super classico.
1: Sì,
0: come direbbe
1: l'amore Ernia. Ha età, l'amore non ha età.
0: Già, perché da dove siamo partiti? Da la signora, ormai possiamo dire la signora,
1: sì,
0: perché ha 49
1: Arcuri,
0: anni.
1: La conosciamo tutti quanti.
0: Sì.
1: E il principe Domenico Antonio Pallavicino.
0: Sono stati fotografati insieme più volte a Monte Carlo e a Parigi ed è nato un po' un pettegolezzo sul fatto che fra questi due esistesse una liaison d'amour. Ho detto francese perché siccome a Monte Carlo e Parigi io sì, dovevo parlare la lingua.
1: I due hanno 33 anni di differenza.
0: Non è stato confermato però. Cioè loro
1: non è stato confermato niente. Magari è un'amicizia di lunga data e sai, si fanno castelli in aria.
0: Sì, anche perché lui ha 83, ragazzi. Adesso c'è, cioè io.
1: Sì, lui ha 82 anni, lei ne ha 49.
0: Sì, ma cioè, voglio dire, allora, se sei una cosa. Cioè, adesso io non vorrei entrare nello squallore di parlare di cose volgari come
1: non
0: il sesso.
1: Guarda, non serve.
0: Come no?
1: Penso che i nostri ascoltatori sappiano tutto.
0: A 83 uno dovrebbe essere là in quel magnifico mondo che è la pace dei sensi, voglio dire. Cioè,
1: che ne sai? Il principe invece magari.
0: Sì, un principe.
1: Al di là del gossip, parliamo un po' di differenze d'età.
0: Sì.
1: Cioè, se contano o non contano all'interno di una relazione, quante coppie ci sono? Mi viene in mente anche, non lo so, Luca Argentero, per esempio.
0: Sì, c'ha una moglie molto
1: oppure,
0: giovane.
1: Oppure
0: sì.
1: Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas.
0: Esatto, hanno una anche differenza
1: d'età.
0: 25 anni, no?
1: Se non sbaglio, forse però stanno insieme da una vita.
0: Vabbè, non è mica detto che perché hai una differenza d'età non ti ami.
1: No, esattamente.
0: C'è chi dice però che i problemi vengono al pettine dopo, no?
1: Sì.
0: Cioè, il fatto dice, va, finché tu hai, se sei una ragazza nei 30 e lui ne ha 50,
1: no,
0: ci
1: facevo
0: sta.
1: Facevo l'esempio proprio perché Michael Douglas quanti anni ha?
0: No.
1: Ne ha abbastanza.
0: Perché mi prendi così? Chiedimelo prima, no? Che vado a cercarlo.
1: Mi è venuto in mente adesso.
0: Chiedimelo prima che così cerco di capire.
1: Ne 82. Ecco. Catherine Zeta-Jones invece ne ha
0: 57. Quindi sono 56, 67, 77, sono più di 20-25 anni di differenza,
1: sì,
0: praticamente.
1: No, per quello dicevo, perché più o meno l'età è come quella di Manuela Arcuri e il principe,
0: certo,
1: Domenico,
0: certo,
1: Antonio,
0: certo,
1: Pallavicino.
0: Certo. La domanda, come sempre, che sorge spontanea è quando una differenza d'età diventa una differenza di generazione anche. 15?
1: Sì. Ah, non lo
0: 20?
1: So.
0: 20?
1: Bisognerebbe chiedere agli psicologi.
0: 25.
1: Voi che ne sapete più di noi,
0: 30.
1: Sicuramente che siete.
0: No, 35.
1: No, secondo me una generazione sarà ogni 9-10 anni.
0: Ma no, una
1: sì,
0: generazione.
1: No.
0: Una generazione sono i figli successivi.
1: Aspetta.
0: Quindi almeno 25 è una generazione. Cioè, scusa, meno 25/30, secondo me, è una generazione.
1: Perché
0: no?
1: Mi fai cercare tutte queste cose subito?
0: Perché tu vai al volo, ti fai domande e non ti dai le risposte. Vedi?
1: 15 anni, ecco.
0: Avevo ragione io, avevo ragione io, avevo ragione io.
1: Ma guarda come gongola.
0: Guarda come gongolo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Chissà se adesso che è sposato,
2: chi?
1: No, lui, sì. Chissà se i Maneskin tornano insieme adesso.
2: Non lo so.
1: Diciamolo, Sanremo 2027, sai che c'è questa voce di corridoio che gira, che devono dare un giro di cassa.
2: Lo scopriremo, ma stiamo parlando di differenze di età in una relazione.
1: Esatto, perché ci stavamo chiedendo non qual è l'età massima, ma più che altro quando la differenza d'età diventa una differenza di generazione, e di conseguenza quando è che comincia a diventare un problema.
2: Sì.
1: Allora c'è chi dice, anche che ti dicevo prima, che da giovani tutto è facile, no? Nel senso 20-40, 20-30, 50.
2: Dipende anche dalle situazioni, perché quando una persona è tanto giovane rispetto all'altra, magari deve finire gli studi, altre esigenze, mentre l'altra persona ha già un lavoro consolidato, possono esserci delle discrepanze. Nel mezzo della vita le cose vanno bene, potrebbero complicarsi di più durante la vecchiaia.
1: Sì. Famoso mezzo del cammin di nostra vita.
2: Sì.
1: Che camminai in una selva oscura, sì, e la diritta via era più smarrita.
2: No, ma che magari non è che smarrisci la via, è che magari c'è. Chi è un pochino più avanti con l'età può avere delle problematiche anche un po' di salute, o non può muoversi durante la giornata.
1: Ma quello, sai che ormai vedo, io percepisco persone molto giovani che hanno le stesse idee.
2: Mai dire mai, no, poi,
1: esatto.
2: È chiaro, la vita ti riserva e non sai quello che ti riserva,
1: esatto,
2: quindi questo
1: esatto,
2: vale
1: esatto
2: a tutte quante le età.
1: Ma conta o non conta sta benedetta differenza d'età? Per me no.
2: In una relazione,
1: io dico no.
2: Conta l'amore.
1: Oh, come sei romantica.
3: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Sono le 8:23, la differenza d'età è entrata così nel nostro argomento di oggi a causa di questi pettegolezzi che corrono su Manuel Arcuri e il principe, non mi ricordo come si chiamava, sempre il principe, perché i principi parlano sempre così.
1: Sì, c'è chi faceva notare, sì, che anche Fiorella Mannoia, che abbiamo appena ascoltato con il marito, perché si sono sposati qualche anno fa, hanno 26 anni di differenza.
0: Lei in questo caso è più grande di lui, in questo caso, ma ci sono diversi casi in cui, ma pensavo di essere giusto, scusa, secondo me, ma perché dobbiamo sempre sindacare le scelte degli altri, secondo, cioè io non so, cioè,
1: non lo so,
0: sono quelli che devono, cioè, ma guarda, quelli stanno insieme e lui è più vecchio e lei è più vecchia e questo, cioè.
1: Poi ci sono le coppie, no, non è detto nella vita, ci sono le coppie di coetanei, le coppie che hanno tre anni di differenza, quello che è che scoppiano subito, e ci sono coppie magari che hanno diversi anni di differenza che invece stanno insieme per tutta la vita,
0: e
1: mai dire mai.
0: Tutta la vita, però dice.
1: È la famosa anima gemella.
0: Ma quando lui avrà 80 anni, lei ne avrà, che ne so.
1: È una 55. Scelta di vita che uno fa.
0: Esatto, poi magari.
1: Consapevole, più o meno consapevole.
0: Io dico sempre a mia moglie: sbagliato. Però sono felice.
1: Finlanda, quel paese.
0: Sì, sempre. No, è molto più cruda.

0: Giorgio Antonacci, sei con Spirituale su Radio Belle Monella. Prima di chiudere, ricordiamo l'argomento: stiamo parlando di differenza d'età e siamo partiti proprio dalla notizia che interessa un po' il gossip. Manuela Arcuri, che è stata paparazzata più volte, adesso ci sono delle indiscrezioni, ma nulla di certo, con il principe Domenico Antonio Pallavicino. 33 anni di differenza, e quindi ci si chiede un attimino quanto può contare o non contare la differenza d'età in una relazione.
1: Sì, ma soprattutto se sia importante che poi gli altri se ne occupino.
0: Ma assolutamente no, che ognuno faccia gli affari propri.
1: E invece sai che
0: scappate 100 anni.
1: Sai che sento un sacco di gente che quando si parla di coppie così spaiate, che poi esiste ancora questa concezione che ad esempio se la donna è più vecchia,
0: sì,
1: non vada bene.
0: Sì.
1: Ma se due stanno bene insieme?
0: Beh, anche se l'uomo ha l'uomo, allora lui si è preso quello più giovane.
1: Che le farà
0: allora
1: da badare?
0: Allora lei sta insieme per i soldi, ma ragazzi, sì, non è sempre così.
1: No. Posso certificare? No, assolutamente.
0: Cioè, tua moglie ha fatto un affare?
1: No, te l'ho detto, glielo dico se no, non ha fatto, poteva trovare un miliardario, invece è un poraccio. Che...
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Finite le vacanze.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
7: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
6: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 8:35 del mattino. Lo so, sembra una cosa abbastanza scontata, no? Quella di parlare di differenze d'età, però puntualmente ogni qualvolta esce una notizia di questo genere, tipo quella che abbiamo citato dell'Arcuri, questo flirt presunto con questo signor principe che ha 30 più di 30 anni, cioè 25, 27 più di lei, viene fuori la ma l'età, ma perché queste donne si scelgono, bisogna essere coetanei, eccetera eccetera eccetera. Allora qui noi a Buongiorno Cai stiamo sempre sul pezzo, abbiamo deciso di occuparcene stamattina.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Secondo me conta, e come, cioè l'amore può esserci finché vuoi, ma però 50 e 70, 55 e 75 sono due mondi diversi. Io vedo ad esempio adesso, io e mio marito siamo coetanei, quindi no, però per fare un riferimento, i miei genitori hanno 20 anni più di me, io ne ho quasi 50, mio papà quasi 70, e non terrebbe mai i miei ritmi. Cioè, a una certa età la differenza pesa di più, cioè 20 e 50 e 40 anche no. Ma 50 e 70, e penso che 55 e 75 sia ancora più largo la differenza, ecco.
0: Io non sono molto d'accordo con questa affermazione, però insomma, ovviamente ben venga qualsiasi parere, qualsiasi opinione, insomma è bello anche non essere d'accordo ogni volta, perché secondo me dipende un po' dai caratteri, no? L'ascoltatrice diceva no, tra 50 e 70 uno non riesce a star dietro più alle cose, invece secondo me dipende dai caratteri delle persone, dalla tipologia di persone. Ci sono persone che sono vecchie a 20 anni
2: A voglia!
0: E altre che a 60 sono ancora già la diavola grande.
2: Sono ancora giovanili, esattamente.
0: Teniamo duro.
2: No, io direi quello che dice sempre la nostra ascoltatrice: libertà!

0: rumorazzo.
1: Sono stata cattiva oggi?
2: E oggi un po' sì, secondo me. Secondo me il rumorazzo di oggi è abbastanza complicato. Mm. Sappiate che l'ha scelto Elisa, per cui colpa sua se non riuscite a indovinare.
1: Me li sto scegliendo tutti io. Li hanno indovinati sempre
2: è
1: tutti.
2: Vero,
1: io
2: è vero,
1: sono
2: perché
1: fiduciosa.
2: Sei buona, sei buona, sei buona. C'hai l'animo buono, sei gentile, non sei cattiva come
1: io
2: me.
1: Mi piace regalare la gloria eterna.
2: Ma io sono più cattiva. Lunedì lo scelgo io.
1: Va bene.
2: Sempre che lo indovinino oggi, se no sì. Resta il tuo.
1: Se no rimane il mio.
2: Attenzione!
1: Vi facciamo sentire un rumore e voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta. In palio, l'abbiamo già annunciato, c'è quel premio che vi permette di godere di un sacco di fortuna, ma non solo per oggi, oggi è venerdì, per tutto il weekend.
2: Allora, siete pronti?
1: L'hai cantato bene?
2: L'hai decantato benissimo!
1: Ed è la gloria eterna!
2: Ok ragazzi, siamo fusi, mancano 18 minuti, poi andiamo a casa.
1: Tu vai a casa.
2: Io vado a casa, però ho cominciato prima.
1: Sì, vabbè. Per rimanere qui le prossime ore.
2: Assolutamente no, vai con rumorazzo. E vabbè.
1: Che rumore.
2: No, non lo indovinano mai più oggi. Cioè, no, è difficilissimo.
1: Allora, ragazzi, sta a voi.
2: Sì.
1: Buttatevi, che è morbido, come diceva qualcuno, al 393-7366-170. Il rumore.

0: avranno indovinato, non avranno indovinato il rumorazzo. Secondo me no, oggi era troppo difficile. Cioè, tu sembri buona, invece in fondo, Zach.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Che non hanno indovinato, nessuno ha indovinato.
0: No.
1: Però qualcosa ci può avvicinare alla soluzione.
0: Sì, sì, forse uno o due sono andati vicino, ma non esattamente. Allora, grandinata no.
1: Grandinata no, che scrive
0: no,
1: boh,
0: no. Boh, no, no, boh non vale, non era un rumore.
2: La tempesta.
1: Niente tempesta,
0: neanche la tempesta.
1: No. Poi abbiamo il diluvio universale, qui in tutte le maniere, eh.
0: Salve, sono Noè.
3: Ciao, buongiorno Luca.
0: Ciao.
3: Ciao. Luisella. Sembrerebbe il rumore di una frana.
1: Qui tanti hanno scritto una frana. Potrebbe avvicinarsi,
0: ma non
1: però
0: è esatto.
1: Non è la cosa esatta.
0: Però li hai aiutati troppo adesso. Adesso lunedì lo indovinano subito al tac, al primo colpo.
1: Non è neanche il finestrino aperto dell'autostrada. Insomma, abbiamo capito che l'aiutone l'abbiamo dato. Nessuno ha indovinato.
0: La pioggia che cade, lo svuotamento di un carico.
1: No, basta.
0: Niente,
1: a parte che
0: niente,
1: adesso non valgono più le risposte, sta arrivando nemmeno quella corretta.
0: No.
1: Ci pensate tu su il fine settimana, la gloria eterna, questo weekend ce la teniamo noi.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: siamo ormai alla fine anche di questa puntata della venerdì. Ragazzi, il rumorazzo tornerà la prossima settimana. Già. Voi pensateci bene in questo weekend, perché non è facile da indovinare, ma abbiamo dato un aiutone.
1: Sì, abbiamo aiutato tantissimo e sono sicuro che lunedì ci sgamano alla grandissima.
0: Stanno continuando ad arrivare anche dei messaggi riguardo alla differenza d'età.
1: Sì, tra l'altro lo stavo leggendo adesso, che a proposito di persone vecchie, una signora, una ragazza di 61 anni sì, ha appena battuto il record mondiale di plank.
0: Ah, però
1: 5 ore
0: di plank, sì, non si è più rialzata. Poi
1: una donna di 61 anni, si chiama Donna Jane Wild, martedì 6 ottobre ha battuto il record mondiale 5 ore durante i World Senior Games dello Utah in America. 5 ore di plank, io arrivo a 45 secondi.
0: 5 ore di plank.
1: Potremmo parlare la prossima settimana di preparazione fisica.
0: Sì.
1: Così faremo.
0: Ma te pare?
1: Come te pare?
0: Sì. Cioè, nel senso, hai presente i nostri. No, abbiamo degli ascoltatori bravissimi che corrono, li abbiamo visti sicuramente anche alla Run 51.
1: Sì, qualcuno sì.
0: Eccetera. Però ci sono quelli che proprio non si preparano per niente.
1: Vabbè, dimmi.
0: Cioè, la preparazione è quella che fai per la cena, per il pranzo.
1: Vabbè, che son
0: c'è una serie di ingredienti che metti insieme.
1: Sono disperato, ma ci risentiamo lunedì. Buon weekend a tutti. Ciao, ciao. Ma sicuro.
0: Ricordati che sei al primo posto nella classifica hot.
1: Sì, mi darò da fare.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
16: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.

0: giornata da cantare.
1: Ora 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Ecco lo stabilicum, ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Primo via libera di Bruxelles all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Ok della Commissione Europea, serve quello del Consiglio. A Taranto si spegne l'ultimo altoforno dell'ex Ilva, lunedì sciopero in tutti i siti. Il maltempo sferza il centro-sud, oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stasera potrebbe essere la domanda di oggi in questo venerdì con me, Elisa, in solitaria come sempre perché Monica Morgan è sempre in vacanza. Io vi accompagno tra l'altro oggi fino alle 10.30, poi cederò il testimone al buon Damiano a cui ho chiesto un grossissimo favore. Allora, ci siamo anche oggi con un sacco di argomenti, poi ci collegheremo anche con Alice Fassina perché siamo presenti anche al Summit del Mare che si sta tenendo proprio in questo momento a Rosolina Mare, esattamente all'isola di Albarella, però avremo modo di parlarne durante la mattinata. Ma partiamo dal gossip. Chiara Ferragni che è tornata sui social, sapete che ha un nuovo amore, ha sempre i figli eccetera, e ha condiviso sui social una serata tranquilla in casa, una serata trascorsa a guardare un film caldo, un film d'animazione, Re Leone, che probabilmente, se non tutti, la maggior parte di voi avrà visto. Film da cui anni fa aveva preso proprio l'ispirazione per il nome del suo primissimo figlio, ovvero Leone, così si chiama. Tra tutte le varie piattaforme di streaming che ci sono, tutti i cataloghi online, le raccolte di DVD che ci sono oggigiorno, l'offerta di intrattenimento è davvero grandissima, quindi per i bambini c'è davvero di tutto. Eppure, nonostante i migliaia di film, di cartoni per i bambini, soprattutto quelli piccoli, si focalizzano sempre su quei 3-4 che sanno a memoria, ma che vogliono guardare in loop, a ripetizione. E tu che sei adulto dici, vabbè, ma cambia anche un pochino. E allora apriamo i cassetti della memoria. Voi che siete genitori, voi che avete figli piccoli, voi che avete avuto figli piccoli o che siete stati figli piccolini, c'è un cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione e di cui conoscevano persino le battute a memoria? Dai, raccontatemelo perché sono curiosa. Per me era la sirenetta, ho avuto la videocassetta, poi giocavo in vasca da bagno a fare la sirena, ma figurarsi! Quindi quel cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione, raccontatemi.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: comuni immortali. Stiamo facendo un excursus nelle case, nelle vite dei nostri ascoltatori, perché abbiamo detto i bambini si fissano nonostante l'offerta tra piattaforme streaming, un sacco di cartoni, di programmi per bambini. I bimbi si fissano sulle 3-4 cose, 3-4 programmi, 3-4 film, e li conoscono a memoria, continuano a guardarli, imparano ogni battuta. Però che ci volete fare? Ma non hanno neanche stagionalità, come ci dice Filippo, perché vi sto chiedendo qual è quel cartone animato che i vostri figli guardavano in loop, in continuazione. Filippo scrive il Grinch. Estate, inverno, sempre. Eh sì, non ha stagione.
1: Ciao ragazzi, sono Monica da Mogliano, e per me e per i miei tre figli è sempre stato Scooby-Doo il cartone.
0: Ah,
1: quello
0: bello,
1: più gettonato, quello che guardavo io da piccola e quello che hanno sempre guardato loro e a mia volta anche i miei nipotini guardano. Ed rimangono, è una cosa meravigliosa.
0: Sì, rimangono dei bellissimi ricordi. Per esempio, mio figlio Lorenzo, per lui c'è stato Biancaneve e i sette nani, che a me metteva una certa ansia, 5-6 volte al giorno. Mio marito conosce molte battute, l'abbiamo visto insieme non molto tempo fa. Adesso mio figlio dice ha 20 anni, quindi, però Biancaneve sicuramente se la ricorda.
2: Ciao, ciao a tutti, sono la Fede. Allora, i miei figli ormai sono grandi, ma quando erano piccoli anche loro avevano le loro fissazioni con cartoni animati, così. Quindi Agata, quando era piccola, voleva sempre vedere Alvin e i Chipmunk, che avevano ricreato in versione film, e quindi si era affezionata a questi tre scoiattolini, guardava sempre quello. Mentre Damiano e Cars, motori ruggenti. Ciao ciao, ciao ciao.
0: Apriamo i cassetti della memoria, quel cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione, che anche voi conoscevate a memoria. 393-736-6170, ma è arrivato anche il momento di richiedere una bella canzone per questo fine settimana, una bella canzone italiana. Quindi inviate il vostro messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone che vorreste ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 3.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: L'ultimo singolo di Giorgia Parafulmini. Stiamo parlando di quel cartone animato che i vostri figli guardavano continuamente, conoscevano tutte quante le battute a memoria. Per esempio Daniela scrive: le mie figlie guardavano sempre Pippi Calze Lunghe, DVD, cassette, quindi li conoscevano a menadito. Mio figlio sapeva a memoria Cars e a furia di sentirlo l'ho imparato anch'io, scrive Elena. Invece abbiamo Ruggero che dice: buongiorno Elisa, io ho due figlie, Giulia e Carol. La grande ha visto e ha imparato a memoria tutto Barbie e la magia del Natale, quindi poesia qui, mentre la seconda e anche la prima hanno visto e memorizzato Rapunzel, anche questo un grandissimo classico. Conoscevano tutte quante le battute a memoria recitandole anche con interpretazione, quindi delle attrici vere e proprie. Sentiamo qui.
1: Allora, ciao, sono Cristina da Musile di Piave.
0: Ciao.
1: Mio figlio Alessandro era appassionato del cartone animato Spirit.
0: Sì.
1: E per lui ogni volta corri Spirit cavallo selvaggio e giù le lacrime. Ciao da Musile.
0: E si commuove ancora. Allora ragazzi, qual è quel cartone animato che i vostri figli hanno guardato in loop, in continuazione, di cui conoscete praticamente anche voi vita, morte, miracoli? 393 7366 170. Vediamo tra le varie richieste chi è stato il più veloce con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella Monella, mi fate ascoltare la canzone che fa. Fammi respirare ancora e portami dove si vola, dove non si cade mai.

0: 2009, Marco Mengoni, Dove si vola, questa era la canzone che fa. Stiamo parlando di quel cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione, conoscevano tutte quante le battute a memoria. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con l'argomento di oggi.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
2: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo!
6: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop, non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Che mattinata, ragazzi, il nostro Antonello Cerri è arrivato pronto a gamba tesa con Lucio Battisti, 10 ragazze per me, Adriano Celentano, l'emozione non ha voce, poi Mina con Brivido Felino, tre successi tutti da cantare in stile Radio Belle Monella, e bravo il nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Questa mattina stiamo parlando di quel cartone animato che i vostri figli guardavano in loop in continuazione, di cui conoscevate anche qualsiasi battuta a memoria, ma non è solo questa l'occasione per parlare di un qualcosa di importante che sta avvenendo nel nostro territorio. Quindi fra poco ci colleghiamo anche con Alice Fassina, che è in diretta dal Summit del Mare a Rosolina Mare. Intanto andiamo avanti con i vostri messaggi. Amanda si chiama la figlia di questa nostra ascoltatrice Emanuela, che dice: mia figlia da piccolina era letteralmente ossessionata da Masha e Orso, guardava il cartone tutti i giorni, le avevamo comprato anche la bambola, il peluche dell'orso, i DVD, li guardava continuamente in ripetizione. Ora chiaramente non lo sopporta più perché è cresciuta, però all'epoca era il suo preferito in assoluto, perché poi sono ricordi che rimangono ai figli, ma soprattutto ai genitori, perché ragazzi, quanta pazienza. Allora, qual è quel cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione, di cui conoscevano qualsiasi battuta? Raccontatemi.

0: Dolcenera, siamo tutti là fuori su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, la radio che racconta anche il territorio. Infatti si è aperto proprio oggi all'isola di Albarella la quinta edizione del Summit del Mare, un appuntamento annuale promosso dalla conferenza dei sindaci del litorale veneto, su cui si discute su alcuni temi importantissimi. Il tema di quest'anno è salute, natura e blue economy, il nuovo orizzonte della costa veneta. Noi abbiamo in collegamento proprio in diretta la nostra Alice Fassina, a cui cedo la parola. A te Alice.
1: Ciao Elisa, hai detto molto bene. Oggi Radio Belle Monella è qui all'isola di Albarella del comune di Rosolina, che ospita quest'anno la quinta edizione del Summit del Mare, l'appuntamento promosso dalla conferenza dei sindaci del litorale veneto per discutere il futuro dei comuni della costa. Al centro dell'edizione 2026 il tema è salute, natura e blue economy, il nuovo orizzonte della costa veneta. È di fatto un confronto che punta a valorizzare il mare non soltanto come risorsa turistica, ma anche come fonte di benessere, salute e qualità della vita, non solo d'estate ma durante tutto l'anno. Ci sono qui amministratori, esperti, operatori che si stanno proprio confrontando sul tema della sostenibilità ambientale, sul turismo e sulle nuove opportunità di sviluppo. Attenzione perché la giornata sarà molto lunga e si concluderà con gli Awards 2026 e la firma dell'addendum. Insomma, anche quest'anno Elisa la sfida è molto chiara: si farete per coniugare tutela del territorio, benessere delle persone e crescita economica. Mi raccomando amici di Radio Belle Monella, rimanete collegati anche sui nostri social durante tutto il giorno perché vi daremo aggiornamenti continui. Grazie Elisa, alla prossima, ciao!
0: Grazie Alice, insomma insieme si può, si fa squadra per il nostro territorio. Chiaramente seguite tutti quanti social della radio come ha invitato a fare la nostra Alice e noi seguiremo l'evento proprio da vicino.
2: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
3: La strada era un miraggio.

0: Hour, manca ancora un po' di tempo all'Happy Hour reale di questo venerdì, ma noi stiamo aprendo i cassetti della memoria, stiamo parlando di tutti quei cartoni animati, di tutti quei programmi che i vostri figli guardavano in loop continuamente e di cui conoscevano anche tutte quante le battute a memoria. La casa di Topolino ci scrivono, poi mio figlio adorava il maialino Piggly Wiggs, lo guardava proprio in loop, tanto che alla fine il CD è risultato illeggibile, ma fortunatamente nel frattempo era cresciuto, quindi un sospiro di sollievo sotto questo punto di vista. Sentiamo lei, buongiorno.
1: Ciao belle Monella, io sono Samantha da Funicello.
0: Ciao Samantha.
1: E i miei figli guardavano il cartone animato Mucca e Pollo.
0: Sì, ce l'ho
1: dove
0: presente.
1: C'era una famiglia di umani che avevano adottato come figli una mucca e un pollo, una roba oscena,
0: ecco,
1: obbrobriosa, e loro sapevano tutte le battute. Che gioventù bruciata.
0: Ecco, vedi, si sente la disperazione da parte dei genitori. Gigio dice, mio figlio più piccolo, che adesso ha 23 anni, quindi quando era piccolo guardava sempre i film di Bud Spencer, cioè lui era avanti, sapeva tutte le battute a memoria. Però ragazzi, quanta pazienza che ci vuole. Radio Bella e Monella.

con Bongo Ciacciaccia chiudiamo così quest'ora insieme. Fra pochissimo ci ricolleghiamo e soprattutto avremo anche un ospite speciale. Rimanete lì sintonizzati su Belle Manella.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
6: Radio Bella e Monella.
7: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
6: Radio Bella e Monella.
8: Smetti di scendere, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
9: 10:02.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. Luciano Donadio, il boss dei casalesi in Veneto, è in fuga. Il 60enne è fra le 24 persone condannate in via definitiva per le infiltrazioni del clan lungo il litorale veneziano. Sfuggito all'ordine di esecuzione, è scomparso dalla sua casa di Eraclea.
14: Gli agenti della questura di Venezia hanno bloccato un finto carabiniere facendosi trovare a casa dell'anziana a Cannareggio, che il malvivente stava andando a derubare di tutti i gioielli e monili in oro. Era stata la donna stessa a chiamare il 113, spiegando di essere stata contattata da un uomo sedicente carabiniere che, per svolgere le indagini relative a una rapina avvenuta con una macchina intestata al marito, doveva accertare la corrispondenza dei gioielli rinvenuti con quelli posseduti materialmente dalla signora. Si è tenuta al Museo di Santa Caterina di Treviso l'assemblea di ANCI Veneto, con un'agenda fitta di temi cruciali per gli enti locali veneti, dall'energia all'edilizia scolastica, dalla sicurezza alle fusioni comunali, passando per l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. L'evento ha rappresentato anche un'occasione per lanciare l'assemblea nazionale ANCI in programma a Verona dal 25 al 27 novembre. È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: tutta da cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Bella e Monella, tutta da casa.

0: parlare d'amore ancora mezz'ora con me, Elisa, poi cederò il testimone al buon Damiano che farà anche fratelli, perché sorelle d'Italia non possiamo chiamarli così. Allora ragazzi, ci siamo oggi mattinata davvero molto ricca, ci siamo collegati prima con Alice Fassina in diretta dal Summit del Mare, però durante la mattinata scopriremo ancora e avremo degli ospiti sicuramente, ma non solo, perché fra pochissimo in diretta su Radio Belle Monella, ma anche su Belle Monella TV, ci sarà Aiello che si racconterà il nuovo singolo, il percorso, il tour che poi partirà da Padova, insomma ne scopriremo delle belle insieme a lui. Intanto, se c'è una canzone che vi frulla per la testa, una canzone che vi può accompagnare in questo weekend, in questo venerdì, è il momento di chiederla al 393 736 170. Mandate subito il vostro messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare.
1: Radio Bella Moneta.

0: fantastica.
1: Abbiamo sempre tantissimi ospiti oggi in collegamento. Abbiamo Aiello pronto a raccontarsi per il nuovo singolo, il nuovo tour, un sacco di cose. Benvenuto, ciao.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Te l'ho mai detto, è il titolo del nuovo singolo che parla di un amore che cambia nel tempo, ma con qualcosa che rimane costante. Come nasce questo brano?
2: Nasce dalla, come dire, dalla consapevolezza, seppur non semplice, del fatto che alla fine di una storia bisognerebbe provare a essere comunque grati per quello che è stato. Quindi anche se finisce una storia d'amore, non per forza bisogna cadere nel dramma, ripeto, non è assolutamente facile, però restare grati per l'incontro che c'è stato, per la parentesi vissuta, secondo me è l'unica speranza e cosa buona da fare per poter sperare di incontrare un altro nel breve tempo. Perché rimanere nella rabbia e nella frustrazione, secondo me, non è una cosa buona.
1: Bisogna cercare di superare, di andare avanti, di prendere il buono, a volte anche il meno buono, no? Che c'è stato in una relazione. Fa parte dell'album Scorpione. Ti chiedo, perché qui abbiamo avuto un'evoluzione anche un pochino più introspettiva rispetto ai primi lavori, come è cambiato Aiello da quel premio Lunezia del 2019 ad oggi?
2: Allora, ha fatto un po' di montagne russe, un bel po' di up and down, si è sbucciato qualche ginocchia, si è rifatto rimarginate le ferite e ho fatto un grande lavoro su di me per godermi il presente. In termini di scrittura sono io con la mia penna che non ha filtri e che è sempre molto muscolare, epidermica, autentica. In termini vocali mi sono concesso in questo disco anche di raccontare delle sfumature di voci diverse dalle solite, anche se poi te l'ho mai detto, torno con la grinta di sempre, però mi piace sapere e raccontarmi anche in varie sfumature diverse, vari colori. E anche musicalmente parlando, Scorpione è stato un album in cui io ho sperimentato molto, mi sono regalato un disco completamente R&B e poi, te l'ho mai detto, è l'ultimo capitolo, diciamo che sono tornato un po' a quella vena un po' più mia, per cui magari le persone mi ricollegano più facilmente, però sempre con una, come dire, rinfrescato.
1: Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto, ti seguiamo.
2: Lunga vita al lupo, grazie a tutti.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa.
5: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
4: Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
6: La mia squadra.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli.
1: Ernia con magnifica. Dedica su Radio Belle Manella. Abbiamo intervistato Aiello. Intanto ricordiamo anche che questo fine settimana saremo a Brescia. Ci sono un sacco di eventi, un sacco di appuntamenti per questo weekend. E quindi domenica mattina 11 ottobre ci trovate lì con il nostro track. Un sacco di musica, animazione, curiosità, tantissimi ospiti. Dalle ore 8 alle ore 12 con voi ci sarà la Dallana anche in collegamento radiofonico, e quindi seguiremo l'evento in diretta. Non mancate la fiera di Brescia, che è una delle fiere storiche del territorio, con il mercato, l'area agricola, produttori, un sacco di spettacoli, un sacco di ospiti. Quindi mi raccomando, siateci, come dice anche Paolo Zippo, domenica mattina 11 ottobre a Brescia, a questa fiera prestigiosa. E adesso, tra le varie richieste, scopriamo chi è stato il più veloce ad aggiudicarsi la canzone che fa fare un salto indietro nel tempo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Allora, vorrei ascoltare la canzone che fa. Quante volte si dicono parole che vorresti subito cancellare. Di Ivana Spagna, grazie.
1: Dal 1995 arriva Ivana Spagna con Gente come noi.

0: gente come noi, è arrivato il buon Damiano.
1: Hola, ecco, hola.
0: Ogni tanto ci troviamo.
1: Sì.
0: Io ti ringrazio tantissimo, e vi auguro un buon weekend. Ci risentiamo domani a partire dalle ore 19 con Aperitivo all'Italiana. Ciao! Ciao. Bella e monella, tutta da cantare.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Shell come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
11: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
12: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
13: Tu lascia fare, sempre polemico!
14: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
15: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillolina degli anni, in questo caso tocca a Matteo Monti. Ancora buongiorno, ma ci faremo i saluti tra poco. Comunque c'erano Emma, J-Ax con Max Pezzali, alla fine Anna, la vera Betty con Désolé.
0: Bella e Monella.
1: E allora ce li facciamo questi saluti. Beh, buon venerdì intanto, 9 di ottobre, 10:42, orario un po' strano per noi, in versione anticipo di Serie A, visto che questa settimana torna, ci è mancata, sì, ci è mancata. Voi come state? Mattinata tutta lineare, lavoro tutto bene? C'è qualcuno ancora in giro con le ferie? Beh, 393 7366 170, lo sapete, per tutti i messaggi, tutte cose che volete interagire con noi. Io so che a quest'ora poi voi fate un giochetto simpatico, direbbe il buon Massimo Moratti, con delle notizie vere o false, e a voi tocca dire se sono tutte vere, se sono tutte false, se una è vera, se due sono false, e staremo un po' a vedere chi riuscirà a indovinarle tutte quest'oggi. Come sempre, la musica, quella bella, quella italiana, quella tutta da cantare, questa è quella di Benji e Fede e si intitola Quando viaggi da sola.
2: Radio Bella e Monella.
3: Passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Bella e Monella.

0: detto, era il 1985 la voce di Anna Oxa a lei qui su Belle Monella, ci piace e ci fa sicuramente cantare. Va bene, allora abbiamo detto che da queste parti si fa questo gioco che ci piace, del sarà vero sarà falso, quindi vi riporto un po' di notizie e voi dovete capire ovviamente se vi sto dicendo una bugia o se vi sto dicendo una verità. Il numero per interagire con noi, lo sapete, è il 393 7366 170. Allora diamo ufficialmente in linea al TG. E allora buonasera e bentornati al TG di Radio Belle Monella. Sarà vero, sarà falso questo gioco che faremo con voi al 393 7366 170. Vi piace la voce stile TG? Studiate. Allora, esiste la casa che gira, l'abitazione a forma di fungo che ruota su se stessa per seguire il sole. Sarà vero, sarà falso, chi lo sa. Nella città di Parma è stato installato un bici velox per individuare monopattini e bici elettriche non a norma. Sarà vero, sarà falso, ditemelo voi. Uno studio giapponese suggerisce che i gatti siano in grado di riconoscere i nomi degli altri animali con cui convivono. Sarà vero, sarà falso, ditemelo voi. Posso dire un po' alla regia? Ci voleva lo squish dalla notizia all'altra. Comunque, 393 7366 170. Sarà vero, sarà falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sali, sali, sali su, dammi un secondo.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: mela e di cioffi. Mi fa sempre pensare a Mamma Mia, perché mia mamma ovviamente in questo caso si chiama Carmela. Stiamo giocando con voi al 393-7366-170. Siete tanti a fare questo gioco del vero, sarà falso, sarà vero, sarà vero, falso. Sentiamo.
1: Vero, falso, vero. Ciao, ciao da Mari.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Poi.
2: Ciao, sono Marta.
0: Ciao.
2: Vero, vero, falso.
0: Vero, vero, falso.
3: Ciao, sono Lisa. Ciao. Falsa, vera, vera.
0: Falsa, vera, vera, dici tu. Chi lo sa, chi lo sa. Pronto?
2: Vero, falso, vero.
0: Vero,
2: ciao, ciao,
0: falso,
2: da Mari.
0: Vero. Viene in mente anche la canzone di Tiziano Ferro. Ma quanti siete? Ciao. Dice lei, vediamo. La prima vera, la seconda vera e la terza vera. Brava! Buona giornata e grazie per esserci. Che carina. Tanti ragazzi avete indovinato. Sì, erano tutte e tre notizie vere. Non l'avreste mai detto, eh? Ebbene sì. Pensate che chi viene fermato perché sta viaggiando a una velocità sospetta rischia una multa dai 5 ai 15 mila euro. Si parla del bici velox. Chi l'avrebbe mai detto? In realtà a Parma esiste. Oh!

Piccolo saltino indietro nel tempo, l'anno è il 2005, Negramaro, nuvole e lenzuola. Bravi tutti quelli che hanno indovinato. Da queste parti che si vince? La gloria eterna di Paolo Zippo. La Tish, cosa si vince quando giocate a questo bellissimo gioco del...

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Radio Bella e Monella.
7: Io sono magico, italico.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
8: manca poco alle 11.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine senza indagati né ipotesi di reato sulla Camera Arbitrale Islamica Italiana. Lo annuncia il procuratore Angelo Antonio Racanelli, sottolineando che la Procura svolgerà come sempre i compiti che la legge gli affida, svolgendo i doverosi accertamenti. A Longarone oggi si ricorda il 9 ottobre del 63, quando il disastro del Vajont causò 1917 morti. Sullo sfondo il progetto contestato di una nuova centralina idroelettrica Erto e Casso. Comitati e associazioni hanno iniziato una battaglia legale.
11: Padova è a un passo l'inizio dei lavori per la nuova questura di Via Anelli. Il gruppo di progettazione ha consegnato circa 1000 elaborati grafici che completano la prima fase di progettazione esecutiva del progetto. Il valore è di oltre 60 milioni. Questi elaborati sono stati consegnati allo studio che dovrà validarli, un atto necessario per un progetto così economicamente importante. Formalmente lo studio avrà 60 giorni per svolgere questa attività.
10: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
12: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
13: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
15: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
17: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
19: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
18: Wow.
17: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
20: Bella e Monella, tutta da

0: Regione d'Italia. Oltre il gossip. Con Monica e Paola. Dal lunedì al venerdì su Bella e Monella. Dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Dai, sì. Però ci vuole mamma un attimo mia. A fare una sigla sì. Dove non c'è la Monica. Ci vuole due secondi.
2: Cioè, infatti, perché sì, non ha senso una sì, sigla con, sì. Voglio dire, ma con un testosterone non feromone accanto. Quindi ci ciao, penseremo.
1: Ciao, ciao, zia Paola. Come
2: ciao,
1: stai?
2: Ciao,
1: tutto bene?
2: Zia Paola, sta cippa.
1: Sta cippa di?
2: Esatto, cuginetta.
1: Va bene.
2: Buongiorno, disagiate e disagiati di sorelle, di cugini d'Italia. Oggi parliamo di un tema che ci riguarda un po' tutti, sì. No? Come paghiamo ogni giorno? Siamo sul pezzo perché ce lo dice Banca Italia. Siamo ancora affezionati alle banconote oppure ci siamo convertiti al fascino del digitale? Gli amici di Banca Italia dicono che il paese è diviso. Metà degli italiani resta fedele alla banconota, mentre quasi uno su quattro ha abbandonato del tutto il contante. Il 24% degli intervistati non usa mai i contanti.
1: Il gruppo più numeroso però pare sia quello dei cosiddetti tradizionalisti.
2: Presente.
1: Rappresenta il 50,2% del campione esaminato e quindi sono i consumatori che utilizzano ancora le banconote, le carte nei negozi, quindi non fanno quella cosa del con lo smartphone.
2: Mi fa impazzire quando vado a fare la spesa al supermercato. Allora, oggi domanda semplice, motivate anche le risposte, sì. Così ci piace prendervi un po' per il culo. Siete più tradizionalisti o digitali convinti, cioè più da banconota, più da bancomat o carta prepagata o più da pago con il telefonino?
1: 393-7366-170.
0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. Ciao!

0: carta prepagata o telefonino, perché c'è ormai questa nuova moda, no, da fare.
1: Esatto. Io per insomma essere tranquilla con un cinquantino nel portafoglio vado sempre via. Mi sento, mi rassicura.
0: Sì.
1: La banconota, il denaro contante, non lo so, mi rassicura, perché magari pagando col telefonino non c'è la rete.
0: Non c'è la rete, c'è un problema, sì. La carta è smagnetizzata.
1: Si smagnetizza. Sì. E invece c'hai il cinquantino, vabbè, il ventino, anche quando vado a fare benzina sulla pompa,
0: sì,
1: alla pompa, scusami, non riesco a farla con il banco. Ho paura che la pompa mi ciuccia il banco, Matta.
0: Ma perché? Ma non succede?
1: Non lo so, sta roba qua, hai capito? Vedo tutti con la carta di credito. Sono un po' vintage, però è una cosa psicologica.
0: Sì.
1: Sentiamo dalla provincia di Treviso la nostra ascoltatrice che si chiama Elena, cosa ci racconta.
2: Con il bancomat si paga per andare a fare la spesa.
0: Sì.
2: Invece, se si vuole fare un po' di nero e avere un po' di sconto, bisogna pagare con i contanti.
0: Vedi?
2: Ma... quindi io faccio così: quando voglio avere in ristorante un po' di sconto, gli dico quanto mi fai se ti pago in contanti?
0: Ma no,
2: e allora tacco, mi buttano via quei 5-10 euro.
1: Veramente?
2: Okay. Così funziona.
0: Allora,
2: carta nero, bancomat, sai che paghi le tasse.
0: Elena, intanto non devi dare questi consigli alla Paola, che adesso la prossima volta che va al ristorante dice pago il contante.
1: No, non lo farei mai, non lo farei mai. Anche perché quando esco al ristorante, possibilmente con un accompagnatore, metto in preventivo che paga lui,
0: Certo.
1: paga lui. Però sto fatto che se paghi in contanti ti fanno lo sconto.
0: Non ti torna.
1: Non ho mai visto, ormai insomma si paga tutto, oppure paghi totalmente all black
0: quella è la squadra di rugby.
1: E ti parli con gli occhi, cioè,
0: ragazzi,
1: non è che lo dici, capito? Ti parli con lo sguardo.
0: Diteci la vostra: 393 736 170. Siete più da banconota, bancomat o anche da telefonino?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 736 170.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: è Giulico Brescia.
1: Che bella. Allora lo dice la Banca Italia, ragazzi, è ineluttabile questo cambiamento. Il contante sta sparendo nei pagamenti, i pagamenti in digitale stanno prendendo sempre più piede, però il contante, finché ci siamo noi anzianotti,
0: andiamo.
1: resiste, lo combiniamo con il digitale.
0: Il digitale va tanto, anche perché tante carte, tante applicazioni ti danno il cashback, quindi ogni transazione che tu fai ti danno una percentuale di centesimi indietro.
1: A me non mi dà un cazzo,
0: non ti hanno mai dato niente. No, ma tu non fai ancora la benzina con i contanti? No, non ti hanno niente.
1: Lo so, io c'ho sempre il ventino, il cinquantino in portafoglio. Sentiamo Luca dalla provincia di Verona come paga.
2: Io da quando è partita la promozione lì della lotteria degli scontrini, ho sempre
1: ancora
2: pagato col bancomat.
0: È una leggenda,
2: appunto, per partecipare al concorso.
1: Io non ne so
2: sempre
1: niente.
2: Trovato bene, comunque prima o poi
0: vincerà.
2: Una volta gira, toccherà a me, dice. Fino adesso no, ma
1: su
2: 5 anni non ho mai
0: vinto niente. Comunque,
2: io vado avanti così.
0: Non
2: ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao. Vabbè. Non ho mai sentito nessuno che abbia vinto.
1: No, effettivamente. Allora, andiamo a sentire da Vidor anche Mauro, dal Prosecco di Vidor.
3: Non è che con i contanti ti facciano tanto sconto. Qualcosina sì. Però io dico, con la carta, sai dove sei, cosa hai fatto, cosa hai speso.
1: È tracciabile,
3: invece
1: no?
3: Invece con il contante pago, butto via lo scontrino e nessuno sa niente di dove sono stato e cosa ho fatto.
0: Chi lo deve sapere dove sei stato, non ho capito.
1: Però non ha tutti i torti, perché insomma, voglio dire, ormai
0: non si sa mai.
1: Siamo super tracciabili, non puoi neanche farti una pisciatina dietro il pino del vicino.
0: Ma non si fa.
1: Che ti, insomma, perché ci portiamo il telefono ovunque e siamo
0: sempre rintracciabili.
1: Rintracciabili, ci stanno,
0: togli la localizzazione, Paola. Togli la localizzazione.
1: Ma io non vado da nessuna parte, che cazzo me ne frega,
0: allora
1: sono
0: frega.
1: A casa mia.
4: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
5: Quando ti sto vicino sento

0: ci ha intrippato molto, sì, a me e al socio, la lotteria degli scontrini.
1: Ma è una leggenda, secondo me.
0: Ma c'è stata?
1: C'è stata di sicuro.
0: Ma quanto tempo fa?
2: Qualche
0: hai
2: anno.
0: Googolato, ti
2: qualche
0: ho detto
2: anno.
0: Vai a vedere.
2: No, ho googolato una nostra
0: allora sentiamo dalla provincia di Vicenza Adriana che ci spiega questa lotteria degli scontrini che ci ha lasciato un po' perplessi. Beh,
3: la lotteria degli scontrini,
0: sì,
3: non so se sia ancora attiva,
0: non lo so,
3: onestamente, perché ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato notizie certe.
1: Desaparecida.
3: Però esisteva perché mia nipote ha vinto 25.000
0: euro. Cazzo, mi compro la macchina che ha il nome di un frigorifero nuovo.
1: Qual è la
0: Ignis.
1: La
0: Ignis.
1: Non la conosco,
0: va bene, e adesso mando il valletto a googolare se esiste ancora la lotteria degli scontrini, cioè che se tu paghi com'è in contante.
1: Tu paghi, no, semplicemente ricevi lo scontrino, ti tieni lo scontrino, quindi paghi con la carta.
0: Ah, ma puoi pagare come vuoi.
1: Sì, puoi pagare come vuoi.
0: Ah, ok.
1: Ti
0: allora
1: rimane lo scontrino e puoi fare una super lotteria.
0: Ah, così?
1: Sì.
0: Va bene, interessante. Poi abbiamo chi ha aperto una polemica sul fatto se paghi in contante ti faccio lo sconto. Io dicevo, ma non mi risulta, non mi è mai capitato.
1: C'è
0: invece
1: chi si è arrabbiato anche per il cashback.
0: C'è chi si è arrabbiato per il
1: cashback.
0: Cioè, io veramente sono fuori dal mondo.
1: Va
0: cioè,
1: bene,
0: sono
1: dai
0: l'unica che paga con le 10 euro.
1: Sì, ormai
0: sono rimasta l'unica.
1: L'unica.
0: A dopo.
4: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino?
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
14: Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato, me sono. No.

0: Quanta gente nella pillola di Antonello Cerri? C'era Noemi con Bianca, Raffaella Carrà quando e anche Madonna con Bambola. Chissà Antonello Cerri come paga? Secondo te paga con la carta?
1: Ma secondo me lui è un digitale, sì. Bravo Ciccio Bello, ci sono piaciute queste canzoni, dai.
0: Ciao Antonello.
2: Allora, Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Qua. Di cosa stiamo parlando? No, del pagamento.
0: Sì.
1: Maneggiamo ancora le banconote, i soldi o paghiamo tutto con i pagamenti digitali?
0: C'è la Paola che vuole imparare questa cosa del cashback.
1: Va bene, allora, questa cosa del cashback, di cui ci dà delucidazioni un nostro ascoltatore da Bassano del Grappa che si chiama Daniele. Eccolo qua, sentiamolo.
0: Si è arrabbiato lui,
3: Ma quale cashback, ignoranti?
1: No, Daniele!
3: Mi danno l'1% indietro. Buono. Sapete quant'è l'1%? Un euro su 100.
1: Beh, piuttosto.
3: Se invece
1: niente.
3: Andate a mangiarvi una pizza o da qualche altra parte,
1: sì,
3: e pagate uno scontrino con 100 euro,
1: sì,
3: anche il ristoratore vi fa un euro di sconto, sicuramente.
1: Okay.
3: Usate i soldi, se no chissà dove andremo a finire.
0: Dove andremo a finire?
1: Lui è un commerciante, sì, perché insomma ha un piccolo, un panificio.
0: Okay.
1: E dicono, guardate, anche tipo quando vengono a prendermi una brioche,
0: 50 centesimi con la carta,
1: pagano
0: la
1: 50 centesimi con il bancomat. Cose da vergognarsi.
0: È vero.
1: Daniele, è una strada da senza ritorno.
0: Però in realtà non è neanche colpa delle persone,
1: sì,
0: perché alla fine se ci sono le commissioni, eccetera, è colpa delle banche, colpa ne ha l'italiano. Cioè, è la persona che è lì in fila, magari non è uscito col contante, ti sta pagando in qualsiasi modo, no?
1: Non lo so. Maledetta quella volta.
0: Quale volta? Il modo di dire. Maledetta quella volta.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 173.

0: Grita con Gioia Infinita.
1: Sì.
0: Siete tanti oggi al 393-7366-170. Carta, sì. Contante, bancomatte.
1: Beh, è un argomento che ha a che fare con la vita, sì. No? Il vivere di ogni giorno. Sì. Andiamo in provincia di Mantova, c'è Luisa. Ciao.
2: Io degli scontrini, praticamente, quando paghi, sì. Te lo chiedono alla cassa se partecipi alla lotteria. E pare che mettano un codice. Ecco, io non l'ho mai fatto.
1: No, neanche io.
2: Cashback invece sì. Beh, avevo accumulato un po' e quello è stato una grande cosa. Ma la lotteria degli scontrini devi essere assidua, devi scaricare qualcosa, sì. Devi dare un codice, ti danno un codice dopo lo scontrino, sì. Lo inserisci in questa app per vedere se poi vinci. Ecco, se non mi sbaglio era una cosa. Sì. Tipo questa.
1: Grazie. Luisa, grazie.
0: Anni fa è vero che te lo chiedevano, ma al giorno d'oggi a me non capita da anni che uno mi chieda se faccio la lotteria degli scontrini. Perché una volta te lo chiedevano, è vero, gli operatori in cassa.
1: Ah, veramente? Sì, ma sì, il mio supermercato mi ha sempre snobbato. Sti pezzi.
0: Forse
1: in culo.
0: Li stai sulle balle.
1: Esatto. Robertino da San Donà dice: io da quando è partita la lotteria ho riconsegnato le carte di credito ed ho usato solo esclusivamente contanti. E spesso fanno realmente gli sconti. Quindi lui dà ragione al nostro commerciante di Bassano che dite: ragazzi, se lo chiedete, insomma, aiutiamo l'economia, aiutiamo gli artigiani e i commercianti, lo sconto ve lo fanno, insomma, non è che. Grazie Robertino, e tra poco ancora.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
4: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: vabbè, insomma, i soldi sono quelli,
1: sono sempre quelli.
0: Allora, un padre di famiglia che ne sa qualcosa nel gestire i soldi. Salutiamo anche Alessandro da Treviso, che dice: la nostra domanda, siete tradizionalisti o digitali nei pagamenti? Se sono da solo, pago sempre con il bancomat, anche se l'importo è piccolo, di pochi euro, ok? Se sono a fare la spesa con i miei figlioli, preferisco pagare in contanti, perché così imparano il valore dei soldi.
1: Vabbè, un poeta!
0: È un po' pedagogico, è un po' pedagogico, però è interessante questo punto di vista. Perché no?
1: Diverso, ci sta, ci sta. Vuole insegnare un'educazione finanziaria ai propri bambini.
0: Ancora in provincia di Treviso, sentiamo come paga Fiorenza.
2: Io pago sempre col telefonino. Ormai
0: col telefonino
2: è l'abitudine, quindi sono comoda così. Ciao.
1: Ma Paola, vuoi che ti metto la carta?
0: No, per carità, che poi spendo. Io mi rendo conto. Per quanto riguarda la lotteria degli scontrini,
3: la lotteria degli scontrini è valida, cioè è ancora attuale. Però
0: incazzare.
3: Solo se paghi, non in contanti, sennò che senso ha? È per evitare il nero.
0: Ha ragione, era quello, no, tra
1: il motivo. Certo.
0: Vabbè, tra poco chiudiamo e abbiamo la perla della mattina.
4: 393 73 66 170.

0: Di cosa?
1: È di un bonifico.
0: Ah, avevo capito, pensavo avesse uno sfondo sessuale.
1: Va bene, allora il contante, ragazzi, mettiamocela via, sì. Sta scomparendo.
0: Ma non è vero.
1: No, sì che è vero.
0: C'è ancora.
1: È una strada senza ritorno, come ho già detto, vogliono così, a meno che non ci sia uno sconvolgimento cosmico, sì. Però ho i miei dubbi. Allora, concludiamo con quello che dice da Castelfranco Veneto questa disagiata che si chiama Silvia. Senti un po'.
2: Io ultimamente il contante lo uso solo per giocare a Monopoli. Cioè, uso sempre il telefono anche per l'euro del caffè.
1: Paga col telefono.
2: Se davvero ci fanno un mega attentato che buttano giù tutte le linee. Nessuno fottuta. Mi tocca.
1: E che fai?
2: Darla via per pagare
0: qualsiasi cosa.
1: Il fantastico baratto sessuale.
0: Io
1: ti do la ciccia baffetta e tu mi dai 2 chili di carne.
0: Ma
1: ritorniamo all'età della preistoria. Che bello, diamo un valore a quello che c'è dove non batte il sole.
0: Ciao amici.
3: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Radio Bella e Monella.

0: Bella. Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 12 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni. La giurista e attivista sudafricana Navi Pillay vince il premio Nobel per la pace. Vanta una carriera straordinaria nel campo della giustizia globale. In passato presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ha ricoperto la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Aveva accusato Israele di genocidio. Prosegue l'emergenza carburanti. Il governo valuta le accise mobili. Nelle ultime ore l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più per abbassare i prezzi. Eni intanto riporta il tetto del diesel a 2,19 euro al litro. Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare, potranno scegliere tutto, scrive la Premier Meloni dopo il disco verde della Camera. Il capo dello Stato Mattarella oggi osserva: il Parlamento è il luogo in cui ogni giorno si misura la qualità della democrazia. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. In Sicilia doppia tromba marina, nel Trapanese ci sono danni e feriti nella zona del porto di Marsala. A Petrosino un'auto è caduta in un burrone, 2 persone in ospedale. Sciopero dei trasporti pubblici oggi a Milano, si fermano per 24 ore metropolitane, tram e bus, ci sono le fasce di garanzia. Lo stop anche a Monza, stessa agitazione in Emilia-Romagna e nel Chietino. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: La burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Mori.

0: Vita, morte e miracoli. Beh, passo da un'anziana all'altra.
1: Ma come ti permetti?
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, ciao Dall'An. In realtà sono sempre qua. Buona pausa pranzo, amici di Belle Monella.
1: Ciao ragazzuoli, io sono arrivato, ho sentito alla radio che c'era una voce diversa da quella di Monica. Era quella del mio amico Damiano Amenta. Sì. Com'è andata?
0: Bene.
1: Salutiamo Paola.
0: Con mia zia Paola. Non vuole che la chiamo zia.
1: Di cosa avete parlato?
0: Abbiamo parlato del contante e il cash.
1: Dei cashback.
0: Della lotteria degli scontrini.
1: Ma figurati.
0: La Paola non ha la carta inserita nel telefono.
1: No.
0: Nel wallet.
1: Ma c'è ancora?
0: Cosa?
1: La lotteria degli scontrini.
0: Pare di sì, da quello che hanno detto i nostri ascoltatori. Esiste fino a poco tempo fa. Ha vinto milioni di euro. Da quello che hanno detto i nostri ascoltatori.
1: Vabbè, rimaniamo poveri anche oggi.
0: Sì.
1: Oggi è venerdì, appunto. È l'ultima puntata della settimana della pausa pranzo. Pacciarotta e Scrocchiarella. Noi nella prima mezz'ora cantiamo perché c'è la canzone che fa.
0: Potete scegliere voi la canzone, la vostra preferita, quella italiana che vi fa cantare. E ne cantate un pezzettino. Non tutta la canzone.
1: Esatto, al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Marco Hunt è la più bella del mondo. Qui su Belle Monella è una dedica a te. No.
1: Come no?
0: Voi potete fare le dediche adesso per la canzone che fa.
1: Va bene.
0: Sì.
1: Sì,
0: bene.
1: Grazie. Anche a me potete farle.
0: Sì.
1: 393-7366-170 c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Non giudicatemi, ma io ogni volta che becco sta canzone sui social rimango lì balbo.
1: E ma guardo. Perché?
0: Non lo so, mi incanta.
1: Ti incanti?
0: Mi passo da ma.
1: Passino di Giamma. Ma che cavolo è sto passino di Giamma?
0: Ma che ne so, non lo so. Un passo brasileiro sarà.
1: Sicuro?
0: Un passo brasileiro, il passino di Giamma. Di un suo amico, è un amico di Pacio.
1: Può essere,
0: Puccio.
1: Comunque arriva una canzone molto romantica di Francesco Renga.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Potete passare la canzone di Renga? Era una vita e ti stavo aspettando che fa. Perché non solo sei bellissima.

0: Dito nella piaga con Businessman qui su Belle Monella. Altra mezz'ora che giunge al termine. Nella prossima si torna a giocare al 393 7366 170.
1: Giocheremo al gioco della parola misteriosa, quindi vi daremo 5 parole e voi dovrete indovinare la sesta che si collega bene, insomma, a tutte e 5. Un gioco di logica, dai, più o
0: cosa
1: meno.
0: Cosa si vince oggi?
1: Si vincono le mutande di Damiano.
0: Vabbè, volevo dire una cosa brutta.

0: Active.it.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
14: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina di Matteo Monti. Anche in questo caso tre artisti. C'era Donatella Rettore all'inizio con La Mette.
2: Poi c'era anche Zucchero con Rispetto. E il duo Coco Joliet con Video Hot. Ragazzuoli, pronti perché si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella, si gioca con
1: Damiana Mentela Dall'An. Pronti a giocare con voi al 393-7366-170. Si gioca al gioco della parola misteriosa. Come funziona? Vi diamo 5 parole e voi avete il compito di individuare la sesta, quella che noi appunto chiamiamo parola misteriosa.
2: Allora, scherzavamo, non vincerete le mutande di Damiano, sì, ma la t-shirt di Bella e Monella. Vi va un po' peggio, sì, insomma, stavolta. Le parole di oggi sono volo,
1: persona,
2: servizio,
1: uscita
2: e gruppo.
1: Allora, le ripetiamo così avete tempo di segnare, sì, perché poi dicono andate troppo veloci.
2: No, non le ho segnate. Volo, persona, servizio, uscita e gruppo.
1: Mandate un messaggio scritto o vocale con la spiegazione al 393-7366-170. L'abbiamo detto, il più veloce vince la t-shirt di Bella e Monella.
0: 393-7366-170 è il numero.

0: quale sarà la parola misteriosa di oggi? Chi sarà il vincitore che si porterà a casa la t-shirt di Bella e Monella? Volo, persona, servizio, uscita e gruppo.
1: Allora, sentiamo e leggiamo un po' di risposte che sono arrivate. Pronto?
2: Sicurezza? No. Potrebbe essere?
1: Un milione di persone hanno detto sicurezza.
0: Un milione e duecento.
1: Esatto. C'è chi ci prova con linea, con civile. Tanti anche hanno detto servizio. Poi c'è Roberta che dice fuori. Ciao, la parola potrebbe essere diretto? No. Pubblico? No. Dennis invece dice prima. Poi chi
0: no,
1: c'è?
0: No, no. C'è lei, Antonina, che prova con viaggio. Che ci prova con capo. Abbiamo Paola. Ciao, ciao Paola. Dice piano lei.
1: Piano. Niente. No, non è neanche piano. Qualcun altro dice primo. No, non è neanche primo. Ciao Mario da Pieve. La parola potrebbe essere organizzazione? No.
0: No.
1: La Marghe ci manda un abbraccio e dice io ci provo con ordine.
0: No, no, no.
1: No,
0: tutte,
1: ragazzi.
0: Tutte sbagliate.
1: Tutte sbagliate.
0: C'è chi dice fuori, ma siccome intende, ma sei fuori.
1: Ma sei fuori.
0: Ma sei fuori.
1: Eh?
0: Figa. Sei fuori. Va bene ragazzi, no, non è fuori la parola di oggi. Però volo, persona, servizio, uscita e gruppo, queste sono le 5 parole che vi devono aiutare.
1: Scrivete o mandate un messaggio vocale al 393 7366170.
3: Radio Bella e Monella.

0: Tiziano Ferro, stop, dimentica. Qui su Bella e Monella stiamo giocando con voi al 393-7366-170. Volo, persona, servizio, uscita e gruppo. Allora, qual è la parola misteriosa di oggi?
1: Ancora niente, perché c'è chi dice battuta. Ciao, la parola potrebbe essere capo, sono Kevin.
0: Ciao.
1: No.
2: La parola potrebbe essere personale, Andrea.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao.
1: Qualcun altro dice sociale. No.
3: Allora ci riprovo con primo.
0: No.
4: Ciao a tutti, Federico.
1: Ciao.
4: Da Verona.
1: Ciao Federico.
4: Potrebbe essere ricognizione. Volo di ricognizione. Gruppo di ricognizione. Uscita di ricognizione. Dato non mi ricordo.
0: Bravo per aver giocato con noi, per averci provato, ma non è ricognizione.
1: C'è chi dice speciale o misterioso, potrebbe essere compagnia, la parola, sono Fabio. No.
0: Ciao.
1: Piano, ciao, provo con quota di gruppo, quota di servizio, quota di volo e le altre non me le ricordo.
0: Ragazzi, niente da fare.
1: Ultima
0: avete
1: volta.
0: poco tempo. Volo, persona, servizio, uscita e gruppo.
1: 393-7366-170.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: fai per me. E c'è un vincitore? Niente da fare.
1: Niente da fare.
2: Non ce l'hanno fatta.
1: Non ce l'hanno fatta, ma veramente, cioè non. No.
3: Bellemonella, buongiorno.
2: Ciao. Ciao.
3: La parola potrebbe essere scolastico.
1: Non è scolastico. No. Qualcun altro?
4: Potrebbe essere uscita la parola. Uscita al volo.
2: No.
4: Uscita di servizio.
1: No, ragazzi, ancora che dite capo, ancora che dite compagnia, speciale, un pranzo al volo, un pranzo di gruppo, servizio del pranzo, un'uscita per pranzo, un pranzo per una persona.
2: Beh, non ci stava così male.
1: Non
2: però,
1: era quello.
2: Però no, non è questa la parola di oggi. Ragazzi, mi dispiace, avete giocato davvero in tantissimi, ma è uno di quei giorni dove la t-shirt rimane da queste parti.
1: Ci dispiace, poi sapete che noi vi teniamo sempre sulle spine, perché la parola non ve la diciamo.
2: Non era difficile però, sii sincera.
1: Allora, fammi vedere.
2: Dai, non era difficile.
1: Bah,
2: qual è che non ti convince? Tutto sto tempo.
1: Persona.
2: Perché?
1: Perché?
2: Pensa al lavoro. Quando fai, chiami una persona.
1: Ormai gliel'hai detto.
2: No, non l'ho detto. Bella e monella, tutta da
5: cantare. Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 13 e un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. Oggi è il giorno della memoria per le vittime del disastro del Vajont avvenuto 63 anni fa. Ed oggi il Vajont torna al centro del dibattito tra memoria e futuro. Un progetto da 12 milioni di euro, un salto di oltre 120 metri, una centrale scavata nella montagna. E intorno una domanda che va molto oltre la tecnica. Si può tornare a produrre energia con l'acqua del Vajont? Nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online, la Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone, sequestrati oltre 100.000 file, perquisizioni nella provincia di Milano, Bergamo, Varese, Vicenza e nel capoluogo toscano. Torna il tour degli igienisti dentali in tante città italiane per promuovere benessere e salute. Il 10 ottobre ricorre infatti la giornata nazionale dell'igienista dentale, da Torino a Valsamoggia, passando per L'Aquila, Salerno, Bari e altre città italiane. Gli igienisti dentali di Aidi scendono in piazza, nelle RSA e nei luoghi di comunità per incontrare i cittadini. L'obiettivo è educare alla salute orale, valorizzando l'unicità di ogni sorriso, ricordando che un sorriso sano non deve essere necessariamente perfetto. È tutto!

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Bella e Monella, tutta.

0: Max Pezzali, le ali su Radio Belle Monella. Io sono rimasta da sola perché Damiano se n'è andato, le sue ore se le è fatte, quindi passiamo queste due ore in solitaria, appunto. Io sono la Dallan, tra poco parleremo anche di caffè. Non so se siete persone che bevono caffè, io in realtà no. Ultimamente sì, devo essere sincera, perché ho bisogno di svegliarmi un pochettino, ma per molti è il primo gesto della giornata, cioè molti si svegliano e bevono caffè. Comunque, ne abbiamo un po' da parlare. Vi ricordo che se volete ascoltare Radio Belle Monella e non ci prendete con le frequenze perché siete in altri posti d'Italia o nel mondo, avete due possibilità: scaricare l'app Radio Belle Monella oppure ascoltarci in streaming dal sito radiobellemonella.it.
1: Radio Bella e Monella.

0: scoperti Nina Zilledanti il nuovo singolo Maledetto Settembre. Vedete, l'hanno nominato anche loro Caffè e Calma, ma c'è chi sostiene che in realtà alzarsi la mattina e bere subito caffè non sia proprio la scelta migliore. Arriva sempre la risposta di questi studiosi, insomma, più che rinunciare a questa tazzina di caffè potrebbe essere utile imparare a scegliere quando è il momento giusto. Eppure proprio il caffè bevuto immediatamente dopo il risveglio potrebbe non essere quello di cui abbiamo maggiore bisogno, anche perché la spiegazione passa attraverso il famoso cortisolo, che è questo ormone coinvolto anche nella regolazione del ritmo sonno-sveglia. Io non so se ci avete mai fatto caso, ma quando siete tanto stressati, quando siete stati in ansia, tanto agitati, quando il cortisolo è bello alto si fa molta fatica a dormire. Quindi cerchiamo di capire quando bere il caffè al mattino. Al mattino il nostro organismo aumenta in maniera naturale la produzione di cortisolo, quindi quando ci svegliamo abbiamo tendenzialmente cortisolo più alto, perché contribuisce a renderci vigili, a svegliarci, no? Quindi pronti ad affrontare la giornata. È una cosa positiva in questo caso. È da questa osservazione che il neuroscienziato Stephen Miller, durante la sua attività alla Uniform Service University of Health Science di Bethesda, che siamo negli Stati Uniti, ha proposto di spostare un po' più avanti, appunto per questo motivo, il fatto di bere il caffè.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

possiamo bere e mangiare quello che vogliamo. In realtà non sarebbe giusto, perché abbiamo capito che al mattino il nostro livello di cortisolo è molto alto. È molto alto perché il nostro corpo ci prepara la giornata, quindi ci vuole vigili, ci vuole belli attivi. Insomma, abbiamo capito anche che da Stephen Miller, che arriva da questa Università di Scienze e Salute negli Stati Uniti, ha proposto di spostare più avanti la prima tazzina di caffè. Secondo il suo ragionamento, quindi basato sulla cronofarmacologia, dice, sull'andamento circadiano del cortisolo, quindi in base a quanto ne abbiamo di più nel corpo, per chi segue i normali orari di sonno, una finestra favorevole potrebbe collocarsi indicativamente tra le 9.30 e le 11.30. Quindi, tradotto, lui dice: siccome abbiamo un sacco di cortisolo la mattina, non ci serve, ok, bevete il caffè tra le 9.30 e le 11.30. Quindi la spinta naturale del cortisolo comincia a diminuire, quindi da quel momento lì abbiamo una diminuzione. Poi, se c'è gente che si sveglia alle 9 di mattina come me, questo ragionamento non ha assolutamente senso. Chi ha degli orari classici, quindi si sveglia alle 7, va a lavoro alle 8, fa la pausa alle 12, può essere utile. Per chi fa la vita come la mia, che va a letto alle 2 del mattino, lasciate perdere. Questo però non significa impostare la sveglia proprio a quell'ora o aspettare proprio l'ora fatidica, ma non si può consentire quindi di stabilire un'ora universale per tutti, soprattutto appunto per il motivo che vi ho appena detto. Se abbiamo degli orari differenti, meglio comunque aspettare, cioè vi svegliate, non andate subito a bere il caffè, magari fate due cosine e poi ve lo bevete con calma.

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì! Allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga. Asciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
13: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
14: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero la fila.
18: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: nostro Antonello Cerri per la pillola di Italiamo. Abbiamo ascoltato Ivana Spagna e Nazzol, Tamo Tamo, Biagio Antonacci, Cortocircuito, e all'inizio c'era Rose Villain impegnata a fare la mamma in questo momento con Click Boom.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, oggi vorrei fare un piccolo spoiler di quello che è successo oggi a livello musicale, visto che sono una grande appassionata. Allora, intanto è uscito l'EP Dear Comi a Milano e me lo stavo ascoltando nel fuori onda durante la pubblicità. È tornato il vecchio Orcomi, quindi una bella botta di rap puro. E poi è uscito Zarathustra, il joint album di Fabri Fibra e Neffa, e io sono veramente molto molto contenta di aver sentito già una canzone in anteprima lo scorso giugno a Milano. Dei capolavori, veramente dei lavori ottimi, quindi bravi ragazzi. Chissà a che ora bevono il caffè questi artisti, ma visto che abbiamo parlato del caffè mattutino, perché non parlare di quello pomeridiano? Perché la caffeina rimane nell'organismo per parecchie ore, non pensate che faccia solamente effetto in un'oretta, rimane per un po'. Uno studio che è stato pubblicato ha dimostrato che una dose consistente di caffeina, quindi stiamo parlando di 400 mg, può interferire significativamente con il sonno anche quando viene assunta 6 ore prima di andare a letto. Allora, questo a me non succede e io non so perché. Ultimamente, anche se bevo Coca-Cola, se bevo caffè o comunque delle bevande con all'interno la caffeina, a parte la Red Bull, io dormo. Io veramente prendo sonno, è una cosa che non riesco veramente a gestire. Qualcuno sa dirmi il motivo? Magari

0: Nei palazzetti, il 7 di novembre sarà a Padova e Marco Masini, ti vorrei, dal 1991. Stiamo parlando di caffè, quando berlo, quando non berlo, cortisolo, non cortisolo, e così state anche commentando un po' quello che dico al 393 7366 170. Per esempio, io e Eleonora da qualche periodo prima di andare a letto mi bevo della Coca-Cola, metto la testa sul cuscino e parto con il sonno, sebbene sia uno che fa fatica a dormire. Ma è la stessa cosa che capita a me, soprattutto anche dopo le serate. Magari bevo Red Bull, bevo la Coca-Cola, oppure anche mi bevo un caffè per non addormentarmi per strada. Niente, io arrivo a casa e prendo sonno. C'è chi assolutamente non se lo beve il caffè e dice: Eleonora, se proprio devo andare al bar prendo un orzo macchiato. Ecco, un orzo, va bene, ognuno ha i suoi gusti, ognuno prende quello che vuole. Più che stabilire in realtà un divieto assoluto del caffè dopo le 16, quindi dicono di non berlo prima delle 16, conviene fare appunto un piccolo calcolo a ritroso rispetto all'ora in cui abitualmente andiamo a dormire, quindi considerare anche la sensibilità individuale alla caffeina. C'è tanta gente che pur prendendo una tazzina di caffè dopo cena non subisce alcuna interferenza con l'ingresso di sonno. Infatti l'ho anticipato questo articolo, parlavo proprio di me. Un'altra indicazione è che oltre 40.000 adulti hanno osservato, insomma, che 40.000 adulti consumano caffè concentrato prevalentemente nelle ore mattutine, quindi associato a un fatto psicologico di risveglio, quindi bevo più caffè la mattina così sono produttivo per tutta la giornata.
1: Radio Bella e Monella.

qualcuno mi chiede: ma Eleonora, visto che ci sei, il caffè a stomaco vuoto, insomma, stimola certamente la secrezione acida che abbiamo nel nostro organo, ma non esistono prove sufficienti per affermare che una tazzina a digiuno provochi gastrite o ulcera nelle persone sane. Ecco, se soffrite di queste patologie, vi do un consiglio, evitate, che è meglio.

0: Serena Brancale insieme ai The Colors, Partenope, a chiudere anche questa mezz'ora di questa pausa pranzo, Paciorotte e Scorchiarella single version. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Radio Bella e Monella.
10: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 14 da 2 minuti.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
14: È in libreria il volume Le parole che servono, autore Anthony Pett, che è al telefono. Bentornato.
15: Ciao a tutti i radioascoltatori, eccoci.
14: Molti ricorderanno il monologo alle Iene, però ora parliamo del libro e parliamo anche di un altro importante evento, perché ad accompagnare l'uscita del libro ci sarà anche un tour in alcuni ospedali oncologici importanti, Roma, Milano, Bologna. Si partirà da Napoli, dal Cardarelli, il 22 ottobre.
15: Esatto, partirà il 22 ottobre nell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove andrò come prima tappa di un lungo tour nei reparti oncologici per dare coraggio attraverso il mio libro Le parole che servono, edito Armando Editore, per dare coraggio ai bambini che stanno lottando e alle loro famiglie.
14: Qual è il messaggio che porta questo volume?
15: Il messaggio è un messaggio solidale per dare forza e coraggio per chi sta lottando contro il cancro, e in qualità di testimone ce l'ho fatta, tra l'altro Silvana, che è un'amica con cui ho avuto l'onore di condurre delle trasmissioni per le reti Mediaset, è stata una delle prime amiche a cui ho confidato questo segreto che ho portato per anni, perché io avevo paura, facevo le visite periodicamente, poi è stata proprio lei a fare la prefazione, appunto perché è un'amica, ma perché è stata una delle prime persone a cui ho confidato questo segreto, questo grande dolore e paura che portavo nel cuore.
14: Le parole che servono è il titolo del libro di Anthony Pett, Armando Editore, dal 22 ottobre tour nei reparti oncologici dei grandi ospedali italiani, prima tappa il Cardarelli a Napoli. Grazie ad Anthony Pett.
15: Grazie a voi, ciao a tutti i radioascoltatori.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bella e Monella, tutta

FM, Fabri Fibra, antidroga. È l'ultima ora della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella, il post lunch time. Io sono la Dall'Anna in solitaria fino alle 15. Ma insomma, quando bere il caffè? In realtà, per rispondere correttamente alla domanda iniziale, più che cercare l'ora perfetta, possiamo in realtà costruire una piccola strategia quotidiana. Allora, è preferibile quindi non consegnare al caffè i primi minuti del nostro risveglio, quindi preferiamo un orario un po' spostato appunto dalla nostra sveglia. Può essere utile accompagnarlo con qualcosa da mangiare, quindi evitate magari di berlo da solo oppure anche dopo i pasti principali. Non occorre dunque rinunciare a uno dei riti più amati dagli italiani, e siamo veramente famosi in tutto il mondo per il nostro caffè, ma solo regolarne le lancette orarie. C'è qualcuno che dice: io me ne frego, io mi sveglio, caffè, sigaretta e poi si corre in bagno. Vabbè, ma questa è una cosa che fanno in moltissimi all'ascolto in questo momento di Radio Bella e Monella.

0: erano i Negramaro con Luna Piena su Bella Monella. È arrivato il momento di cantare, c'è la canzone che fa, mandate un messaggio vocale canticchiando la canzone che volete ascoltare in questo momento al 393 7366 170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: tutto ultimo su Bella Monella, è arrivato il momento di sentire che canzone è stata scelta per il momento della canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Euforia, sono pazza di te. Euforia sono passate quante settimane, non lo so.
3: Ciao Bella Monella, sono Silvia

0: introspettivo sulla sua vita e Sfera Ebbasta lontano, aveva ha un bel po' di paure anche lui, no? Diventato famoso, arrivato veramente dal nulla. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco su Bella Monella, ovviamente ricordandovi anche i prossimi eventi per questo weekend. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato la pillola degli anni, c'erano Raff con Sei la più bella del mondo, i Ramarcomi con Hollywood e anche Jovanotti con Ciao mamma, guarda come mi diverto. Beh, ascolto Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
1: Gli ultimi 20 minuti, io sono la Dallan, fino alle 15, la pausa pranzo, pacciolatte e scrocchierella, va in onda tutti i giorni dalle 12 alle 15, ovviamente anche con Damiano Amenta, ma siccome lui si è improvvisato sorello, fratello d'Italia, appunto ha anticipato la chiusura insomma del suo lavoro del venerdì. Allora ci scrivono al 393 7366 170, questa bella famigliola, due gruppi, quindi due belle famiglie che stanno partendo per un weekend in montagna. Ciao Eleonora, noi ascoltiamo sempre Radio Bella e Monella, lo stiamo facendo anche adesso e abbiamo in programma un bel weekend a San Martino di Castrozza. Ci puoi salutare? Certo, allora saluto Antonio, Lucia, Alberto, Aurora, ok, e Amelia, perfetto. Ciao ragazzi, non riuscivo a leggere perché avevano scritto un pochettino male, quindi ho dovuto un po' tradurre. Beh, buon divertimento. Adesso io ho sentito gente che sta già prenotando gli appartamenti in montagna per Capodanno. Voi sapete già cosa fare a Capodanno? Qualcuno ve l'ha già chiesto? Beh, lo faccio io.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba.

ad Argento Amico su Belle Monella. Allora, io devo fare un saluto speciale a quattro give che si chiamano Silvana, Siriana, Martina e Daniela, che ascoltano sempre a lavoro Radio Belle Monella e hanno seguito il discorso che ho fatto un po' di tempo fa sulle conserve di pomodoro, che si fa molta fatica a trovarne di fatte in casa. Siccome mio fratello lavora nel settore dove loro appunto hanno un'azienda, loro gli hanno dato una conserva a mio fratello. Voi l'avete vista quella conserva? Io no, quindi non so neanche se ci sia ancora, se mio fratello se la sia già mangiata. Comunque volevo appunto dare un grande abbraccio virtuale e un bacio appunto a Silvana, Siriana, Martina e Daniela, che giustamente lavorano meglio con la musica di Radio Belle Monella. Se non sapete cosa fare questo weekend, beh, tra poco vi ricordo che c'è la fiera dell'antica fiera di Bresseo a Teolo, a Padova, non mancate.

0: Ciao Elio. Io il periodo di Capodanno lo passerò a Stoccolma.
1: Bello.
0: Con la mia morosa, che è statunitense, però vive a Stoccolma, conosciuta per caso qui alla Perry Show.
1: Pensa a te.
0: Per programmare il matrimonio del prossimo aprile.
1: Ma veramente?
0: Ciao,
1: ma cosa mi stai dicendo? No, non puoi dirmi ste cose. Guarda che io sono una romanticona e mi emoziono. Domenica mattina, quindi domenica questa 11 ottobre, mi trovate a Bresseo, perché la fiera di Bresseo entra anche in diretta su Radio Bella e Monella dal nostro track di fronte a Piazza Mercato. Vi aspetto dalle 8 alle 12, quindi ci sarò io al microfono direttamente dalla fiera, e poi ci sarà qui Damiano in diretta, che appunto faremo dei collegamenti insieme. Tanta musica, curiosità, incontri, insomma è tutta l'energia della fiera, avrò il piacere di raccontarvela proprio io. Una delle fiere storiche, che tra l'altro del territorio è molto importante, con il mercato, l'area agricola, produttori, spettacoli e iniziative per grandi e più piccoli. Io vi aspetto, c'è gente che mi scrive già, guarda Eleonora che ti vengo a trovare. Beh ragazzi, io vi aspetto, sono proprio lì. Ripeto l'orario: dalle 8 alle 12 domenica 11 ottobre a Bresseo di Teolo, provincia di Padova.
2: Radio Bella e Monella.

Ligabue, qualcosa per te. A chiudere le tre ore della pausa pranzo, Pacciarotto e Scorchiarella, e anche la nostra settimana insieme. Io vi do appuntamento alla Fiera di Brescia Teolo domenica mattina e ovviamente con la radio a lunedì, come sempre da mezzogiorno, con la pausa pranzo, Pacciarotto e Scorchiarella.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
3: Radio Bella e Monella.
5: Venne la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
3: Radio Bella e Monella.
6: Siamo come Gioia Panda.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
7: le 15 in punto.
8: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: Si parla di formazione e soprattutto di università all'estero oggi in questo spazio di voci del territorio. Benvenuta la fondatrice e CEO di MLC Education, Vanessa Rota.
10: Buongiorno a lei.
9: Quando è nata questa avventura che poi si è trasformata in una realtà importante per la formazione?
10: Allora, MLC nasce nel 2016. Io ho un percorso nella scuola, ero una docente di ruolo e ho deciso di licenziarmi e di fondare questa agenzia proprio per dare agli studenti e alle loro famiglie un supporto, una guida, una consulenza per tutte le esperienze di formazione linguistica all'estero.
9: MLC Education, che lei ha fondato insieme a Nicola Leffi, oggi ha sede a Dublino in Irlanda, ma ha le sedi italiane anche a Roma, Bergamo e Oterzo, Treviso. Volevo chiederle se per tutte queste città il format è uguale.
10: Esatto, sì. Questi uffici sono uffici in cui le persone possono, gli studenti e le famiglie principalmente, possono incontrare i nostri consulenti, che sono dei professionisti nell'educazione internazionale e nelle esperienze di formazione linguistica all'estero, e possono ricevere consulenza gratuita su quelli che sono i percorsi più adatti al loro percorso e alle loro esigenze.
9: Mi fermo qui, ma se desiderate ascoltare l'intervento vista integrale potete andare sul nostro sito classe1.it, accedere alla sezione podcast e la troverete in forma completa. Buon ascolto!
8: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: Motori.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow.
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Bella e Monella, tutta

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Albise, fino alle 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi ovviamente dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Anche oggi tante le cose da fare, perché? Perché è venerdì, sta venendo su brutto tempo, perché se io guardo da una finestra vedo un cielo molto grigio tendente al nero, se io invece guardo un'altra finestra, insomma, diciamo che non va molto meglio. Detto questo, che si fa di solito? Ci si prendono questi 3 minuti di tempo per noi, quindi torniamo nel 2001 insieme a Irene Grandi, facciamo un bel respiro profondo e mamma mia quanti ricordi.

0: Roba cose e cuoricini su Radio Belle Monella. Adesso vi vado a raccontare, amici, la lunghissima sfilza di canzoni che sono uscite in questo venerdì. Lo sapete, l'ultimo giorno della canonica settimana lavorativa per quanto riguarda gli artisti vuol dire prendere un super liquidatore in mano e iniziare a sparare le loro canzoni, ovviamente in maniera super positiva. Perché? Perché ci sono tantissimi artisti che sono usciti, si parte da canzoni singole, da cover, da terzetti incredibili, ad esempio Orietta Berti, Nina Zilli e Danti con Maledetto Settembre, una canzone molto molto bella che si fa ascoltare e si fa cantare anche molto molto presto, secondo me. Il nuovo singolo di Marco Mengoni, Giornate Perse. Dopodiché sono venuti fuori Jovanotti e Samurai J con Le Foglie di Tè, Baby K e Guè, quindi insomma un duetto molto molto strong, Amore di Remma, Levante con Ruggine e il nuovo singolo di San Giovanni con Ok, Buonanotte. Attenzione, da segnalare anche un duetto, diciamo postumo, almeno per uno dei due artisti, ovvero è uscita la versione di Viva la Vita di Francesco Gabbani cantata da Ornella Vannoni. Tra poco ne parliamo anche meglio, perché sta per uscire un album pieno di canzoni di Ornella Vannoni, però questa canzone è molto molto bella. L'ha presentata Francesco Gabbani al Festival di Sanremo, l'ha rivoluta cantare insieme proprio a Gabbani Ornella Vannoni, e insomma è un meraviglioso capolavoro.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Bella e Monella? Prima vi parlavo di uno dei nuovi singoli usciti in questo venerdì, ovvero la cover di Viva la Vita, cantata da Francesco Gabbani sul palco dell'Ariston, da Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani. Beh, Viva la Vita è la prima registrazione inedita di Vivere il mio concerto più bello, che è il nuovo album di Ornella Vanoni che sarà in uscita il 13 novembre. Racchiude 31 canzoni, pensate, quindi insomma un bel po' di canzoni, e vanta al suo interno due speciali inediti che man mano scopriremo, perché insomma tanto adesso ci godiamo la versione di Viva la Vita, e poi quando uscirà avremo modo di ascoltare tutte e 31 le canzoni.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bugie su Radio Bella Marella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo. Prima con Antonello Cerri e dopo si gioca insieme a voi, quindi piccola pausa e torniamo.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino?
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
18: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
20: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
21: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
5: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Rocco Ante e Anamena con Un bacio all'improvviso, il Sottotono con Dimmi di sbagliato che c'è e Fred De Palma con Ecstasy. Grazie mille ad Antonello Cerri, adesso su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta di Bella Monella, come si gioca? Quattro indizi totali, due quelli difficili, due quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento, perché non dovete aspettare delle partenze, così alla membro di Segugio, 3-2... No, è un gioco basato sul vostro istinto. Quali sono questi quattro indizi? Stiamo cercando una persona che è nata negli anni 70 a Roma. Questa persona ha un figlio. Questa persona che ha un figlio ed è nata a Roma negli anni 70 è una cantante che attualmente conduce X Factor. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.

0: io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per
1: Taranai con Veleno su Radio Bella e Monella. Abbiamo giocato insieme a voi con il personaggio misterioso per regalarvi una maglietta. Allora, nasce negli anni 70 a Roma, ha un figlio, è una cantante e conduce attualmente X Factor. Avete indovinato tutti, a parte chi ha scritto Jake La Furia. No, non è nato a Roma, credo che abbia sì un figlio o una figlia, adesso non mi ricordo, però non conduce X Factor, ma è uno dei giudici. E c'è anche chi dice Paola Ucci. No, non stavamo cercando Paola Ucci, ma stavamo cercando Giorgia, perché tutti gli altri siete stati un treno carico di persone che ha scritto Giorgia. Beh, ragazzi, era il personaggio che stavamo cercando. Però bisogna fare le congratulazioni ad Antonella da Belluno, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: ora.
1: 16 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, coda tra il bivio A1 tangenziale ovest di Milano e Melegnano a causa di un incidente. La stessa direzione, coda di 4 km tra Modena Sud e il bivio A1 A14 Bologna-Taranto per un incidente. È tutto.
6: Tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre. Petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore. Grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

0: Parlar d'amore su Radio Bella Monella apre queste due ore del venerdì insieme ad Andrea e Alvise.
1: Parleremo d'amore, non parleremo d'amore, chi lo sa, sicuramente però ci prepareremo all'aperitivo insieme a voi, ok? Per cominciare, per aprire le danze, c'è sempre la nostra sigla.

0: Gabibbo
1: che la metti.
0: No, no, sì, anche il Gabibbo e anche Enrico Papi, che chissà in quale auto sbucherà fuori questo pomeriggio.
1: Chissà quale auto vorrà vendere, chi lo sa, chi lo sa. Signori, è il momento di cominciare. Due ore insieme, io e Alvise, più un'altra ora in solitaria fino alle 19, un mare di cose da fare, però lo sapete, per
0: non abbiamo voglia di farlo.
1: No, questo sicuramente, ma lo sapete, per cominciare noi tiriamo sulla nostra ruota della fortuna.
0: Pensavo altro, ma detto questo, intanto andiamo con un po' di musica che non guasta mai. Dal 2005 ci sono gli Zero Assoluto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: nuovo singolo di Marco Mengoni, Giornate Perse, su Radio Bella e Monella, ci porta a un momento molto molto bello e che non ti fa sentire la giornata persa. Mi dispiace,
1: perché
0: caro Marco.
1: È già una giornata persa.
0: Ma non è vero.
1: Ma sì, è così, no, ragazzi. No, no, abbiamo la nostra ruota della fortuna, sapete come funziona, noi la giriamo, esce un numero e dal numero noi leghiamo un titolo, il titolo ve lo leggiamo, esatto. Ma non vi spieghiamo nulla, ok? Sì. Giro la ruota.
0: Gira l'ossa.
1: Quindi...
0: Dai.
1: Mannaggia. Mannaggia, mannaggia, 3.264.000.
0: Enrico Mentana e Francesca Fagnani, nuova casa di lusso a Roma. Quanto costa e dove si trova?
1: Dove si trova? Ah, non ce lo diciamo.
0: Devi
1: giusto
0: cliccare, stellina.
1: Non ce lo dicono.
0: Io non ce lo dico. Una beata fava.
1: E dov'era la casa? Per a Roma, sempre a Roma, sì, rimangono. Mi sembra giusto.
0: Ma abitano lì, quindi.
1: Bene, bene, siamo contenti di questa cosa qui.
0: Non vuoi, sei ben sicuro venga di no?
1: No, io non
0: vuoi
1: voglio
0: scoprire
1: indagare
0: quanto costa la casa,
1: no,
0: di Enrico Mentana.
1: No, quanto costa?
0: Vuoi che mandiamo Enrico Papi a vedere la casa di Enrico Mentana?
1: Chiama Enrico, ma da Enrico, dai, facciamo questo giro.
0: Da un Enrico all'altro.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli.
1: Ernia con dedica su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento del secondo titolo di notizie casuali. Qui abbiamo i 50.000 fogli, anche più.
2: Solo?
1: Anche più.
2: Ah,
1: anche
2: questi più. Sono i primi 50.000, arriviamo fino alla C. Capito? Come numero alfabetico.
1: Pensa un po'.
2: Numero alfabetico. Giro la ruota, vai. Guarda come gira, uscirà un numero, il numero legato a un titolo, noi ve lo leggiamo, però non ve lo spieghiamo, assolutamente. Numero 2.
1: Vanda Nara.
2: Che bella.
1: Niente assegno di mantenimento da Mauro Icardi.
2: No.
1: Il giudice respinge la richiesta da 1,2 milioni all'anno.
2: Oh mamma mia, come farà adesso? Come...
1: Non lo so.
2: Come farà?
1: Non lo so,
2: come farà?
1: Però adesso...
2: Farà? Come farà,
1: indipendentemente
2: farà?
1: Da
2: come
1: tutto
2: farà?
1: Se uno è abituato, sì, a vivere con 1,2 milioni all'anno,
2: come farà?
1: Ok,
2: come all'anno,
1: è bella tossa. Sì, lei voleva 1,2
2: ma
1: milioni
2: dai,
1: all'anno
2: per qualche spicciolo. Maurito, no, per favore,
1: non ti
2: dai,
1: facciamo così ambiente,
2: dai.
1: Per te sono spicci.
2: Per Maurito è uno spicciolo.
1: Ah, per lui
2: uno spicciolo. Anche per Wanda comunque uno spicciolo, vorrei dire quanti soldi guadagna lei, ma
1: adesso
2: non
1: però,
2: vive male, cioè, lei comunque.
1: Io ti faccio vedere le mie tasche, ok? C'è un fazzoletto, guarda, sporco.
2: Io mi sono appena accorto di aver dimenticato 2 euro a casa e sono già in crisi. Quindi
1: perfetto.
3: Radio Bella e Monella.

0: Irama Capana a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme anche in questo venerdì.
1: Ebbene sì, signori, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con gli anni e poi l'ultimo titolo di notizia casuale.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
7: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
11: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video.
16: Musica vera.
15: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella la TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ma grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato i Negramaro con Nuvole e Lenzuola,
2: Eter Parisi con Cicale
1: e Renato Zero con Il Triangolo.
2: Grazie, veramente grazie. Grazie, sì. Graziella, e grazie anche a voi che ci ascoltate.
0: Bella e Monella.
2: Eccoci qua, 16:41 minuti, siete su Radio Bella e Monella. Andiamo con l'ultimo titolo di notizie casuali.
1: Giriamo ancora la nostra ruota della fortuna. Esce un numero, lo sapete? E noi leggiamo il titolo legato a quel numero.
2: E certo.
1: E basta, non diciamo nient'altro.
2: Non sappiamo di che parliamo.
1: Esatto, numero 832.
2: Adam Brody.
1: Adam Brody, certo.
2: Grazie. E Leighton Meester. Leighton Meester.
1: Leighton Meester. Sì, va bene. Ci sta. So.
2: Vuoi fare la lezione di inglese?
1: No, è giusto
2: ma
1: per capire.
2: Perché le vacanze le fanno in Italia tra aperitivi, piscina a sfioro e hotel di lusso. Messa in piega in barca.
1: Che bello. Come messa in piega? Per tutte e due, credo, perché comunque anche Adam c'ha capelloni. Allora, per dare un attimo la linea di chi sono, non è una questione.
2: Grazie, dacci la linea.
1: Adam Brody è Seth Cohen di The O.C., okay. Per intenderci, no? Uno dei protagonisti di O.C. Mentre la cara Little Mister, che è sua moglie, ok?
2: Va bene.
1: È Blair di Gossip Girl.
2: Ah! Ma capito? Allora sti cazzi!
1: No!
3: Non si possono dire parolacce.
2: Finalmente.
3: Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
2: Mi chiedo scusa, ma finalmente abbiamo due volti per dire: ma chi se ne frega?
1: Sono due attori. Nell'ambito telefilmistico famosissimi.
2: E si fanno la messa in piega in barca.
1: Certo. Ma dove?
2: È un po' difficile. In Italia.
1: In Italia, basta. Non sappiamo dove.
2: Nella piscina a sfioro e hotel di lusso.
1: In barca sulla piscina a sfioro?
2: Sì.
1: Mi sembrano un po' due coglioni, però, perdonami.
3: Non si possono dire parolacce.
1: No, basta,
3: te lo vieto assolutamente.
2: Radio Bella e Monella.

0: prima donna su Radio Belle Monelle. È arrivato il momento, signori miei, delle domande più così
1: pazzurde.
0: È bello questo. Cavolo, l'hai trovato?
2: Non lo so, però è bello
0: questo.
2: Le domande pazzurde dal web, quelle che scrivete, che domandate e che tornano. Non ti piace?
0: No,
2: allora torniamo a dire assurde, che è meglio, dai.
0: Va bene,
2: anche perché qualcuno potrebbe non comprendere,
0: esatto.
2: Meglio evitare. Prima domanda: perché devo fare pipì così spesso?
0: No, ma devi dire le domande, Andrea.
2: Cioè,
0: a noi non ci interessa.
2: No, è questa qui la domanda che viene scritta ormai. No, io sono
0: sicuramente
2: abbastanza regolare.
0: Perché
2: abbastanza
0: nei 12 litri di acqua che bevi,
2: sì,
0: hai messo quel misurino
2: di cosa?
0: Di vitamina che ti fa fare la pipì.
2: La pipì, quella, come dico io, raffinata. Quando
0: io
2: prendi questa vitamina.
0: È uno degli sketch di Maurizio Battista che dice: voi adesso mi dovete dire perché andate a comprare determinati prodotti che vi dicono se metti questo quantitativo, tipo 0,5 grammi di questa cosa all'interno di 24 litri d'acqua e poi bevete tutti i 24 litri d'acqua, andrete a fare la pipì.
2: Ma dai! Seconda domanda,
0: prego.
2: Seconda domanda: perché dormo così tanto?
0: Perché non fai pipì, capito?
2: O perché l'hai fatta troppo prima? Non si sa.
0: È perché fai pipì mentre dormi anche.
2: Bello questo!
0: È una
2: magia incredibile.
0: Sì.
2: Sempre per quel misurino di vitamina.
0: Sempre per quel misurino.
3: Tutta da cantare.
4: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui

0: Mentale, Kintsugi, Elisa, a chiudere questa nostra prima ora insieme. Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco torniamo con voi. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, smart, green, always on. iOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Radio Bella e Monella.
9: Io sono magico, dare il coro magico.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 17:03 minuti.
10: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Posta, istituita nel 1969 per rendere omaggio a questo tipo di servizio ritenuto essenziale nell'anniversario della fondazione dell'Unione Postale Universale nel 1874 nella capitale svizzera. Oltre 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo accedono ai servizi finanziari di base attraverso le reti postali. Poste Italiane è presente in tutto il territorio nazionale, in maniera particolare nel Veneto, in Lombardia e in Piemonte. Un progetto di educazione finanziaria per accompagnare le giovani generazioni verso scelte più consapevoli per il proprio futuro è Sii Previdente, proteggi i tuoi sogni. Dopo aver coinvolto circa 2.500 studenti nelle precedenti due edizioni, il progetto si presenta quest'anno con un percorso rinnovato e un nuovo modulo dedicato al welfare nelle scuole del Veneto in collaborazione con Istat. Volontari e attivisti di Plastic Free si sono dati appuntamento per domenica a Venezia per una grande raccolta di mozziconi di sigaretta tra calli, ponti e campielli. L'iniziativa simbolica partirà dalla stazione ferroviaria e giungerà fino a Piazza San Marco. L'obiettivo è rimuovere questi rifiuti, ma più ancora sensibilizzare cittadini, turisti e lavoratori. Tutti potranno partecipare. È tutto.

0: canzone da cantare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia e Bresh, serenamente su Radio Bella Monella, aprono questa seconda ora insieme ad Andrea e Alvise di questo venerdì. Allora, Andrea è testimone, io ieri mi sono dimenticato qui una cosa in radio, ovvero la mia felpa. Sì. Sono uscito bellamente alle 18, senza niente addosso, meglio, solamente con la maglietta a maniche corte. E oggi, per venire in radio, mi sono dimenticato il telefonino a casa.
1: Pure, ora okay. Che sta succedendo qualcosa di brutto.
0: Si sta benissimo. Sì, ok, sì. Senza telefonino si sta benissimo.
1: È la tua testa che sta poco bene, però.
0: E effettivamente ci sono dei momenti dell'anno dove magari vado a dimenticarmi certe cose, quelle che magari al momento ritengo superflue o che non sono nel mio arco visivo. Rosso, sostanzialmente
1: gli occhiali.
0: No, gli occhiali, se no non vedo.
1: Appunto, quindi... non sono nel tuo arco visivo. Oppure i vestiti, magari. Che
0: però
1: ne
0: sono nell'arco
1: così.
0: Visivo, perché comunque.
1: Ma senza non c'è arco visivo. Comunque, non importa, ti dimentichi tante cose ultimamente, sì. Ma noi vogliamo domandare a loro al 393-7366-170.
0: Qual è la cosa che lasci a casa più spesso per dimenticanza? Perché magari, che ne so, o sei magari sbadato, mettiamolo in questa maniera, o è proprio una cosa che dovresti avere, ma di base, anche se non ce l'hai, poco ti cambia.
1: Che è un altro modo per dire sti, però
0: no,
1: non lo diremo,
0: esatto,
1: non lo diremo,
0: è un modo educato. 393-7366-170
2: 393-7366-170 è il numero per internet.

0: sentirei per ore questa canzone.
1: Dici?
0: Bellissima, bellissima.
1: Al 393-7366-170 vi stiamo chiedendo qual è la cosa che lasci a casa più spesso per dimenticanza. Io devo essere sincero, continuo e sono costante nel telefonino.
0: Ma perché? Come fai a lasciare a casa il telefonino? Cioè è complicato.
1: Perché
0: ormai,
1: in mano ho 750 cose tra lo zaino e quant'altro. E quindi penso di averlo messo in tasca e in realtà l'ho lasciato sul bancone della cucina.
0: Mamma mia, è veramente una cosa drammatica. Avremo anche una classifica delle cose più dimenticate nella storia, ok? Però nel frattempo ve lo chiediamo a voi. Qual è la cosa che lasciate a casa più spesso per dimenticanza? 393-7366-170.
2: 393-7366-170

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Bella Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è la cosa che lasci a casa più spesso per dimenticanza.
1: Sentiamo Luca, vai.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao, Luca. Venerdì.

0: finito, tocca lavorare anche domani.
1: Che bello.
0: Non c'entra niente.
1: Vabbè, però.
0: Anzi, forse c'entra, perché la roba, la cosa che io lascio sempre, sempre a casa, sempre, che mi dimentico sempre.
1: Vai!
0: È la voglia di andare a lavorare.
1: Eccolo qua, È giusto,
0: zero.
1: È giusto.
0: Ciao, e noi, buon venerdì a tutti.
1: Noi vogliamo anche dedicartela questa cosa, perché è giusto, vai.

0: Creato bandiera bianca su Radio Bella e Monella chiude la nostra mezz'ora insieme.
1: Ma continuiamo a domandarvelo: qual è la cosa che lasciate più spesso a casa per dimenticanza?
0: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero!

0: Ed.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
16: Dovevo pensarci prima.
17: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco, ti zuccherò la fila là, laggiù.
21: Antonello Cerri suona Italia.

0: La delicatezza del nostro Antonello Cerri ci ha fatto ascoltare Il Tiro Mancino con Due Destini.
1: Coiz e Fra Quintale, Che colpa ne ho?
0: E Mango con La Rondine.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri. Adesso andiamo pochettino a chiudere il discorso.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ovvero, qual è la cosa che lasci a casa più spesso per dimenticanza? Questa è la domanda al 393-7366-170, ma noi abbiamo la classifica.
0: Che tra l'altro racchiude molte delle vostre risposte, quindi senza andarle troppo a sciolinare, a rispondere così, andiamo a leggerle. Decimo posto di questa nostra classifica delle 10 cose più dimenticate in Italia.
1: Ah, ok.
0: A casa, il primo, ringraziare e chiedere scusa.
1: Vabbè,
0: ma devono inserirlo.
1: Ci sta,
0: il decimo
1: ci sta,
0: è così. Nona posizione, gli oggetti sui treni invece. Non a casa ma sui treni.
1: Ok, okay,
0: quindi diciamo che quelle cose lì si dimenticano più sui treni, che è un po' come lasciarle a casa, solo che dopo non le puoi più ritrovare.
1: Diciamo
0: è
1: che
0: così.
1: Non,
0: è così.
1: Forse non è proprio la stessa cosa, però.
0: All'ottavo posto le buste della spesa. Questo sì che dimentichi a casa, Sei al supermercato e dici mamma,
1: quando vai a fare la spesa, oh mamma quante volte che mi capita,
0: oh mamma, è tutto certo. Così no, ma sembra ok. Settima posto giacche e felpe.
1: Giustamente lasciamo perché stare. Sono femminili, no, quindi è settima.
0: Bravo.
1: Certo, sì.
0: Sesto posto, le cuffiette. Che
1: okay.
0: Sono femminili, ma
1: non le
0: plurale,
1: uso.
0: Plurale.
1: È incredibile.
0: No, perché tu sei ricco e c'hai le cuffiette senza fili.
1: No,
0: metti
1: io ho due pratici Dolby Surround sulle spalle. Perché se no
0: con due catenacci e via.
1: Perché se no non sento. Questo è un piccolo difetto di fabbrica.
3: Salvati questo numero 393.

0: Tiziano Ferro, Fingo e Spingo su Radio Bella e Manella ci porta alla conclusione della nostra classifica delle 10 cose più dimenticate in Italia.
1: Al quinto posto troviamo gli occhiali da sole lasciati sul tavolo, magari in macchina a volte, no?
0: Guarda, allora, non metto in dubbio che mi potrà mai accadere, però avendo, dovendo sostanzialmente indossare occhiali graduati,
1: ok,
0: se non ho uno ho l'altro e quindi mettendo via potrebbe a me risultare un po' più difficile. Domani li perdo, sicuro.
1: No, ma io me li dimentico lo stesso, cioè nel senso non li porti con te e di conseguenza li dimentichi, anche se sono graduati, io li ho graduati pure, però succede, capita, domani li perdi, non ti preoccupare.
0: Certo.
1: Quarto posto è emozione per l'ombrello. L'ombrello che viene dimenticato sempre e comunque, soprattutto quando piove.
0: Io vorrei che adesso tutti quanti voi faceste un applauso ad Andrea, perché lui non ha mai perso un ombrello in vita sua.
1: Mai.
0: In quanto non ce ne ha mai uno.
1: Bravo.
0: Scende dall'auto.
1: Ma chi se ne frega.
0: Entra in radio.
1: Giusto.
0: Piove.
1: Bene.
0: Entra in studio e fa: ma pensa a te, sono bagnato. Ecco, questo è il è l'iter di quando.
1: Ma perché
0: devo
1: portarmi l'ombrello per due metri dalla macchina?
0: Ma almeno dopo non entrare dicendo: beh, sono bagnato, sono infastidito.
1: Sono arrabbiato con chi di dovere.
0: Ti porti l'ombrello. Semplice l'equazione.
1: Bisognerebbe fare una bella rampetta coperta.
0: Sì, certo.
1: Al terzo posto al portafogli, tu te lo dimentichi spesso.
0: No, non è vero.
1: Ma
0: non
1: sì,
0: è vero.
1: Per forza, io non ce l'ho nemmeno, non so dove sia questo.
0: Ecco perché non paghi mai il caffè.
1: È vero, è vero. Il telefono al secondo posto, eccoti qua, e al primo posto le chiavi di casa.
0: Al momento no, ma domani con gli occhiali da sole sicuramente perderò.
1: Noi abbiamo delle chiavi in più in casa dei miei, per esempio, perché la mia compagna si dimentica spesso le chiavi.
0: Adesso dà la colpa alla compagna, capito? Radio Bella e Mon-

0: Alfa e Manu Ciao, a me mi piace su Bella Monella, chiudono queste due ore del venerdì, quindi la settimana con Andrea Alvise.
1: Ma di già abbiamo finito la settimana.
0: Assolutamente,
1: ragazzi.
0: Io ritorno domani in solitaria nelle Belle Monelle dalle 13 alle 15
1: e poi insieme alle 16 da lunedì, ma io vado avanti un'altra oretta, fino alle 19 vi tengo compagnia qui su Radio Bella e Monella.
0: Ciao! Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
9: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Papà.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 18 e un minuto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Navanethem Navi Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Dedico il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione del Nobel, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Donald Trump accusa l'Accademia di Stoccolma di essere protagonista di una vergogna irreparabile. La Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele. Gran Montana, gli ospedali svizzeri chiedono 1,6 milioni di euro alle famiglie dei 12 italiani curati in territorio elvetico. Non si chiude la diatriba con Roma, che ha dichiarato lo scorso aprile che non intende coprire i costi delle cure. Centro-sud colpito dal maltempo, in particolare in Puglia nella zona di Brindisi e in Campania nell'area di Napoli. In Sicilia feriti per una doppia tromba d'aria nel Trapanese. Domani allerta arancione sull'isola e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
9: Bella e Monella,

0: bisogno di essere presentati, però lo diciamo lo stesso. Il Marra Marrakesh con Gue Casini ad aprire questa nostra ora, quella in solitaria, quella dalle 18 fino alle 19, con me Andrea Ferrara qui su Radio Pella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, lo sapete, è sempre così. Noi nell'ultima ora accalchiamo tutte le cose e soprattutto accalchiamo le nostre news sotto sopra, che arriveranno fra pochissimo, belle calde, suonanti anche per voi. Poi, seconda mezz'ora, oggi vi regaliamo qualche curiosità, ok? Legata a lo sapevi che, però fra un bel po'. Nel frattempo, visto che abbiamo così iniziato col botto con un duo sensazionale, andiamo avanti ancora col botto con un altro duo sensazionale. Pop & Scar, direttamente dal 2004, Mirage, La Luna.
1: Radio Bella e Monella.

0: Non si ferma mai il Giova, con Samurai J, le foglie di tè. O di te, diciamo, come volete leggerlo, leggetelo. Comunque, di base, la nuova canzone del Giova, del Lorenzone. Andiamo avanti adesso perché è il momento di cominciare con le nostre news sotto sopra. Parliamo di San Diego, parliamo di questa casa vacanza dove a quanto pare questa famiglia, la famiglia Burrell, ha scoperto una propria foto appesa nel corridoio. E voi direte, vabbè, sarà casa loro? No, no, l'avevano affittata per le vacanze, per l'ottantesimo del nonno. L'avevano affittata con circa 30 parenti. Sono arrivati, appena entrati nell'alloggio, hanno notato una grande stampa di una spiaggia, ok? Cioè, c'è una spiaggia stampato, una foto di una spiaggia, e a quanto pare ritraeva tre membri della famiglia. E vabbè, è già meno inquietante di come sembrava dal titolo, però in effetti sono arrivati in questa casa completamente senza senso e hanno trovato una foto con partecipanti a quella riunione, capito? È fantastico. Hanno contattato il proprietario e hanno scoperto che la foto fa parte di una collezione di un artista locale usata per decorare alcune case in zona, ok? Poi la vicenda è diventata virale su TikTok, ha strappato tante risate e soprattutto ha portato l'artista a regalare quella foto, almeno una copia di quella foto, alla famiglia. Quindi tutto è bene, ciò che finisce bene, la famiglia Burrell torna a casa con la sua foto privata.
1: Radio Bella e Monella.

potrei stare ore e ore e ore a ascoltarlo cantare, ragazzi. Max Pezzali, Le Ali, o Le Ali, tutto unito, per quanto riguarda questa nuova hit qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di parlare della nostra seconda news sotto sopra e andiamo nello spazio, sì, perché a quanto pare la Laidlaw

Royal Pipe Band, potevano scegliere un nome un po' più corto, comunque sono a Brandbury nell'Oxfordshire, siamo in Inghilterra per intenderci, invierà le sue registrazioni musicali sulla Luna nel corso del 2027. Tra l'altro è una sono delle cornamusa scozzesi che però vengono suonate in Inghilterra, c'è un mix particolare. Comunque il progetto nasce da una collaborazione tra musicisti e a quanto pare le tracce audio delle cornamuse scozzesi saranno caricate in formato digitale all'interno di un innovativo data center lunare, ok? L'obiettivo principale, a quanto dicono, è quello di custodire contenuti terrestri nello spazio, quindi uniscono un po' la conservazione culturale a una spinta, diciamo, tecnologica avanzatissima, va bene? E voi mi direte, ma perché ce lo hai detto? Perché è diventato virale quando qualcuno, qualche bon tempone, come dicono quelli bravi, ha fatto una serie di battute che ha fatto assumere toni abbastanza ironici la cosa, perché ha ipotizzato che le cornamuse potessero essere utilizzate come difesa antialieno, ok? O anche come cartolina sonora spaziale, che quando ci arriva, ah guarda, la Terra ha inviato un'altra cornamusa. Quanto sono bravi! Radio Bella e Monella.

0: tesa a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme, quella in solitario ovviamente. Fra poco ultima mezz'ora dedicata a Lo sapevi che. Non scappate.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow.
2: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
6: Scaricala subito.
7: Benvenuti da Ali.
8: Ma guarda, non sono mai stato.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343. La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
16: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Cosa?

0: artici nucleari, Goya, oggi veramente un palinsesto incredibile in questa nostra ultima ora, quella in solitaria con me Andrea Ferrara, questo Radio Bella e Monella. Signori, è arrivato il momento del Lo Sapevi Che, qualche curiosità che vi regaliamo gratuitamente. Partiamo da questo, un po' a casaccio oggi, cioè sono curiosità casuali, ok? Lo sapevate che l'anima, avete presente l'anima, dovrebbe, a quanto pare, pesare circa 21 grammi, lo ha analizzato Duncan McDougall nel 1907, pesando pazienti prima, durante e dopo la dipartita. Scienza, dai, sì, sì, sì, siamo quasi lì. Comunque ha portato il metodo scientifico. Sapevate che l'onda più alta mai registrata è arrivata a Taiwan nell'ottobre 2007, ok? 32,3 metri, rivelata con una boa. Cioè, la boa, sapete come funziona, no? Sale su, dopo scende, vabbè, insomma. Ci spostiamo in Inghilterra perché a quanto pare esiste una gara che consiste nel rincorrere i formaggi che rotolano giù per la collina. Si chiama Cheese Run, chi partecipa spesso si fa molto molto male, ma diciamo che se battessero la testa non cambierebbe troppo da prima, eh. Ed infine, sapevate che in Canada, se la squadra di hockey arriva alle finali olimpiche, il governo cambia la legge lo stesso giorno per permettere l'apertura dei bar già dalle 6 del mattino. Ecco, quindi, se volete andare durante le Olimpiadi invernali, ovviamente, in Canada, sapete che dovete andarci circa nel periodo delle finali. Lì sarebbe molto interessante andare, sì.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Diciamo che il remake Giuliano San Giorgi, Vivo, Morto o X a chiudere questa nostra ora in solitaria. Noi ritorniamo, io ritorno lunedì alle 16 qui su Radio Bella e Monella. Vi lascio con Rocky, ma prima ancora con lui, Roby Borillo e i Belli di Gruppo. Un saluto ad Andrea, ciao, buon weekend.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Tutti i giorni puntuali qui su Radio Bella Monella con il sottoscritto Roby Borillo di Los Locos per i Belli di Gruppo, che poi tornano anche nella versione weekend, il sabato alle 21 e la domenica alle 22, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni ascoltati. Ma cosa ascoltiamo in questa puntata del venerdì? Ascolteremo una canzone di Paola e Chiara del 2000. 2000 vuol dire che sono passati 26 anni, aia. E la canzone è Vamos a bailar, manine e Esa vida nueva. E poi andando indietro nel tempo andiamo addirittura nel 1979, ma una canzone che conoscono anche i giovanissimi, e sto parlando degli ABBA di Gimme Gimme Gimme. Dei nostri Belli di Gruppo, sulle mani, sul volume.

0: con Vamos a Bailar. Io sono Roby Borillo dello Slocos, vi auguro buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao a tutti!
1: I belli di gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Radio Bella e Monella.
12: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
11: Radio Bella e Monella.
13: Fatemi fiorello e paraviello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
14: Le 19.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buona serata da Sabrina Carrozza e la giudice Navi Pillay, la vincitrice del premio Nobel per la pace, accusò Israele di genocidio a Gaza. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Il comitato svedese ha perso la sua bussola morale, concorda così con Trump il premier israeliano Netanyahu. L'Italia al contrario conferma la fiducia della CPI insieme ad altri 7 paesi. Centro-sud colpito da maltempo, domani allerta arancione ancora in Sicilia e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Oggi diversi feriti, in particolare nella zona di Trapani, per una doppia tromba d'aria, danneggiata una scuola a Marsala. I tassisti scendono in piazza contro il caro carburanti, il presidio a Roma il prossimo 26 ottobre sotto il Ministero di Economia e Finanze. Se il governo continuerà a ignorare il grido d'allarme di migliaia di famiglie, lo spegnimento dei motori e il blocco nazionale diventeranno scelte inevitabili, fanno sapere. Calcio, Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia, l'esonero dopo le 4 sconfitte su 4 in Nations League. Intanto la Federcalcio fissa la data per l'assemblea federale elettiva, sarà convocata a Fiumicino il prossimo 14 dicembre. All'ordine del giorno l'elezione del presidente dell'assemblea, il commissario Giovanni Malagò è l'unico candidato. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: con il disco di Cesare Cremonini intitolato Paparazzi. Buonasera a tutti quanti, state ascoltando Radio Bella e Monella. Venerdì 9 di ottobre 2026, sono Rocky, come ogni sera si arriva dalle 19 alle 21 in vostra e in mia compagnia, giustamente. Saluto e ringrazio intanto Andrea Ferrara, che tornerà sempre la settimana prossima dal solito orario. Noi invece intanto cominciamo subito fornendovi il nostro numero di telefono 393-7366-170, numero che potete utilizzare per interagire con noi tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale. Intanto noi vi mettiamo subito il prossimo disco, Fred De Palma, Anamena, D'estate non vale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Orietta Berti, Nina Zilli con Maledetto Settembre qui su Radio Bella e Monella. Maledetto Settembre sì, perché ci eravamo promessi tutti di tornare in palestra, mangiare sano, rimetterci in forma dopo l'estate, ma siamo già a ottobre e probabilmente c'è qualcuno che non ha nemmeno iniziato a muoversi. Secondo il Movement Conservation Report 2026 di ASICS, un rapporto che studia quanto ci muoviamo e come questo influisce sul nostro benessere, in Italia il 59% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni non fa attività fisica. Invece pensate un pochettino che tra gli over 65, quindi da mio nonno in su, la percentuale scende al 45%. Ma attenzione cari miei, perché muoversi non fa solamente bene al corpo, ma anche alla mente. Ne parliamo però tra pochissimo, perché intanto abbiamo Blanco con Bruciasse il cielo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: scienziato che studia quanto ci muoviamo e come influisce sul nostro benessere, in Italia il 59% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni non fa abbastanza attività fisica. Ma muoversi, lo sappiamo benissimo, non fa solamente bene al nostro corpo per mantenerci in forma, per stare bene anche con noi stessi, fa bene anche la mente, perché la ricerca poi effettuata sempre su questo studio mostra che le persone più attive hanno un punteggio di benessere mentale di 71 su 100, quindi insomma ottimo voto. Pensate che la motorità sono uscito con 61, quindi comunque ero sulla sufficienza, mentre chi fa meno di 30 minuti di attività fisica la settimana scende a 59, ok, punti, che comunque sono molti pochi, perché sappiamo che 59 su 100 non sei neanche alla sufficienza, e c'è chi ovviamente non fa proprio attività fisica e quindi arriva molto molto più in basso. E sapete qual è la parte interessante? Perché secondo ASICS anche solo 15 minuti di movimento possono migliorare il nostro stato mentale. Quindi ecco, adesso che mi state ascoltando dalla macchina, dalla casa, dal divano di casa vostra, alzatevi in piedi, bloccate la macchina, fate 15 minuti di passeggiata e va benissimo, cioè non serve fare chissà che cosa, eh.
1: Radio Bella e Moneta.

0: Francesca Michelin con La mia ragazza, che ci porta in conclusione della nostra prima mezz'ora assieme di questo venerdì 9 di ottobre. State qui perché tra pochissimo Rocky torna e vi ricorda un appuntamento speciale targato Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino?
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
15: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
16: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
17: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
16: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
17: Prenota subito una prova.
16: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
17: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

ultimo contutto che apre ufficialmente la nostra seconda mezz'ora insieme qui su Radio Bella e Monella. Oggi è venerdì 9 di ottobre 2026 e questo l'abbiamo capito, io sono sempre Rocky, vi tengo compagnia ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. Invece domenica mattina ci sarà la nostra collega che vi terrà compagnia direttamente dalla fiera di Brescia, perché entra in diretta su Radio Bella e Monella dal nostro track di fronte a Piazza Mercato. Ci sarà la nostra collega della pausa pranzo, la Dallan, con una mattinata di diretta radio, musica, curiosità e incontri e tutta l'energia della fiera. Una delle fiere storiche

0: una canzone che possiamo definire effettivamente come canzone hit, ma molto hit anche quello che è successo nel Milwaukee negli Stati Uniti, dove una ragazza di 23 anni si sarebbe finta una supplente nella scuola superiore che aveva frequentato da studentessa. Voi direte: sì, vabbè, magari le mancava la scuola superiore, magari voleva andare a fare un saluto a tutti i suoi ex professori. In realtà ha approfittato del fatto dell'assenza di una professoressa ed è riuscita ad entrare in una classe, ma invece di far lezione avrebbe iniziato a insultare gli studenti, chiedendo persino se qualcuno avesse della marijuana. Avrà voluto vendicarsi, cioè secondo me ne ha passate veramente di brutte all'interno di quella scuola, quindi ha detto: vabbè, ne approfitto oggi, vediamo se qualcuno riesce a dirmi qualcosa, visto che effettivamente sono io quella che comando, un po' per finta comunque.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
2: Quanti anni hai?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: da cantare.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Però basta con lontano, qui su Radio Belle Monella. Ed effettivamente ci siamo trasferiti lontani dal nostro paese. Siamo nel Milwaukee, negli Stati Uniti, dove una ragazza di 23 anni si sarebbe finta una supplente della scuola superiore che aveva frequentato da studentessa. Insomma, non c'è tornata per fare un paio di saluti. No, lei praticamente voleva prendere il posto, approfittare del fatto che mancasse una professoressa per entrare in classe, insultare i bambini e chiedere pure a loro se ci avessero avuto anche un po' di marijuana. È stata arrestata, perché poi è stata incriminata con 6 capi d'accusa. Però quando la polizia l'ha interrogata, le ha chiesto perché l'hai fatto, e lei avrebbe risposto: mi annoiavo, cioè ho dei bambini, quindi ecco, altro che supplenza. Questa è entrata a scuola per fare la ricreazione mentale e ha finito per farsi interrogare dalla polizia, che comunque vabbè, cioè si è fatta interrogare, quindi comunque siamo sempre in tema scuola.
1: Radio Bella e Monella.

0: La prima ora l'abbiamo terminata, quest'ora di Bella e Monella. Sono quasi le 8 di questo venerdì sera. State qui perché abbiamo un'altra oretta da passare insieme. Poi sarete liberi di fare quello che vorrete.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Radio Bella e Monella Meteo.
8: Amici di Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora piuttosto variabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, anche se si va verso un graduale miglioramento del tempo. Qualche piovasco però sarà ancora possibile soprattutto tra il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Nel weekend miglioramento ancora più deciso, qualche nuvola ci sarà comunque ma con bassa probabilità di pioggia, ampie zone di sereno. Temperature stazionarie, siamo su valori un po' più autunnali ma non particolarmente bassi. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Viale da cantare. Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Finite le vacanze.

0: mentre la nostra seconda ora insieme con il disco di Emma e Fabri Fibra intitolato Antidroga, questo bel lemonella. Buonasera a tutti quanti, sono sempre Rocky, buonasera soprattutto a tutte quelle persone che si sono appena collegate e che probabilmente mi staranno ascoltando da un bar. Ecco, non dal bar migliore al mondo, però insomma ce lo facciamo andare bene. Ragazzi, scrivetemi al 393-7366-170 in quale bar inviatemi la posizione, che dopo la diretta, promesso, vi raggiungerò. Sicuramente non sarà il bar migliore del mondo, perché è uscita la classifica dei World's 50 Best Bars 2026, ho detto pure in inglese, cioè pensate un po', sto esagerando questa sera, probabilmente ho bevuto prima senza accorgermene. E al primo posto, per il secondo anno consecutivo, troviamo Bar Leone, non qui in Italia, vabbè, il nome è, cioè, un po' italiano, però insomma si trova ad Hong Kong, fondato però dal bartender romano Lorenzo Antinori. Il locale si ispira ai classici bar italiani, poi vabbè, leggendo solamente il nome, con cocktail semplici, atmosfera informale e un forte richiamo alla tradizione. Tra pochissimo vi svelerò anche il secondo bar, cioè quello che si è classificato al secondo posto. Spoiler, è italiano.
1: Radio Bella e Molesta.

a berci 3-4 gin tonic e tutto ci sembra più bello. Eh no, effettivamente il bar migliore al mondo non ce l'abbiamo noi, è italiano ma si trova ad Hong Kong, ripeto, si chiama Bar Leone e per il secondo anno consecutivo

0: Europa e si trova a Milano, quindi un risultato importante per l'Italia che si conferma protagonista anche nel mondo del mixology, cioè ci vengono proprio bene i drink, porca miseria.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: mondo, il talento e lo stile italiano riescono sempre a farsi riconoscere. Poi abbiamo un sacco di bartender che lavorano in grandissimi locali internazionali, da Londra a Barcellona fino a Hong Kong, perché appunto abbiamo appena discusso del fatto che il miglior bar si trova a Hong Kong, però è italiano. Anche a livello europeo non si è messi male, perché appunto questa volta siamo in Italia e il miglior bar d'Europa si trova a Milano. Una classifica che racconta un'Italia sempre più presente nel mondo del mixology, dai bar di quartieri di Roma, ai banconi di Milano, fino ai locali più importanti del mondo.
1: Radio Bella Moneta.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
18: La cassa.
19: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vi sto per fare una domanda, non è una domanda da venerdì sera, no, di certo, anzi, aprite bene le orecchie. Quanti sport agonistici e quali sport agonistici voi conoscete? Faccio io, faccio prima: atletica leggera, nuoto, ciclismo, ginnastica ritmica, karate, box, lotta, calcio, padel, insomma. Ce ne sono tantissimi, però a quanto pare ne è uscito uno nuovo. E se vi dicessi che a Filadelfia hanno trasformato il parcheggio in uno sport agonistico? Yes, è successo di vero, cioè guarda, lo dico anche in inglese, yes, è successo davvero, è stato organizzato un vero e proprio campionato di parcheggio parallelo con tanto di concorrenti, pubblico e persino giudici. Molto facile, parcheggiare nel minor spazio possibile facendo meno manovre possibili e lasciando l'auto perfettamente allineata. Mamma mia, è un disastro. Praticamente quello che facciamo noi tutti i giorni quando cerchiamo parcheggio, ok? Solo che noi lo facciamo con 14 manovre, due bestemmie e qualcuno che ci suona dietro.
1: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.

0: Brescia che sicuramente fai parcheggio adesso da Dio. Vi stavo parlando di questa notizia qua che ho trovato sul web molto curiosa, dove a Filadelfia è nato un nuovo sport agonistico. Una gara di gente pazza, folle, che cerca di parcheggiare la macchina adesso in uno spazio molto piccolo nel minor tempo possibile. Avrei tanto voluto rimanere a Filadelfia, ma essendo che gli affitti e gli hotel costano tantissimo, ce ne andiamo in Giappone. Dormire in hotel spendendo appena $1 a notte? Sembra un affare incredibile, ma c'è una condizione piuttosto particolare. Troppo facile, eh? La vostra camera viene trasmessa in diretta su internet, quindi siamo proprio in Giappone, dove un piccolo hotel propone una stanza a soli 100 yen, quindi circa $1 a notte. Il prezzo è così basso perché chi sceglie questa camera accetta di essere ripreso durante il soggiorno e di comparire in diretta su YouTube. Fin qui tutto a posto? Beh, insomma, voi direte, a livello di privacy non ci siamo tanto. Però attenzione, perché c'è un bonus. Ci sono appunto queste regole qui da seguire, però l'audio non viene trasmesso su YouTube, il bagno non viene ripreso e l'ospite può anche spegnere la luce. Vabbè, si sa, al buio è molto più facile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.

No, in realtà no, non posso continuare perché era uno spot che noi passavamo su Bella e Monella all'interno della pubblicità di ogni mezz'ora offerte Amazon Prime. Però ce n'è una migliore, secondo me. Arriva direttamente da Fukuoka in Giappone, dove un piccolo hotel propone una stanza a soli 100 yen, quindi circa un dollaro a notte. Sì, tutto bellissimo, cioè non costa veramente nulla. Forse ti costa la privacy però, perché attenzione, vieni trasmesso H24 in diretta su YouTube. Però non viene trasmesso l'audio, almeno quello. L'idea è molto semplice: meno privacy in cambio di un prezzo molto più basso. E allo stesso tempo però l'hotel riesce anche ad attirare comunque l'attenzione online e a trasformare una normale stanza in un'esperienza decisamente insolita. Magari vai anche virale, che ne sai, magari tutto il mondo ti guarderà mentre farai le cose sconce assieme alla tua fidanzata o al tuo fidanzato, però non c'è l'audio, quindi vabbè, sti cavoli.

0: 9 di ottobre, piccolo spoiler, non torno domani dalle 19 alle 21 perché sarò a fare festa, sarò a divertirmi con i miei amici, ma torno domani mattina sempre qui su Bella e Monella dalle 10 alle 13. Ciao, buonanotte e ma soprattutto buon weekend.
1: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Dal 3 al 6 novembre, Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella.

0: clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
3: Hit Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre-novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
8: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la hit.

0: locale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
2: naturelle. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per Orocash.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
0: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti, sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
9: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: CS Lung. Sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.

0: canzone da cantare.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè

0: per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italia.

0: Tagliamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: E chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

0: Natale da cantare.
1: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?